Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

e sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

0: chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Good manners can't be put on for special occasions only.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

sei così lontano. E questo canto voli sopra il mare e sopra tutte le città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Sì, lo so il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora. Con lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare a un'avventura. E dici cose giuste al tempo giusto,

notte d'amore per sistemare casa un pomeriggio, sul letto le lenzuola color grigio, funziona tutto come l'orologio.

d'accordo il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora, la brutta copia di quello che era, comincia nei silenzi della sera. E 20 feste e 20 gente in casa.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G 90.7 100.2 MHz.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G 085 800 33 66.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Le sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.
1: Radio G, la radio della tua città.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. In un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie.
1: Quelli sono le principali?
2: Buongiorno.
1: Piove, piove, governo ladro.
2: Buon 3 giugno.
1: Si diceva una volta, piove, governo ladro. Poi si dice anche quando non piove. Il modo di dire.
2: C'è l'AFA, governo ladro.
1: Oh, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno,
1: guardate che piove, mettetevi bene, non molto, però insomma da fastidio, non potete andare con la moto, dovete uscire con la macchina, cacciate la macchina. E al mare non si può andare.
2: Portatevi l'ombrello. Beh, no.
1: No, non si può andare al mare.
2: Non si può andare, si può andare, ma però, si bagna, non si aprono gli ombrelloni.
1: E poi attendi quando andare sul lungomare, perché si può essere travolti. E Giulianova, dalle bici elettriche già che hanno cominciato, e sono proteste, però tutti eroi. Ma San Gio, mettiamo qui per mettere un uomo. Vabbè, apposta, abituato. E poi invece sul lungomare di Alba è peggio, perché si può essere travolti da un'auto, non solo, ma l'investitore è fuggito a piedi.
2: No, io volevo dire, effettivamente, come hanno rifatto i parcheggi ad Alba, soprattutto perpendicolari alla sede stradale, sono pericolosissimi, perché le carreggiate sono ristrette, le macchine non riescono a parcheggiare completamente dentro le strisce, e quindi appena escono fuori è pericolosissimo.
1: Anche te.
2: Pericolosissimo, veramente un'altra serie. C'è stato una
1: come
2: cosa.
1: Lo stadio di Tortora di Roseto, cioè ci studiano.
2: Ci studiano, hanno preso la laurea. Allora andiamo avanti. Il centro, siamo sulla prima pagina e parliamo di fotonotizie. Il sindaco più giovane d'Italia, Panzone, ha 22 anni, guida un borgo dell'Aquilano. La sua storia poi è approfondita all'interno.
1: Panzone.
2: Travolto sul lungomare, l'investitore fugge a piedi, Alba grave un ventenne, l'automobilista è stato rintracciato dai carabinieri. Poi telefonata di fuoco, me ne abbiamo già dato conto ieri, furia Trump con Netanyahu, sei pazzo, così Israele odia Hazan a corte d'amore.
1: No, ma sono un po' come i ladri di Pisa, che di notte rompono insieme, di giorno si dicono male, una cosa tra i ladri di Pisa.
2: Professor Cosna sa quello di Pisa.
1: Sì, sì, ladri di Pisa, di notte rubano insieme, di giorno si dicono male.
2: Professore Barone, spedizione umanitaria a rischio con l'Ebola, poi Silvi, l'emergenza, frana, prorogati gli sgomberi.
1: Come mai? Con i soldi della regione?
2: No, quella a Prati d'Anzidonia, poi
1: ad Atri e a Pineto, dove le frane sono all'ordine del giorno.
2: Ordinanza del sindaco, la zona resta ancora a rischio. Giulianova, ultimo saluto al prof. Purtroppo. Precipitato sulle Dolomiti.
1: È arrivato un pullman dal Trentino di studenti e docenti che hanno letto un messaggio durante il rito funebre.
2: Giulianova Calcio, il direttore sportivo d'Ercole, voglio creare una squadra competitiva.
1: Sì, no, no. Beh, non l'ha detto.
2: Beh, vedremo.
1: Intervistato.
2: Una frase di circostanza, di tutti gli anni.
1: No, l'anno scorso ci dovevamo salvare, poi arrivò a settembre.
2: L'anno scorso ci dovevamo divertire. Questa era la.
1: Gaio Casoglio.
2: Andiamo sul soppalco.
1: Di Mattia.
2: Caro Casoglio, fermo pesca, la marineria alza la voce.
1: Di Mattia completamente soverchiato cosa.
2: Chi è?
1: Chi è quello sempre la marineria prima sempre?
2: Non mi ricordo.
1: Ricordo Squeo.
2: Ah, Squeo, sì.
1: Di Mattia adesso.
2: Valle Peligna, la protesta dei pacifisti nel deposito delle armi. Poi mini reattori nucleari, sì, di un italiano su due, oggi la legge va in aula, vedete Pichetto Fratin, il ministro dell'ambiente.
1: Perché si chiama così, non mi piace.
2: Ah, beh, tipo un nome di un uccellino di quel.
1: Ah, è pericolosissimo. Infatti che ha detto quelle cose? Dopo lato.
2: Quello è partito, sì. Quello è partito, sta riavviando. Quindi.
1: Ma appena piove l'Enel! A non quale so ha concesso siamo. I diritti di una stupenda canzone, La storia siamo noi di Gregorio, cagnate Gregorio, non prende posizioni su Gato, sulla Palestina, cede i diritti della più bella canzone che c'ha all'Enel. Quando il mondo non me.
2: No, ma il problema sai qual è? Che noi abbiamo speso l'ira di Dio di PNRR, insomma, solve un problema strutturale. Cioè, questo è ridicolo, veramente. E questo era il tema del prossimo anno. Abbiamo speso 190 miliardi di PNRR, ci abbiamo fatto i parchi.
1: Cioè, appena piove due gocce, lei ne va in difficoltà. Due gocce.
2: Beata a voi, guardi, veramente l'incompetenza poi si paga sempre.
1: Comunque, qui facciamo, no?
2: Ma che facciamo? Niente, sulla radio andrà troncato. Che devo fare.
1: Allora, rifacciamo al volo, due notizie, solo la prima abbiamo letto.
2: Buongiorno, ci sta un po' di sulla prima pagina c'è Panzone, sindaco Panzone,
1: 22 anni, è il più grasso, no, il più giovane
2: non cominciare, però nelle, no, 22 anni
1: sì, ma nelle foto vere dice che un po' di
2: poi lo vediamo.
1: Il nome non è che è
2: professore di diritto ferito in aula,
1: che c'è?
2: Tutti i giorni, no, questo è quello del
1: no, ma quello sempre quello,
2: studenti verso la bocciatura,
1: non so se
2: almeno 4 quelli direttamente con domani decide il consiglio d'istituto. Io gli farei andare a scuola quest'estate,
1: ma bocciandoli oppure
2: li farei recuperare a giugno, se, a settembre, se quest'estate studiano.
1: Ma devi fare l'esame,
2: devi far studiare,
1: è con una commissione severissima,
2: severissima, normale,
1: è normale.
2: Basta che hai acquisito
1: un po' di paura ci vuole, ma, perché questi fioriscono ogni giorno.
2: Pur,

0: Purtroppo anche il ministro Valditara segue il caso.
1: L'abbiamo stabilito, aveva pure ieri detto che come mo segue.
0: La riflessione di un ex preside, parlate con i vostri alunni, non siamo dei burocrati.
1: E mo vuoi fare la trasmissione qua, voglio chiamare la famosissima preside, così che brava, brava, brava.
0: La Pallini.
1: Che Pallini?
0: No, chi?
1: Ma no, quella
0: la preside.
1: Di prima, come eravamo.
0: Chi era preside?
1: Dai, la famosa preside della Bindi, non c'è di nome.
0: La Galli.
1: Ma è morta la Galli.
0: Quella sapevo.
1: È morta pure la figlia, dai.
0: Quella sapevo, io
1: no,
0: so.
1: Dopo la Galli.
0: Che decimava gli studenti quando facevano qualcosa.
1: Dopo la Galli. Ma, ricordatevi, chi era la presidente? La moglie di Werther, vabbè, ma per far capire. Non mi ricordo il cognome. Mamma mia, che l'età, ma tu?
0: Io non c'ero. Io in realtà ho pure i cognomi da quando sono piccolo che me li scordo. Nomi e cognomi, figurati.
1: Ma si chiamava la moglie?
0: Vabbè. Ma uscirà.
1: Si chiama?
0: Ma uscirà.
1: La voglio intervistare. Come eravate voi? Che facevate?
0: Circolazione.
1: Ecco. Non ci lasciano da soli.
0: Secondo me. Pronto? Vediamo.
1: Pronto? Quell'altro.
0: Lo so però. Vai. Questi manca la
1: vediamo. Pronto? Come si chiama? La Pilotti. Ma che Pilotti?
0: La Pilotti
1: è un professore, la presi, la moglie Werther. Se si chiama Werther, su. Non è quello, non si chiama Pilotti. Comunque chiama mia figlia, si è andata di azzurro, vabbè, ho capito, stava con lei. Ciao, comunque grazie della partecipazione, anche alla Pilotti. Forse qualcuno che è stato a scuola con quella prete, la Bindi, dai, mannaggia, che Pilotti.
0: Sicuro che...
1: Non è Pilotti.
0: Allora, giornata infernale.
1: Non è Pilotti. Azzurro, mamma, manna...
0: Il controesodo, Azzurra. Circolazione in tilt, giornata infernale sulle strade, code e disagi, l'estate fa già paura. Azzurra. Auto incolonnate per chilometri su A24 e A25 già dalle prime ore del pomeriggio, fioccano.
1: Nonostante i cantieri bloccati?
0: A24 e 25, pure da là quindi.
1: Sì,
0: fioccano le proteste. Fioccano le proteste, lavori, cantieri e restringimenti, l'odissea per il ritorno dalle località turistiche. Suona come un allarme.
1: Pilotti, non mi dici che la Pilotti sta andando a quel paese, lo vuole l'ascoltatore. No?
0: Vabbè.
1: Ma non mi pare la Pilotti.
0: In bici, sui pattini, lungo il litorale e in centinaia sulla costa abruzzese.
1: Il problema lo risolve. Una sponda.
0: Per la 15ª edizione della carovana sostenibile.
1: Chi chiama? Oh, non ci stava la scuola che è da scuola la Bindi con la preside, quelle prime. Vabbè, lo so, un po' di tempo. Niente.
0: Titta la Galle,
1: è venuto dopo la Galle.
0: Una storia tutta abruzzese, c'è un'intervista. A 22 anni sono il sindaco più giovane d'Italia.
1: Lo sa.
0: Eletto in nome della Restanza.
1: Non lo voglio, appena ho letto
0: Panzone,
1: non ho letto più
0: è diventato, eccolo qua, è diventato il primo cittadino
1: perché ha adoperato questa parola
0: di San Benedetto in Perillis, nell'Aquilano. La prima telefonata ai nonni, lui suona l'organetto e dice che la politica è per i giovani.
1: Pronto? Che fai oggi? Sto suonando l'organo, c'è una delibera, la vedremo su là.
0: Babbo, ma che figlio è San Benedetto in Perillis?
1: In Perillis, sì. Se nessuno il 2009 è andato a scuola quando c'era quella presa della Bindi.
0: Ma evidentemente no, ma che ti devo dire?
1: Decimati, tutti morti, tutti defunti.
0: Dibattito sulle nuove centrali, crisi energetica e nucleare, un italiano su due è favorevole. Il sondaggio,
1: vergogna.
0: Ai mini reattori, oggi la legge delega arriva, ricordiamo che queste sono cose che si realizzeranno, se si realizzeranno, minimo fra 10 anni, minimo, quindi prima ci siete pensate altre cose. WWF, eolico e fotovoltaico, la strada giusta, il professore Piero Di Carlo, consigliere dell'associazione, il resto sono diversivi.
1: Pilotti.
0: Ultima chance per l'Italia.
1: Ma non era la Pilotti?
0: Non lo so io, non lo so.
1: Non riesco, se qualcuno è intervenuto.
0: No, nessuno. Bortolini, prendiamo. Ultime chance per l'Italia, le rinnovabili non bastano, il parere di Tacconelli a capo della divisione nucleare dell'azienda Walter Tosto.
1: La Pilotti. Adriana.
0: Ecco.
1: Adriana Pilotti, aveva ragione, scusami, perché mi sembrava la Pilotti, non lo so. Adriana, devi intervistare Adriana Pilotti, fai vedere se ci sta. Dorme la Pilotti.
0: Esplode.
1: Secondo te potrebbe essere dorme la Pilotti?
0: Alle 7:40, falla dormire.
1: Noi pensassimo che tutti dormono, che lo facciamo a fare
0: perché poi verrebbe a mezzogiorno.
1: Allora, Pilotti, vediamo se ce l'ho.
0: la manifestazione in Valle Peligna.
1: Pilota Adriana, trasportato. Non lo puoi cercare. Però è male, dire che lo sappiamo, eh.
2: Pronto?
1: Che è fatto?
2: Ma te l'arteriosclerosi.
1: Infatti lui che non ce l'ha, hai confermato che non era la pilota.
2: Ha buccato completamente. Sì, vabbè.
1: Ciao. Arrivate da un ventenne la cosa.
0: Esplode una voglia di pace nel maxi deposito delle armi. La festa della Repubblica celebrata davanti alla base militare di San Cosimo. Quasi un secolo di misteri e proteste.
1: Grazie, Balestieri.
0: Realizzato dal regime fascista, fu nell'elenco dei siti per lo stoccaggio di scorie nucleari.
1: Comunque la Pilotti te Vodafone.
0: Quella citazione di Pertini e 60 anni di cazzo, ma è scoppiato sto problema di questo deposito di armi in Valle Peligna. Ma ce lo porteremo avanti per un po', credo.
1: Sta là.
0: Da Illo Tempore sta là. Crisi della pesca. Ad agosto ci bloccano tutto, ma fermarsi significa chiudere. Quindi? Le marinerie abruzzesi contestano l'aumento dei costi di gestione e il blocco delle attività previsto. L'astatore Massi, siamo a 1,10 euro al litro per il gasolio. Presidente Verzulli, usciamo solo per sopravvivere. Che?
1: Niente, vuol dire che ci stai fermo come sempre, quindi
0: fermarsi. E intanto però parte lo studio sul genoma della vongola.
1: Dai, felicità di
0: contributi ai comuni, si chiede la rotazione. Il presidente Radica di Ali Abruzzo: c'è bisogno di avere procedure stabili, basta con il click day. L'emergenza virus Ebola in Congo è a rischio la spedizione umanitaria. Il viaggio del docente abruzzese Barone previsto a giorni. Se non vi sono le adeguate condizioni di sicurezza andremo in Burundi. Di voi sta la casa.
1: Vuole partire. Poi ha riportato le malattie.
0: E il 2 giugno ieri c'è stata la festa, il discorso a chiusura di Mattarella, mi sa che qualcuno ha alzato i capelli. Siamo il risultato di migrazioni. Le parole di Mattarella nell'incontro con i giovani, l'occasione della festa della Repubblica.
1: Noi siamo per la remigrazione.
0: Noi no.
1: No, so, si è anche per la remigrazione.
0: Prego.
1: Che doveva fare questi tre? Che dovevano
0: non lo
1: fare?
0: So, ma poi veramente non capiscono niente.
1: Pronto? Siamo proprio precisi, la Sandina era l'indegnante di religione, ma comunque l'abbiamo risolta, la Pilotti. Sandina, è un'altra. Ramba Sandina che era, vabbè. Noi comunque noi cercavamo la Pilotti, grazie. Ramba Sandina, non la cercavamo. Sandina, Cioè praticamente
0: assenti, Salvini.
1: Salvini, Schlein e Conte, dove stava? Che cosa avevano da
0: Salvini
1: dare?
0: Ha sempre detto che il 2 giugno non gliene è mai fregato nulla, l'ha scritto,
1: e
0: l'ha detto.
1: Due che sono
0: che questo dovrebbero concorrere alle elezioni.
1: Posto. E non hanno capito prima di
0: Mattarella. E ancora non hanno capito niente sugli italiani. Niente. Mamma mia. La Russa, tranne Italia Viva, non c'era nemmeno un capogruppo dell'opposizione.
1: Sì, perché poi i giornalisti sciocchi, hai ragione da quella. Come da me venite, guardate un po' quanta gente ci manca.
0: E poi abbiamo clausola, oggi ci dovrebbe essere risposta dall'Europa per la flessibilità.
1: Sì,
0: clausola.
1: Ma hai detto sai come si devono impegnare quei soldi? Per le rinnovabili.
0: Per miglioramenti strutturali, per evitare di legarsi troppo ai fossili, quindi non li puoi usare per abbassare i centesimi della benzina.
1: Allora,
0: perché quello aumenta la domanda, ovviamente.
1: Perché quella invece era la richiesta.
0: Clausola da 6,5 miliardi, paletti europei sulla difesa, deroga al patto di stabilità anche per l'energia.
1: Vabbè,
0: ok, parziale.
1: Francesco Caracciolo.
0: Alla richiesta di Roma.
1: Vai avanti veloce. Non leggere gli inutili.
0: Sfuriata di Trump a Netanyahu, senza di me saresti in galera.
1: Lui?
0: Uguale, beh.
1: Appunto,
0: telefonata
1: Trump,
0: di fuoco.
1: Trump, sono Netanyahu, senza di me saresti in galera.
0: Telefonata di fuoco tra i due, il tycoon al premier israeliano: sei un pazzo e un ingrato. Pressing sulle sanzioni a quest'altro bel personaggio, Ben-Gvir. E poi pioggia di fuoco su Kiev, l'altro criminale di guerra, e Dnipro e strage di civili, 21 morti e 120 feriti.
1: Se capite, Putin era all'angolo, sconvinto di tutto, odiato da tutti, e invece che fa? Lui gli mette
0: tappetone rosso, in Alaska.
1: In Alaska, Frendanieri, metti il tappetone rosso.
0: Tappetone rosso.
1: Si è cercato uno dall'inizio.
0: Un disastro.
1: Quando uno facendo cose, per la prova, come si chiama?
0: Per la legge di probabilità, qualcosa dovrebbe riuscire. Come sbagli, ma no.
1: Niente.
0: La strage in Calabria, migranti arsi vivi intrappolati dai killer, le telecamere hanno ripreso tutto, la testimonianza shock del sopravvissuto, uccisi perché chiedevamo lo stipendio, che pare che gli volevano dare solo vitto e alloggio. E i due però sono stati presi, i due che hanno bruciato queste persone. Le sorelline sempre sole, adultizzate e picchiate, la morte di Beatrice, la bimba di 2 anni, continua l'inchiesta, poi... Ingerisce il miele dello sballo, è grave, un 17enne di Fratta Maggiore in fin di vita ed è allarme per le nuove droghe alternative. Teramo, consumo del suolo, a Teramo i numeri più alti della media regionale, allarme cementificazione, in provincia si attestano al 6,65%, mentre l'Abruzzo registra il 5,03%. Di Marcello dice, fenomeno pericoloso, è la costa e la zona più colpita.
1: Okay.
0: Da questo consumo di suolo.
1: Quindi
0: Borghi, la gente non ci vuole stare più.
1: Non ci vuole qua. Stare qua.
0: Borse di studio in ricordo del rettore Russi saranno premiate su iniziativa della fondazione.
1: Vogliono fare pure il teatro all'ex ospizio, quindi cosa è consumato?
0: Traffico, soluzioni per la sosta in centro, parcheggio, bollino blu per i residenti, l'assessore Di Marcantonio lavora alla proposta, abbonamenti calmierati per lasciare l'auto sugli stalli a pagamento. Scusi, non c'era prima di Filippo, no quell'altro. Filipponi, non c'era Filipponi, parcheggio blu su? Parla sempre Filipponi, parcheggio, mi ha tolto la tele, che l'ha data a questo. L'ordinanza antidegrado non basta, dice consigliere Rabuffo. E poi progetto. Vabbè, andiamo avanti. Grande Teramo. Ancora.
1: Il sindaco Servi.
0: Di dove?
1: Sì, di su, Fanadriano mi pare.
0: Comuni montani messi a rischio. Fanadriano, dove sta Capolla?
1: Dove sta Capolla che è scomparsa?
0: Interviene nel dibattito aperto dal collega Di Montorio al titolante. La montagna non si governa da lontano, meno propaganda e più rispetto per le piccole comunità.
1: Bravi.
0: Poi a Non serve. A Castronio ci sono 200 detenuti in più, la grande carcere,
1: non grande Teramo.
0: Addio.
1: E Castellendi fanno 2 giorni di festival, Sanremo e poi Castellendi. Tu vedi?
0: No, prima Castellendi perché dici che più segui.
1: Borgo.
0: Offerte al Bancomat, al Santuario, a Isola di Gran Sasso, anche San Gabriele, i fedeli possono donare con metodi digitali. C'è un Jerry Speech, uno alla Tecni. Va bene, ma... Il 2 giugno, 80 anni di libertà, cerimonie e onorificenze per la festa della Repubblica.
1: Fotone di gruppo?
0: Sì, fotone di gruppo, tutti i cavalieri, mancano i cavalli, però i cavalieri ci sono tutti. La ministra Locatelli, oddio, qualche cavallo c'è pure. La ministra Locatelli a Rurabilandia, domani la visita alla fattoria didattica per inaugurare il nuovo food truck. E non serve che te lo traduco food truck, no?
1: Non lo traduco.
0: Andiamo avanti. Alba Adriatico, travolto dall'auto, l'investitore fugge, questa è la macchina dell'investitore,
1: sì.
0: 20enne in ospedale in grave condizione, l'automobilista si è allontanato a piedi ed è stato rintracciato dai carabinieri.
1: Ma come poteva scappare?
0: Alba e scontro su piazza,
1: anche il ginocchio destro gli faceva molto male, quindi zoppicava.
0: Alba e scontro su piazza Quasimodo.
1: Da ieri, sì, ti ricordi?
0: Sì. Noi moderati, i lavori fatti diversi da quelli inizialmente illustrati con tanti parcheggi eliminati.
1: Quella tua passione, arti marziali,
0: mia?
1: Giudo, tu.
0: Si fa, sì. Un trionfo per il Tiger Team. Giulia Nova, il giorno del lutto, addio al professore precipitato sulle Dolomiti, in tanti ai funerali del 32enne, in chiesa le parole dei genitori, della sorella, di un collega insegnante e di un alunno. Poi abbiamo l'ordinanza per i lavori, da oggi e fino a martedì, niente sosta in via Dalmazia. Che è?
1: Mia poi?
0: Poi
1: ascolteremo l'intervista a Eva.
0: Proteste.
1: Eva, tra poco va l'intervista. Ha fatto 9.000 visualizzazioni.
0: Proteste per gli alberi non potati al quartiere Annunziata, la denuncia di una residente in uno degli alloggi Ater.
1: Vedendo con l'Aranesco, leggiamo questo incipit.
0: E allarme incidenti, i cittadini della frazione chiedono una rotonda e nuovi semafori nella zona.
1: Una rotonda con l'Aranesco, perché altrimenti... Allora qua, leggi la testimonianza del dottor Poltrone, che era sul posto, leggi.
0: A Colleranesco una donna, in attesa di attraversare strisce evidentissime, Conto 19 auto che le sfrecciano davanti senza fermarsi per farla attraversare. Passano 2 minuti e 25 secondi e finalmente un'auto in direzione Giulianova rallenta e la donna riesce ad attraversare metà corsia.
1: Ma non è finita.
0: Dall'altra parte, direzione Teramo, un'altra autovettura blocca la macchina all'ultimo momento imprecando contro la signora che si salva per miracolo.
1: Scene quotidiane che si ripetono e che quindi bisogna intervenire. Questo dice Poltrone, lo diciamo noi da un mese, ma nessuno si muove, attento il morto a Colle Ranesco. Fate gli scongiuri, però nessuno fa niente, quello sta vagando, quello sta e allora tutto, ognuno dal suo posto, sì?
0: Sì, a Roseto, la stagione balneare, il problema parcheggi, accordo comune-privato per 180 posti auto gratuiti, perché a Colonia fanno così, aumentano i posti auto d'estate. Colonia spiaggia, l'area è individuata, individuata nella zona sud al confine con il Borsato. Il comune farà ogni anno fa un accordo con i proprietari di terreni privati per trasformarli per 3 mesi in parcheggi.
1: Invece noi
0: per quello Colonia è cresciuta così tanto, perché ci razzi funni, come si dice.
1: E invece ci vanno i vigili a fare multe a quelli che parcheggiano là.
0: Soprattutto i carichi e scarichi, perché sanno che i balneari lasciano la macchina là, perché ovviamente non trovando parcheggio devono lasciarla lì.
1: E quindi
0: gli fanno le multe a spugne, perché qua non molla, e quindi per cortesia.
1: Ma qual è?
0: Non lo so, mi auguro
1: rosso,
0: questo.
1: Rosso.
0: Vedi un po'? No, è rosso.
1: Sì, ti ho detto rosso.
0: Abbiamo cambiato la
1: uno, sarà l'acqua. Pronto? Sì? Il nome non ho capito. Bruno, poi? Sì, vabbè, d'accordo, buongiorno. Vabbè, andiamo.
0: Andiamo avanti, allora. Quindi dicevo, questi aumentano sta qua, aumentano i parcheggi a Roseto per l'estate, a Colonia nello specifico.
1: Invece a noi
0: ce li leva,
1: ce li tolgono.
0: E poi mo per una settimana pure via Dalmazia, poi insomma tutto a togliere. Noi facciamo i dossi agli incroci quando la gente dovrebbe passare con le macchine, invece parla di dosso. E facciamo queste cose.
1: Ma su richiesta,
0: sì, lo so.
1: Su richiesta.
0: Quindi poi i dossi va messa la targhetta, ma come non l'hanno messa ancora la statua di Summa là, va messa la targhetta pure ai dossi. Faranno un'inaugurazione unica sul lungomare, diciamo itinerante.
1: Anche con la statua, perché non è stata mai inaugurata. Chissà,
0: appunto,
1: una città dove
0: stavano aspettando i fini dossi.
1: Una città dove nessuno si. Si vergogna,
0: di inaugurare,
1: di mettere fasce a ripetizione, però lì non l'hanno mai fatto.
0: Lo so.
1: E la gente dice che poi i problemi dei cittadini, la gente che non è, dice ma che sarà, che non sarà. E dice che pare, secondo alcuni, che non c'è, ma che sarebbe lì vicino un'insegna, perché il bullying sta però troppo lontano.
0: Ah, ok, capito. Ah, tu dici, capito. Via Austria, io penso più un sexy shop. Via Austria, scattano proteste per le auto in sosta selvaggia a Voltarrosto. Poi passeggiata pedonale, rischi per le doghe in dei tratti del lungomare nord, con un'altra fesseria fatta a Roseto con le doghe in plastica riciclata per fare la passeggiata del lungomare. Follia. Piazza della Libertà, lo dice il gruppo Progetto Roseto, degli ex assessori Recchiuti e Vannucci.
1: Recchiuti è candidato,
0: Sì, ogni anno, ogni volta.
1: Ogni anno
0: si
1: è candidato.
0: Poi dopo.
1: E tutti sono d'accordo, e poi quando si vota non esce.
0: Troppi soldi per Visit Roseto.
1: Anche
0: il
1: qua.
0: Gruppo Dem contesta la scelta dell'amministrazione comunale.
1: Perché qua ci sta ancora il pullman che gira Giulia d'estate. Poi c'è.
0: No, non c'è.
1: Non c'è. Oh, a proposito. Voi sapete che il servizio bus è terrificante, non ci stanno quando passano i bus.
0: Io sarei terrorizzato a Giulianova se mi dovessi muovere quel bus.
1: Ancora passo, non ci stanno le benzine, oppure sono rotte, non ci stanno
0: gli orari,
1: non c'è niente. Era stato preannunciato prima dell'estate, nella famosa serata della riunione dei commercianti, dove con lo vescovo, dove ce n'era uno solo, fatto nome e cognome perché non si può non dire, era di Giacinto Nello, ci sta, che un commerciante sui generi, però era che la chiesa, uomo di chiesa, era andato per non far vedere che non c'era nessuno. L'assessore annunciò che di qui a breve ci sarebbe stata questa ristrutturazione del servizio urbano. Non mi pare che sia così. È come tu ti terrorizzi.
0: Se dovessi muovermi con i mezzi pubblici a Giulianova, sarei ma proprio pur essendo giugliese da 50 anni. Cioè non, Silvi, il sindaco proroga gli sgomberi, la frana è attiva e area a rischio. Bene. Proteste per la strada che resta chiusa, intanto per lo stesso motivo, poi un corso per la tutela dei cetacei.
1: Le balene?
0: Sì. Pineto, corso di formazione per 22 operatori nell'area marina del Cerrano.
1: Perché no, queste balene poi vanno fuori loro a trovarle.
0: Beh sì,
1: a fare la cosa a Cerrano.
0: Qua ci stanno i

0: canzone che intitolassero La scuola al papà.
1: Devi sapere che era un marchese, marchese d'Esterni.
0: Buon per lui. Avezzano, il post voto 2000 alla festa di Pangrazio, selfie, cori e abbraccio bipartisan.
1: Si mangiava e pure gli avversari.
0: Ma certo, come sempre. Battesimo in grande stile, la presenza dei big del centrodestra, c'erano anche Biondi e Quaglieri.
1: Pure qui da alto livello, il sindaco dell'Aquila e l'assessore.
0: Sì, ma entrambi non candidati alle prossime politiche, pare. Quindi insomma, intanto si lavora.
1: Ma Biondi
0: no?
1: Ci tiene, Biondi vuole candidarsi alla regione.
0: Lo so, questo è. Certo, ma sì. Pure sospiri. Quindi,
1: dopo l'acqua, noi sospiri non lo immaginare.
0: Intanto si lavora una nuova squadra dell'esecutivo, trattative aperte per assessorati e commissioni. E a Celano intanto è stretta sulla giunta verso il consiglio.
1: Volentamente?
0: Castel di Sangro si disseta da una bottiglia di tè. All'interno c'era del diservante.
1: Si sente.
0: Un operaio Un operaio è stato tratto in inganno dall'etichetta di un noto marchio di bevande. I giorni di prognosi denunciati un collega e un superiore. Si tratta per risalire alla composizione della sostanza ingerita.
1: Strage di lupi, primi testimoni, procura, però il WWF a livello nazionale dice che va
0: premiata.
1: Di qua gli spariamo.
0: Al vaglio la lista di imprenditori rimasti tagliati fuori, nonostante 20.000 ettari di terreni affittati. Gran Sasso, soccorsi due escursionisti romani, un 23enne scivolato mentre percorreva un sentiero innevato. Andiamo avanti, vediamo. Chieti, Legnini, Marsiglio, ora è lite per il super ospedale negato. Con la destra funzioni spostate a Pescara. E lui dice no, è l'effetto di un suo decreto.
1: Insomma.
0: Ex coppia, insomma, litigano Legnini e Marsiglio. Sicari.
1: Quindi è vero che litigano.
0: Sicari sfida l'arrivo di Conte.
1: Perché come fa?
0: L'ex premier oggi con il leader progressista, il centrodestra, in piazza Vic, perché vanno
1: contemporaneamente.
0: E intanto l'altra parola è sul dissesto del comune, è scontro fra tre ex sindaci.
1: Io vedo Ferrara.
0: Di Primio attacca questo
1: perché è
0: colpa di Ferrara e Ricci nei prossimi giorni tutte le carte. La replica, i giudici hanno condannato lui, noi. Chieda scusa a tutti i tetti, in effetti.
1: Così
0: c'hai le carte che ti devi dare prima ai giudici,
1: ai giudici,
0: no? Tre pelate, fa cascare per la politica, evidentemente. Allora, andiamo avanti. Il Dante Street Festival porta in sala il cortometraggio su Paolo e Francesca.
1: Bellissimo.
0: Ad Avezzano.
1: Benissimo, che hai fatto? Possiamo andare. Ce diamo una come per ogni caso. A Pizzo Ferrato però, la cittadina si veste di festa perché c'è il primo festival delle
0: scozzese.
1: Com'è?
0: Scottish Festival, festival scozzese.
1: Ah, sì, scozzese. Ti pensi male.
0: Sport. È un'onda azzurra a Parigi, meno male perché è sempre c'è i titoli, oggi si gioca, quindi finisce. È un'onda azzurra a Parigi con i tre moschettieri, Cobolli apre i quarti contro Guillermo Alassim e poi c'è il derby Berrettini e Arnaldi, quindi uno in semifinale ci va per forza, intanto Bonelli e Vavassori accedono in semifinale nel doppio
1: c'è
0: a Roland Garros.
1: Baldini
0: suona la carica, l'Italia deve ripartire da questi giovani.
1: Però l'idea è che questo fan di calcio lui sta là.
0: L'Inter piomba su Palestra.
1: Danni per 40 milioni.
0: Pronti 40 milioni. Glasner saluta il Crystal Palace e strizza l'occhio al Milan. La Juve punta Brahim Diaz del Real Madrid.
1: È arrivato l'almanacco.
0: Bene. Asse tra Pescara e Venezia, ieri un incontro per Berardi e poi Pescara, pallanuoto, questo lo lascio perché ci piove. Quindi.
1: Giulianova parla d'Ercole, voglio una squadra forte, il direttore sportivo dopo la conferma è già al lavoro per la prossima stagione, Maio e Forgione sono profili che stiamo seguendo ma abbiamo tanti altri contatti, Maio ottimo, bravo. E intanto anche lui è per il recupero di Martiniello.
0: Rosa e cambio modulo, Cappellacci è l'artefice dell'impresa della Sant'Egidiese.
1: Guarda che te per poi ti fa giocare tutti i nomi li conosci? La Rosa famosa pure al volere che ti faceva dal Casone che fa 87 gol, Massetti, Scognamiglio.
0: Roseto guarda
1: però non erano buoni qua perché li mandò via, poi la ripresi, vabbè.

0: rapido. Oh, ragazzi,
1: in effetti è coerente, perché dice per l'addino, per andare in DC, poi li ricaccerà.
2: Quindi sanno già che modo devono ritrovare la scuola eccellente.
0: Esattamente, sì.
2: Basket, Roseto guarda al mercato, Durante apre al rinnovo.
1: Benissimo, e veramente è tornato?
2: Non lo so.
1: Si diceva che
2: sì,
1: tornava veramente.
2: Di sì, ma...
1: Abbiamo fatto
2: il messaggero, veloce, sì. Prego.
1: A Sfoltore c'è un bazar di cocaina e crack. Ah. Sei stato invitato?
2: No.
1: Operazione Andrì Droga dei Carabinieri, nella casa del 35enne è stata trovata anche una pistola. A Sulmona, però, perché siccome hanno fatto un tavolo, violenza in città, 10 nei guai. Là, vai là.
2: Il messaggero è tuo. I gabbiani forano i sacchi dei rifiuti a Pescara. Vabbè, può succedere, ma...
1: L'Abruzzo si ferma per il 2 giugno, ampio spazio alle voci dei giovani. Cioè, Sanremo giovani?
2: Non lo so. Poi, L'Aquila, due romani soccorsi in montagna.
1: Sono pagati.
2: Chieti, Movida, scatta la stretta contro l'alcol.
1: I residenti a Teramo chiedono, ritorni il nucleo antidegrado.
2: In lutto, i pescaresi piangono per l'addio a Mario Cipollone, poi ira della sindaca... Emergenza idrica nel Vastese, scatta la diffida.
1: 4-5 tiri su una donna.
2: Soppalco, l'evento, Marco Tardelli, l'Abruzzo mi ricorda Marinelli. Chi è?
1: Famosissimo, lei.
2: Yuri Chechi sarà campione di solidarietà all'Aquila. Poi Serie C, Pescara riparte da Valzania e spera ancora in Brugman.
1: Va bene. Aiutatemi però.
2: Vai.
1: Non vi ho fatto niente.
2: Vai.
1: Chieti la cerimonia con i pompieri, il tricolore calato dal campanile con un po' di. Va bene. L'Abruzzo il 2 giugno, un appello è per i giovani. Va bene, quindi se ne mettono i soldi musei, largo i giovani. Pescara, bazar di cocaine e crack, nella casa della 50 anche una pistola carica, differente dal titolo di prima.
2: Che carica la pistola? No, non lo sapevamo.
1: Poi la gente difende Pescara, che non è la città del Far West.
2: Quella è Sulmona, dicono.
1: Quelle 4 punti per renderla più sicura. Poi intitoliamo uno spazio a Federico, già raccolto centinaia di firme. SOS, rifiuti porta a porta, i gabbiani bucano i sacchi e spargono la spazzatura. Capite che ti fai i gabbiani con quel beccone?
2: Le cucale. Riviera Nord, al via l'ultima fase dei lavori, la stanno riasfaltando tutto, un po' tardi, però la stanno riasfaltando. Da quando parte piano i piani?
1: Beh, la sta dentro il 10 giugno. Siamo appena al 2-3, quindi.
2: E il fiume? Ponte
1: pure dopo il metà giugno. Non ce l'hanno.
2: Via Carducci, Ferrante, niente parcheggio per disabili.
1: Due titoli di poesie di Carducci, così mi la legge i titoli che non dispettano.
2: Non lo so, vai.
1: Una!
2: Non mi ricordo, vai.
1: San Martino!
2: Sì. Vabbè. Prego. Cucito in birra, vai.
1: Allora, Pescara c'ha questo suo modo di parlare che dice noi siamo noi, cioè non ce l'è per nessuno. E Pescara però piange Mario Cipollone, evidentemente era uno che faceva uso di questa frase. Biciclettate e pattinate arriate che un centinaio partiti ieri da Pescara, ma non si sa se
2: dove sono arrivati
1: e se sono tornati
2: e sono fermati solo.
1: All'Aquila c'è stata un'aggressione nel bar, ventenne 28enne a processo per tentato omicidio. Si metto, fatti mettere l'età nei titoli, ma uccide 35enne, 28enne. Spaccio, condannato un giovane negli slip, 14 grammi di cocaina, decisivo il cane antidroga, va
2: a muccicatela. Signore degli Anelli,
1: ha capito che c'era la droga.
2: Signore degli Anelli, campione di solidarietà, si parla di Yuri Chechi all'Aquila e poi violenze nelle feste Pasquali a Sulmona, in 10 nei guai. C'è un minore, 17enne, ritenuto tra i protagonisti della spedizione punitiva in centro città. In Cappadocia, che non è quella turca ma quella abruzzese, furti in auto a noleggio, un indagato, l'inchiesta tra il Lazio e l'Abruzzo.
1: E addirittura in 1000 qua città, quando in ero alla festa di Pancrazio, giunta ipotesi, due assessori esterni tecnici nervosissimi, quelle che sono state elette, che avevano messo per l'assessore, ma ne prende due tecnici.
2: Chieti, associazioni e comitati dividono i due candidati, oggi la sfida a distanza. Movida
1: stretta sull'alcol, bottiglie di verde lattine bandite di notte sulle strade. Che cosa hai fatto? Ho bandito una lattina.
2: Emergenza idrica.
1: Come vai? Dove ciò?
2: A Vasto.
1: Appunto.
2: Dove quelli che vogliono fondersi. Emergenza idrica, la mappa alle disagi, lo stop nel Vastese, e la sindaca di Cupello invia una diffida alla Sasi.
1: Sarebbe il ruzzo loro.
2: Sì. In 19 comuni previste fino a lunedì interruzioni durante la notte.
1: A giugno, è giugno sì. Che piove, quindi figuriamoci, con l'acqua nostra, capite? E sospiri e tossidiamogliela.
2: Quadri, scomparso un pensionato sarebbe dovuto andare a processo. Beh, quindi non si sa se è scomparso o per. Andiamo avanti. Teramo, i residenti rivogliono il nucleo antidegrado, riprendiamoci la città. Sul web numerosi gli appelli di cittadini che non vogliono abbandonare la loro città. Una delle proposte è di istituire poliziotti di quartiere dotati di droni e monopattini.
1: Vai su, i poliziotti con i droni, dai, vai avanti, di serie, su. Di Maurizio che si scrive: morto in carcere, scoppia la protesta, la situazione ormai è insostenibile. Qua abbiamo saputo che ce ne sono soltanto 200 in più a Teramo.
2: Si chiude il campionato FSDIR, tre articoli a Sant'Egidio, due giorni trasporto e inclusione, hanno gareggiato 74 atleti in rappresentanza di 15 società provenienti da tutta Italia.
1: Cosa?
2: E ci avete anche il tiro con l'arco, vedete.
1: Tondino,
2: Roseto, nuova sede del centro per l'impiego.
1: Vabbè, ho letto qualche parte. No. E là lo fanno, no. Però. Lo
2: la, fanno. Si spostano, noi ormai si stanno spostando, da noi i cadroni sono pronti, ma devono finire. Abruzzo Sport, Pescara riparte da Luca Valzania, la mezzala sarà il perno del centrocampo. Conferma. No, se è mezzala, ma fa il perno.
1: È il perno.
2: Conferma Brugman, la speranza c'è ancora. Andiamo all'Aquila che accoglie l'Ital Rugby e poi niente, solo questo, solo Pescara che sta qui.
1: Non ti ho mandato in barco quello.
2: Per favore.
1: De Luca sì, che metterà le palme.
2: Che palme?
1: Sì.
2: Beh, anche la città di possiamo Sofì. Chiuderlo De Luca un attimo, ma finiamo le nostre notizie.
1: Metterà le palme come Copacabana e come
2: pure la spiaggia.
1: Sì, la Repubblica del futuro siamo noi.
2: Culo.
1: Chi, non dire così. Dunque, a parte Mattarella,
2: e tutta,
1: tutti i giovani, allora va bene, perché Mattarella è più giovane di questi.
2: Tutti i giovani. L'arma, garanzia di fiducia, più intelligenza artificiale e presenza sul terreno.
1: Lo posto del Papa, eh?
2: Sì. Trump a Netanyahu, sei pazzo, fare una barzelletta. Sì, già la danno per fatta sul Messaggero. Sì, dell'Unione Europea alla flessibilità, deroga sulle spese per l'energia. Per l'Italia vale oltre 13 miliardi. In realtà è 6,5. In realtà ancora non dicono sì, però. Vabbè.
1: Però siamo limitati, non va sì, sulle accise, no, su quelle che dare sarebbe.
2: Ma è giusto gente. Che non va sulle accise, perché tu le accise quando tagli quei 10 centesimi, tagli sia chi c'ha la Ferrari sia chi c'ha la 500. No,
1: è una panda. Vabbè, va, nuova panda.
2: Il bracciante è sfuggito alla strage, ho visto i miei amici bruciare, fermati i due caporali, il caso dei quattro ustionati. Soppacco oggi non lo mettiamo perché era la festa Repubblica ieri, quindi
1: superato.
2: È il momento di alcuni salutare. Ma no, prima salutiamo i nostri amici.
1: Poi fai un tacco di sigarette.
2: Poi fumo un po', sì.
1: Ne un po' di più.
2: Allora, buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Flavio Stacchiotti, buongiorno a Freddy Federico, buongiorno Rita Piccioni, buongiorno Rita Ranalli, buongiorno Betty Alm, buongiorno Antonello Quirino, Loriana Ciccioni, Marco D'Agostino, buongiorno, ci dice niente luce, zona nord di Giulianova, si è andata la luce su?
1: Qua è tornata.
2: Ieri due volte se n'è andata.
1: Sì?
2: Sì.
1: E non pioveva ieri.
2: Buona giornata a Valentina Campeti, a Bruna Ruggeri, a Luigi Anni, a Loredana Ciaffoni, a Marcella Pompizzi e Chiodi Luigi Danna, a Paola Cicconi, a Giuliana Michelucci, a Sandro Vagnoni e all'avvocato Lucia Omoni, buon mercoledì. E Anna Maria Ruggeri, buongiorno.
1: Ma perché non risponde più quello? Felicioni?
2: Non lo so.
1: Pronto?
2: Come posso fare? Mi sono aperto. Te.
1: Ma vai in onda l'intervista, eh? Ciao, l'intervista a Eva, dai. L'intervista a Eva. Sulla pagina Facebook, perché ha ridonato tutto il condominio. E da non perdere, 9.000 solitazioni, ragazzi.
2: Vabbè, ho capito.
1: Però 15.000 Giorgini invece, intervistare sulla spiaggia della Cinzia Vantiucci. Attendo tu che può essere un piccione viaggiatore, ti può bloccare in qualsiasi momento.
2: Non mi trovano.
1: Ti sa dove sei? Sai il tuo
2: non
1: posto.
2: Mi trovano. Trovo.
1: Sai che sei venuto disteso, quindi quando viene preso disteso è già a rischio.
2: Non mi trovo.
1: Questo è Globo di ieri sera, era un cortocircuito addirittura, Gabriele, del computer della radio.
2: Ah.
1: Ha preso fuoco da solo. Cosa succede con tutto spento?
2: Non lo so, non faccio elettrotecnico, non piacerebbe tanto, ma non lo so fare.
1: Eccola, andiamo e fuma. Prima partiamo la partita però. Proprio nel giorno della festa della Repubblica, nel giorno in cui venne data anche la possibilità alle donne di votare, siamo venuti a trovare una donna che per noi ha significato tanto, perché ha un po' segnato insieme al fratello Pasquale le varie tappe della mia, della nostra vita, Eva di Massimantonio. Buongiorno Eva. Buongiorno. Nella tua casa popolare dell'Ater, da sempre.
0: Buongiorno
1: qua,
0: a tutti.
1: Dove c'è un piccolo problema, piccolo grande problema, ma ne approfittiremo per segnalarlo e per parlare anche di altro. Ci sono degli alberi che non ti fanno respirare, che sono da
0: assolutamente.
1: E non vedi più niente, vero? Da quando
0: non vengono fotate. Non fanno vedere più nessuno, non vanno altro che dire non ci sono i soldi, non ci sono i soldi. Io non vedo più il cielo, non vedo più la luna, non vado in Civistelle, non vedo più niente.
1: Non vedi più niente. Da quanti anni è che non vengono potati?
0: Oh, chi si ricorda? Questi non sono stati mai potati.
1: Forse 10 anni, qualcosina.
0: Ma di più, ma io non li ho visti mai potare. Quando è che casca qualche rama, vedi ripumbire, i vanno tagliati e là.
1: Cioè nel senso che se succede qualcosa, la potatura non è obbligata a farlo, non è una cosa che programmata,
0: No. Quelli vengono i pompieri e ti appla sé che taglia quei rami che
1: perché è fondamentale l'aria, guardalo, perché purtroppo lo vediamo, stai con la bomba all'ossigeno, ogni tanto devi fare l'ossigeno.
0: Ma devo mettere l'ossigeno, perché le piante questi adesso sta buttando della polvere gialla. E se io tigri finestra aperto, questo mi entra qua dentro.
1: E invece una volta diceva che gli alberi danno l'ossigeno, però in questo caso no.
0: Questi sono malati.
1: Sono malati. Allora, non mi mai detto, quindi tu hai richiesto, sì.
0: Ma le sono fatte delle richieste, qua non si vede nessuno. Tu dici che non ci stanno i soldi.
1: No, dice l'altro che molti non pagano nei condomini e che quindi non hanno i soldi per investire, che il Giovanova sta tra i primi posti di quelli che non pagano.
0: Esatto, qua non vai, non vuoi pagare, oppure non lo so, purtroppo i sacrifici bisogna farli.
1: Perché mi pare che voi, oltre all'affitto, che non è molto alto, però pagate anche il condominio, che invece
0: certo,
1: diventa alta, luce,
0: il condominio è altissimo.
1: Altissimo.
0: E l'affitto io la pago pure più bella grande. Non è che mi ammargare qualcosa. Francia, io con la mia pensione,
1: piccola pensione,
0: perché la gente crede che io sono fatta in ospedale, mi dice, bagata a te perché è una bella pensione. Non è vero, io non c'ero una bella pensione. Lei la pensione a mia che è, come si dice? Una pensione di un miserabile.
1: Perché non hai fatto gli anni tutti?
0: Ho fatto gli anni, sì, però io andavo a livelli. Terzo livello, quarto livello, quinto livello. Io non sono stata, come si dice, una persona raccomandata. Perché io ero sorella di Pasquale Massimo Antonio, allora non doveva essere, io non andavo da mangiare.
1: Ma anche tu, per non far vedere che non cercavi niente.
0: Ma io non dovevo mangiare. Perché Fratem ha fatto del bene agli altri.
1: È vero.
0: Fratem ha di Massimo Antonio, non sta nessuna locumina, noi non stiamo in nessun posto, lavoriamo con i nostri sacrifici.
1: Perché tu sei andato prima all'ospedale che Pasquale diventasse.
0: Io, prima che Pasquale entrava alla CGL, io nel 64 stavo sull'ospedale vecchio. Quando sull'ospedale vecchio non ci voleva andare a lavorare nessuno perché era una brutta nominata. Chi era sull'ospedale vecchio diceva che non era serie, le donne serie.
1: A chi lavorava su?
0: Chi lavorava su. Man mano mi ci sono andato mai vicino, anzi ho avuto tanto di rispetto.
1: E questa è una bella cosa.
0: Bellissima, che dove vado mi posso presentare a fronte nuda. A fronte scoperta.
1: A fronte alta, come si dice?
0: A fronte
1: quindi,
0: alta.
1: Quindi una pensione piccola.
0: Ma certo.
1: E tuo marito poteva qualcuno dire.
0: No, io non è. Niente, di mio marito non prendo niente la responsabilità del marito.
1: Perché
0: niente. Perché? Perché mio marito morò giovane. Francia, io sono.
1: Infarto era.
0: E che ne infarte. Quindi,
1: quanti anni aveva?
0: 50 anni.
1: All'improvviso.
0: Quando si alzò la madre mi sente male. È già che era morto.
1: Aveva sofferto un po' niente?
0: No, non era sofferto di niente, Francesco.
1: Io sono d'accordo, dico pure con me che bisogna fare i controlli, dire che la gente si deve controllare se c'ha. Perché la gente fatta pure, non c'aveva anche i soldi per andare a controllarsi.
0: Allora, vedi dove è arrivato tutto quando. Prima ha toccato la sanità, perché si bagnava. Dopo ha toccato, ma sta a toccare scuola. Mo caro Francesco, le scuole, gli sta morti di psichiatri, di medico, quello di dietologo. Ma a una guaiuna di 3 anni che va la sera, quella ha diritto di giocare, quella non ha diritto di vedere un medico. Perché noi siamo cresciuti con i medici. In campagna, quando ci ammalaiamo, cioè facevo l'opacotte per capo che ci sbattava l'ova.
1: E quindi la vitamina, ricordo.
0: Quello che era.
1: Il massimo era quello.
0: Quello che era. O pangallice lo chiamava.
1: Sì, me lo ricordo. Ma se fa.
0: Ma se sta male la bistecca. Ma che gli dì la bistecca? Che cosa non è manco buona.
1: Vabbè, comunque così è cambiato tutto praticamente.
0: Sì, sì, ma a tu capire di scuola. Non c'è rimasto più niente.
1: Ecco giù, come state?
0: Ah, qua io è la serie al ritmo dell'alfabeto. Dalla A alla Z.
1: Tutto come prima, non è cambiato niente.
0: Ecco, Francesco, non vuoi dire niente. Ecco, dato una paghiera, quando la sole chiede tutto, perché...
1: Ancora così,
0: Ecco, devi chiudere, trattarti da qua da Londra. Ti vuol dire solo prego.
1: Senti, allora, questi alberi, hai protestato con chi? Con l'Ater?
0: Con l'Ater?
1: E con il Comune. Ma chi lo... Venne uno, Marcocci.
0: Venne.
1: Marcocci, che come venne?
0: Scappò.
1: Ma scappò perché?
0: Perché gli dicevi, caro Marcozzi, diceva, i maniti a che esce l'acqua tutto quanto, ma faccia da modo, ecco, si affacciò, non affacciato, e poi se la scappò. Va bene, dicevo, sì, che gli piede la strada da Scarlatteio, per te.
1: Ho capito.
0: E adesso fra un anno me ne vado in pensione, ma c'è, dicevi, Scarlatteio, per te, io in pensione. Volevo mettere di pannello solare, ma tu li fai.
1: Chi era questa persona?
0: Scarlatteio era il presidente.
1: Il primo presidente.
0: Proprio come era Marcozzi. Venne a mettere i pannelli solari.
1: I quali però una notte se ne andano col vento?
0: Trovò il vento. I pannelli solari, il gerente, non ruccocciava, stava alla chiesa, stava a mangiare, non ruccocciava tutto quanto.
1: Ma che arrivava
0: la notte.
1: Ma poi l'ha rimessi?
0: Ma no, no. Tu sai manco dove hai taffonato i pannelli solari.
1: Quindi tu c'è la caldaia.
0: E tieni la caldaia.
1: Però alimentata come?
0: Ti da pagare un metano.
1: Ma pure, quindi non c'è il fotovoltaico, non avete niente.
0: No, no, è che io...
1: Ma lo misero però una volta.
0: Ma tra...
1: Ma ti arrivo?
0: C'è un 600 euro di metano.
1: 30 conto. Ma quanti siete? Due, siete.
0: Siamo io e Paolo.
1: E basta.
0: 30 conto, poco.
1: Quello anche che fai grandi cucine, Oggi che si mangia?
0: Allora, ci vuoi facciamo il sugo con il pesce.
1: Era previsto già?
0: Sì, era una fritturina.
1: Ma quindi tutta a base di pesce?
0: Sì, ma mo che non mangiavi il pesce?
1: Ma buono, fa bene, quello fa bene invece.
0: Frangemmi, costa caro,
1: si può comprare.
0: Né quello congelato né quello fresco, quindi ci può cucinare per niente.
1: Allora, che vogliamo, come vogliamo chiudere? Ricordiamo che la giorno della festa le donne ebbero un bel successo. Le donne,
0: quando sono nati io nel 46, c'è stata la libertà delle donne che potevano andare a votare.
1: Voglio fare quest'ultima domanda, ma le donne hanno veramente ottenuto l'uguaglianza fino ad oggi oppure no?
0: Allora, la donna ha ottenuto l'uguaglianza, ma non come è oggi, come si stanno a comportare oggi la donna, perché oggi la donna purtroppo ha piatto troppo un volo, perché la donna deve fare la mamma e l'aiuto dentro casa con il marito.
1: E perché non può fare invece un dirigente come fanno gli uomini e non stare in famiglia con i figli? E questo è il punto.
0: Perché però ci sono donne, ci soffre Samanoia, quindi il figlio...
1: A proposito, il ruolo delle nonne è importante,
0: i nonni importantissimi, ma che stai scherzando? Ma che ti scordate? Portava una 500, quando lo portava la donna?
1: Tu portavi la 500 a prendere i biglietti del Luna Park e quando scendevi la 500 si sgonfiava.
0: Scendere, portava 4-5. Li mettavo in saprenante.
1: Bellissimo era, una scena che...
0: Ma che te l'aveva fatto?
1: Azzurro non l'ha mai dimenticato.
0: E cucinava? Io cucinavo, portavo di voglia una ligiostra.
1: A 46, quindi quanti anni? Allora, si può fare il conto, è facile, quanti anni c'hai?
0: 80 anni,
1: piano per tonti tonti.
0: 80 anni sono fatto.
1: E ti chiamano Eva, ma tu ti chiami Margherita.
0: Margherita.
1: E come mai si è passata?
0: Perché a mia madre morì la sorella e che non si poteva chiamare prima di un anno Margherita e mi mettevo Eva.
1: C'era questa regola, ma non è che non si sa più.
0: No, mangi stare a chiedere.
1: Se no, Margherita, quindi me tutte e due ce l'hai i nomi?
0: Tutte e due, Margherita e Eva.
1: Facciamo un saluto ai giuliesi, ciao.
0: Ai giuliesi io voglio troppo bene, io voglio bene per davvero, però quante volte non me lo vedo,
1: allora...
0: mi dà fastidio. Anche perché la gente che ve la fora, a volarsi in lucendra, ma chi è le fondanane che ha fatto? Noi troviamo il mare, ha fatto le fondanane, ha fatto la piscina là al mare, quando... ma che mettete di piscina comunale, mettete di piscina.
3: C'è una piscina comunale.
0: Ma non vedi quanto è bello il mare, la gente se va là al mare, che ce la fa la piscina?
3: Ma quando è che non vai al mare?
0: Ma non mi accorgo, non me ne accorgo.
3: Però andiamo al mare, andiamo a Giulianova, bene?
0: A mamma piace il mare, mi piace Giulianova, era bella lì, una cosa ci stava di Pocamba, a Fiamina ci stava.
3: Ma sì, Bruno Qualandi, Bruno, povero Bruno. Ma la chiusa la lecchina, hai visto tutto blindato.
0: Quello non è una
3: scelta. Una bruttura, schifo, sì.
0: Ma è uno schifo.
3: Uno arriva sulla spiaggia e vede quello.
0: Ma la è stata sempre la lecchina. Ma dopo la lecchina non va bene più. A chi non va bene la vecchina?
3: Ok, chi la fastidio?
0: A chi la fastidio?
3: Grazie Eva, buona festa, mamma, ciao, ragazzi, ciao. Guarda, ci vedremo più ogni tanto veniamo, noi facciamo...
0: Frangia, la... mamma la fa... Guarda, quando mi piace, quando mi nota. Vabbè. Anche perché io vorrei parlare ancora di
3: Lo so,
0: più,
3: fai, facciamo un'altra puntata. Intanto mangiamo questa però, perché abbiamo fatto 11 minuti di interviste.
0: Di
3: grazie.
0: Più quando volessi
3: buona
0: parlare.
3: Festa, torniamo.
0: Vorrei
3: festa.
0: Parlare dei giugliesi.
3: Torneremo.
0: Perché io sono abitato sia la
3: Ho capito. Facciamo un'altra puntata,
0: ma io ricordo adesso quella io la devo lasciare scritta.
3: Te la scrivo io.
0: Colla di Silaroc, quando ci stava Gelotta la Cocco, Annina, quando te ne avevo trappato. Guarda, quando ci stava Giuseppe che faceva il gazzoso. E noi eravamo a piare la bottiglia della gazzosa.
3: Li racconterai dopo. Grazie, sì. Buona festa. Ciao. Ci dispiace averla bloccata, ma ci facciamo un'altra puntata che si ricomincia a raccontare. Grande, c'è un complimento di della signora. Cioè. Un complimento di Elisa Braga. Eva è una grande, una memoria storica della vita di Giulietta. Un abbraccio, noi ricordiamo anche lui, anche il fratello, e cioè Pasquale di Massimo Antonio.
2: Allora, adesso è il momento di sentire Pierluigi.
3: Sì.
2: Sentiamo il nostro meteorologo che cosa ci racconta, come evolverà il tempo nelle prossime ore. Ma ancora piove.
3: Sacchioso, come si dice. Non vedo aperture.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, si è chiuso.
4: È iniziato di prima mattina, come tu avevi accennato ieri. Esattamente, sì, il tempo è perturbato e questa perturbazione, diciamo, ci interesserà per tutta la giornata, quindi avremo...
3: Un po', che allegria.
4: Tempo perturbato con delle piogge che nel pomeriggio dovrebbero risultare più intense, nel senso che nel pomeriggio avremo il passaggio proprio della fase più intensa di maltempo con i temporali che attraverseranno tutte.
2: Infatti ieri sono arrivati due allerta meteo, il primo prevedeva solo l'Abruzzo, il secondo tutte le regioni della fascia adriatica.
4: Beh, se volete vi mando sì proprio la segnalazione dove si evince il colore arancione che significa insomma che ci avremo dato maltempo nel pomeriggio. Quindi, però poi i temporali sono, ripeto, sono sempre imprevedibili, magari interessano più una zona rispetto a un'altra, magari una zona dove è previsto il finimondo non lo fa.
2: Speriamo.
4: C'è la possibilità di temporali, comunque sia. Vediamo perché comunque cioè, la situazione deve essere monitorata ora per noi. Oggi tempo perturbato, domani il tempo migliora, le correnti sono settentrionali, quindi abbastanza fresche, ci aspetta poi un fine settimana soleggiato, quindi più soleggiato, la temperatura nuovamente in aumento, arriva l'alta pressione, un'alta pressione dalle caratteristiche azzurriane che poi man mano potrebbe diventare un ibrido perché richiamare aria più calda dall'entroterra africano, quindi avremo anche un aumento di temperature dopo domenica. Al momento questa è la situazione, quindi insomma situazione, diciamo che è nell'ordine della normalità, possiamo definirla così.
2: Primaverile.
4: Sì, siamo inizio giugno, l'estate è appena iniziata perché dal punto di vista meteorologico sappiamo che il primo giugno inizia l'estate, non dal punto di vista astronomico, ma perché conta la meteorologia fondamentalmente, perché insomma noi seguiamo diciamo il clima più che nella durata della luce.
0: Quindi, Anna
2: Maria. Va bene.
4: Buongiorno. Nulla, sport Vabbè, Zverev e Menz per la semifinale della parte bassa del tabellone, poi vediamo tre italiani. Derby italiano per Rettini Arnaldi, poi c'è Cobolli con Alias City. Se dovesse vincere Cobolli sarà sicuramente un italiano in finale.
2: In finale, sì, infatti.
4: Che parte sempre sfavorito, perché gli italiani tra i sei rimasti sono i più deboli, però poi le cose non. Cioè vanno, le partite vanno giocate. E poi un'ultima cosa, ieri partita sospesa tra Brescia e Ascoli, ieri su 1-1 al 62esimo, proprio per maltempo, un temporale fortissimo, c'è stato su Brescia. Quindi oggi si riprende alle 19 la partita, la finale di andata per andare in Serie B. Quindi, per tenere
2: Va bene.
4: Il mercato Dumfries fa il Madrid.
2: Dumfries fa il Madrid.
4: Perdiamo la prima pedina diciamo della squadra importante, 30 anni, 20 milioni, un po' molto, non vediamo se lo riusciamo a rimpiazzare. Si parla di palestra, vediamo.
2: Vedremo, va bene, grazie, buona giornata, buon lavoro. Ci sentiamo domattina.
3: Buon lavoro,
2: ciao. Ciao.
3: Allora, c'è qualche aggiunta di auguri? Di saluti?
2: No, Anna Maria l'abbiamo salutata.
3: Beh, allora alcuni stacchi.
2: Allarme,
3: con la
2: allarme.
3: Pagina degli auguri, vediamo? C'è prego. L'allarme, c'è l'allarme.
2: Prego, prego.
3: Quando la luce fa così, vero?
2: Prego. Sì, quando la luce fa così.
5: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, da ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo, e allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546.

0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, moda 016, accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 8704 727.
1: Andiamo,
2: è il momento, è il momento degli auguri.
1: Tanti auguri a te nonostante la pioggia.
3: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
4: Mario, buongiorno, un caffè.
3: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
5: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
3: Che buono è!
1: È Marcaffè!
6: Ma intanto buongiorno anche a Maria Ida Petrella, Max Rastelli e Attilio Torquati. Buongiorno a tutti voi. Chi è? No.
1: Maria Ida Petrella.
6: Ciao a tutti.
1: Alterna. Allora, oggi la chiesa ricorda San Francesco Caracciolo. È abruzzese perché era nato nella patria dei cuochi a Villa Santa Maria, ma non fece cuoco. Nacque il 13 ottobre del 1563. Si chiamava Ascanio Caracciolo. Recatosi a Napoli per compiere gli studi teologici, fu ospitato nella Congregazione dei Bianchi della Giustizia, nella quale operava un suo omonimo. Un giorno giunse una lettera indirizzata da Scanio Caracciolo, ma a quale dei due si pose il problema?
2: Problemone.
1: Nella quale c'era la richiesta di collaborare alla fondazione dell'ordine dei chierici regolari minori. Questo certo. La lettera fu consegnata alla Scanio nostro, quello di Chieti, che accettò la proposta e quella non ha mai saputo che era. Non gli dite niente. Beh. E scrisse la regola dei frati.
2: Subito.
1: L'anno dopo la Scanio abruzzese emetteva i voti religiosi assumendo il nome di Francesco, come il Papa, in Antelis, chiamava Scanio, come ti vuoi chiamare, Francesco. Quando la piccola congregazione tenne il primo capitolo generale, sembrò giusto a tutti che la carica di preposto generale toccasse a lui, a Francesco, che prima rifiutò per modestia. Poi per accettò.
2: Fece un po' di micheghe,
1: morì ad Agnone mentre suonavano le campane vicino a Isernia il 4 giugno del 1608. Il Francesco più famoso è San Francesco,
2: quella,
1: in realtà lui però chiamandosi Francesco chiama Scanio, voleva riferirsi al santo, quindi facevo gli auguri
2: a tutti Francesco di oggi.
1: Quindi anche a me va bene,
2: va bene.
1: Compleanni.
2: Tanti auguri ad Antonietta Vallesi, a Sabrina Masciangelo, a Santa Giorgini, a Tommaso Tenerelli, a Sergio De Angelis, a Nora Scimitarra, a Fabio San Giacomo.
1: E tanti auguri anche a Bruno Biondi, tanti auguri da parte di Radio G, mentre tra poco avremo con noi il dottor professor Cavaliere Ufficiale, come si chiama?
2: Grini.
1: Eccolo qua, con la pubblicità.
7: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova.
8: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.
9: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
10: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
11: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
1: Buongiorno al dottor Grimi.
12: Buongiorno a tutti.
1: Devo ricordare tutte le cariche, no?
12: No, la carica sì.
1: Però dopo qualche tempo parliamo di commercio, non parliamo più solo di turismo, ecco.
12: Sì, parliamo di commercio.
1: Si parla molto di rottamazione, la stanno facendo tutti i comuni, Giulianova siamo un po' in ritardo, ma non si sa manco se si farà, come mai tutto ciò? L'importante, poi facciamo capire che insomma non è che non si paga niente con la rottamazione,
12: allora,
1: che è una via libera che è imbrogliato tra virgolette,
12: come, come Confesercenti regionali e nazionali stiamo affiancando parecchi comuni che decidono di affrontare il discorso della
1: qua non vanno chiamato, no?
12: No,
1: non chiede,
12: no, vabbè.
1: Non ha chiamato, no. Fa che lo sa come si fa,
12: allora, cominciamo a stabilire quello di cosa si sta parlando. Per rottamazione non significa minimamente che non si debba pagare il tributo dovuto, significa che il tributo dovuto viene fatto pagare con una modalità più, diciamo, dilazionata e soprattutto senza gli interessi. Due cose da specificare, a parte il Comune di Giulianova, cioè proprio in generale nell'ordinamento economico italiano gli interessi che vengono fatti pagare sulle casuali sanzioni, sulle bollette, sono non da strozzinaggio, di più, cioè proprio lo Stato italiano dovrebbe essere portato a processo 10 volte al giorno da ogni contribuente per 45 volte al mese, anche se ne 30, perché le sanzioni veramente sono una cosa assoluta. Quando voi sentite parlare e dite che lo Stato italiano ha cartelle per miliardi di euro, la maggior parte di quei numeri sono totalmente creati dal nulla, sono semplicemente numeri che non esistono, perché se io ti devo 10 euro e tu me ne chiedi 1500, tu mi capisci che è proprio qualcosa la...
1: Ma potevo pagare prima, ma del resto non posso pagare adesso.
12: Sì, assolutamente. Questo è proprio è lo stato dell'arte della problematica italiana che si vive da sempre. Ciò detto, non stiamo neanche parlando di un qualcosa che si chiama evasione. La parola evasione, messa a rapporto con un discorso di cartelle esattoriali non pagate, non c'entra nulla. Evasione è qualcosa che accade quando il contribuente evita di essere tracciato, vuol dire, cioè, faccio un'attività economica che lo Stato non vede e evado. In questi casi, diciamo, la problematica si stima circa 100 miliardi di euro di evasione, da capire, per questi 100 miliardi di euro di evasione che vengono, non so per quale motivo, nell'immaginarlo collettivo, vengono addebitati ai commercianti, cose di questo genere. Io però, quando mi dicono questo, domando come la paga la droga la gente. Domando, che pare che sia un mercato da centinaia di miliardi di euro, di conseguenza
13: è sicuramente non tracciato, fra l'altro.
12: Non lo so, è più sniffato che tracciato, secondo me. Per cui, quando si va ad additare determinate categorie, domandiamoci determinato tipo di mercato da dove vengono i soldi che vengono buttati online, non sui siti che poi vanno in Albania, Finlandia e non so, su Marte, cose di questo. Si parla di decine di miliardi di euro giocati online che non si sa, che non sono tracciati. Però il problema sono gli scontrini dei commercianti. A parte questo, comunque, non è. Ritorniamo alla quindi evasione non è la parola esatta, si parla di elusione, vuol dire soggetto che ha ricevuto l'ingiunzione di pagamento da parte dell'ente pubblico, quale che sia, la quale ingiunzione di pagamento non è stata ottemperata, ovvero trattasi di persone che allo Stato non avevano i soldi per pagare quella determinata bolletta. Ora, se questo argomento viene poco affrontato in generale, però negli ultimi anni la povertà assoluta, la povertà relativa e soprattutto le nuove povertà sono argomenti che non sono stati affrontati ma esistono. E qui non vi parla il presidente di associazione di categoria, vi parla il commerciante che sta dal mattino, che apre un negozio dalle 5:30 del mattino fino alle 8:30 di sera, e vi assicura che nell'ultimo periodo questo discorso di povertà relativa è molto, ma decisamente molto, aumentato, perché le persone fanno realmente fatica, non tutte, cioè le persone fanno fatica. Negli ultimi anni abbiamo vissuto una crisi di cui ci siamo dimenticati, dal 2008-2009, la crisi subprime dei mutui americani, che fu devastante. Abbiamo avuto una serie di crisi nazionali e internazionali dal Covid, decine adesso, che hanno portato moltissime persone, attenzione, intendo partire non i commercianti, perché quando si parla di rottamazione nell'immaginario collettivo, sbagliando, perché io sono assolutamente sicuro che si va a vedere il monte di cartelle non pagate del comune di Giulianova, sono anche presenti i commercianti, ma trattasi di cittadini. Questo va specificato, è un'altra cosa di cui non si parla, non si chiarisce assolutamente. Che stavo dicendo proprio, ho fatto questo inciso, mi sono dimenticato quello che stavo dicendo prima, purtroppo capito, sono invecchiato purtroppo. Comunque, stiamo parlando di persone che hanno ricevuto una cartella che non sono stati in grado di pagare e alle quali cartelle sono stati applicati interessi ultra usurai, marziani, questo è veramente marziani.
1: Hai detto,
12: di conseguenza non stiamo parlando nel classico immaginario collettivo di additare delle persone che non hanno pagato. E non si deve dire perché non è di sinistra, perché non è di destra, perché non è. Perché le persone che non hanno pagato, siamo noi, siamo i cittadini. Poi dopo c'è chi ha la fortuna di poter pagare tutto, chi ha avuto la problematica di non aver potuto pagare tutto. Esiste una categoria di persone che scientemente non paga, che sono quelli che sostanzialmente possiamo ben identificare da sempre, cioè se tu vivi in mezzo a una piazza da parte della stazione e vivi di droga, probabilmente quando riceverai delle cartelle non le pagherai
1: mai.
12: Però si tratta di, se parliamo invece di cittadini normali, parliamo di architetti, parliamo anche di commercialisti, parliamo di avvocati, perché attenzione, quando si parla di povertà relativa, e qui lo voglio dire, non si parla di povertà relativa del cittadino del netturbino o dell'imbianchino o del commerciante, si parla anche nell'ultimo tempo del commercialista, dell'avvocato, di professionisti che oggettivamente non possono più godere del tenor di vita di prima. Quando parlo con cognizione di causa, che qualcuno mi smentisca se dico qualcosa di sbagliato, ma me lo devono dire proprio chiaramente, smentirmi, perché conosco personalmente, diciamo, la situazione di svariate, per esempio gli avvocati, è una categoria molto in questo periodo è veramente molto
1: sottanti,
12: so quello che vuoi, però sto cercando di smontare quello che è uno storytelling, una narrazione che va a colpire una narrazione, diciamo la parola narrazione che va alla, perché poi
1: questo mi mancava,
12: allora accade che la questione della rottamazione delle cartelle esattoriali nel comune di Giulianova è già stata affrontata più di 10-12 anni fa, non mi ricordo, se proprio, mi pare nel 2016, da 10 anni fa, nel 2016, me lo ricordo perfettamente perché ero assessore io, e per primo il comune di Giulianova, per primo in Abruzzo, siccome sono particolarmente sensibile alle tematiche di natura sociale, cercò di affrontare questa tematica. Che allora, con già regolamento pronto, tutto, allora fu bocciata da una frange, diciamo, di estrema sinistra, e fu detto chiaramente: non è di sinistra.
1: Vabbè. Non è una cosa di sinistra.
12: Non è di sinistra, ci fu detto proprio: non è di sinistra, basta, io non è di sinistra, non si affrontò il tema. Ora, se non è di sinistra, sarà di destra? Mi domando, se lo so, allora fu bloccato perché non era di sinistra.
1: Adesso,
12: oggi abbiamo un'amministrazione di centrodestra,
1: quindi essendo una cosa di sinistra dovrebbe applicare.
12: Da applicare, però adesso non è più neanche di destra.
1: Non è di niente.
12: Però, ve lo dice Confesercenti, stiamo affrontando questa tematica e affiancando tanti comuni in Italia che chiedono la collaborazione.
1: Ripeto, hai chiamato Giulianova?
12: No, Giulianova è sempre indipendente.
13: Quasi esperto.
12: Cioè, indipendentemente su tutto. I comuni di destra, comuni di centro, comuni di sinistra, comuni di conseguenza, non si tratta di una questione di destra o di sinistra, perché gli amministratori pubblici, l'amministratore nazionale sa perfettamente qual è la situazione, sa perfettamente, ha creato questo discorso di rottamazione e ha invitato i comuni ad affrontare questa tematica. Non lo dico io, il governo nazionale ha pubblicamente invitato i comuni ad affrontare il tema dei tributi locali con la attraverso la rottamazione, perché il castello, chiamiamolo così, di molti, il problema è che è il castello di molti comuni, di molte amministrazioni locali, che è fatto di un qualcosa di cui non difficilmente entreranno in possesso, ma che riescono a far vedere di avere un certo numero di bilancio, di, diciamo così, di cose da incassare. Ora, dopo 10 anni di bilancio per cassa, prima c'era il bilancio per competenza. Bilancio per competenza vuol dire che io, se dichiaro di dover incassare 10 milioni di euro, è un bilancio di cui sto incassando. Bilancio per cassa invece vuol dire che posso spendere esattamente quello che io incasso, ed è stato un passaggio particolarmente difficile che fu affrontato 10 anni fa dalle amministrazioni locali, che però adesso dovrebbe essere stato ampiamente digerito dai bilanci degli enti pubblici. Sostanzialmente, allo stato attuale, non c'è un motivo politico per non affrontare questa tematica, che non è dei commercianti, che non è degli imprenditori, ma è dei cittadini. Di cittadini a cui sono state chieste delle imposte che non sono state pagate, che hanno attraversato momenti di crisi, che hanno tutto quello che per 100.000 motivi non sono state pagate, che vorrebbero e potrebbero anche pagare, ma a cui vengono chieste sanzioni usurarie. E i vari ravvedimenti operosi o cose di questo genere servono più o meno a nulla, perché le sanzioni sono spropositate comunque. Anche
13: il problema è che la componente di sanzione è subito del 30%, e poi dopo ci sono gli interessi su sanzioni e tutto. Quindi l'unico modo per chi permettere a pagare, chi vuole pagare e non poteva pagare, è rateizzare il dovuto iniziale, punto.
12: Perfetto.
1: Allora, perché un comune non dovrebbe approfittare?
12: Non so, io domando, faccio un'ultima cosa. Se poi dopo viene data ad ogni comune la possibilità di, tra virgolette, personalizzare il, diciamo così, il regolamento, se poi il problema, anche qui la narrazione è quella che chi ha evaso per decine di migliaia di miliardi di milioni i balneatori disgraziati non devono pagare, allora se poi il problema sono le cartelle da 50, 70, 80 mila euro, se esistono, posto che esistono, fa semplicemente il regolamento che esclude alcune questioni, parti da cifre che ne so 10.000, 15.000, 8.000, 9.000 euro, cose di questo genere. Però obiettivamente, allo stato attuale, motivo politico di non affrontare un discorso che andava affrontato già 10 anni fa, che se fosse stato affrontato 10 anni fa avrebbe risolto parecchi problemi
1: delle pubbliche amministrazioni,
12: anche della pubblica amministrazione di Giulianova, anche
1: che però ha un avanzo di 4 milioni, quindi ha tutte le garanzie per poterlo fare tranquillamente.
12: Io non conosco la situazione di bilancio del comune di Giulianova. Non conosco le situazioni tecniche, non conosco direttamente le questioni politiche che possono esserci all'interno di una maggioranza che impediscono di affrontare questa tematica. Quello che so è che comuni come L'Aquila, comuni come Atri, comuni come Pineto, comuni come Alba Adriatica,
13: Roseto,
1: Atri, Atri,
12: affrontano il tema perché hanno presente la problematica che i cittadini negli ultimi 10 anni hanno avuto particolari problematiche, hanno presente.
1: Ma perché non lo fanno? Fanno incazzare
12: le sanzioni che vengono richieste, sono spropositate.
13: Perché non lo fanno?
1: Perché l'assessore al bilancio Giorgini, che sta a fare? E voi prima hai detto che siete dei Pascalzoni.
12: Non è esatto, non ho detto questo, ho semplicemente spiegato che quello che io, tra virgolette,
1: no, siccome detto, lui mi ha detto che non sa come poter, capite, da solo, perché cerca di risolvere da solo il problema. Ma io dico, ci sta Grimi che ti potrebbe aiutare, lo posso dire?
12: Io dico
1: Grimi, perché tu l'hai detto qua che puoi aiutare, quindi glielo dico. Appena tu te ne vai, io chiamo.
12: Io,
1: Giorgio, e ti avverto.
12: Sono assolutamente certo che Paolo è pienamente cosciente.
1: Lo vuole fare lui, ma
12: però posso dire io, non possiamo nemmeno addebitare a lui, addossare a lui, perché quando si fa il nome di una persona, tutti gli altri poi si smarcano. Probabilmente sta succedendo qualcosa di questo genere nel Comune di Giugliano. Probabilmente, non ne sono sicuro.
1: Non ne sono sicuro.
12: Non si può addossare politicamente a Paolo Giorgini una responsabilità che è diretta di una totale amministrazione. È ovvio che una persona da sola a questo punto fa quello che può, è un'amministrazione che deve dire: vogliamo affrontare questa tematica a favore dei cittadini di Giulianova, va detto perché nella narrazione collettiva si parla di commercianti, imprenditori, evasori.
1: Non è così.
12: Io a suo tempo lo stock
1: di cartelle
12: è di cittadini. I cittadini, perché è vero,
13: gli evasori non può fare la rottamazione, fra l'altro è impossibile che un evasore faccia la rottamazione perché non c'è la lettera, manca la cartella.
12: Gli evasori non sono particolarmente interessati,
1: li hanno individuati,
12: ora io penso che sia arrivato il momento per l'amministrazione giugliese di battere non un colpo, parlare chiaramente ai cittadini di questa situazione. Sicuramente lo farà l'assessore Paolo Giorgini, però neanche può essere
1: come hai detto tu, una singola assessore l'amministrazione
13: deve dare l'indirizzo, facciamo la rottamazione, poi gli uffici devono metterla in atto, punto, senza fare considerazione. Devono fare considerazione agli uffici, mettono in atto attraverso la legge quello che è l'indirizzo della pubblica della politica. Siccome manca qualcosa, evidentemente non si fa
12: un indirizzo di politica,
13: e noi ci ritroviamo con una cassa con decine di milioni di euro, con un'inflazione al 3-4 che bruciamo ogni anno 300-400 mila euro, però gli altri sono gli evasori. Vabbè, dai.
12: Più o meno è una cosa di... Io perché non li conosco, non è... neanche mi interessa, voglio dire, proprio non è...
1: sono gli stessi uffici di quando c'eri tu, eh?
13: Tu
12: non credo.
1: Sì, vabbè,
13: credilo.
12: Diciamo che la politica conta molto, eh.
1: Invece voi non credo che siano politici, assolutamente, ma tu invece nel loro caso sì, perché ministro sì. Gli alleati, che non era una cosa di sinistra,
12: una piccola ala di sinistra.
13: Tra l'altro sbaglio, che l'assessore bilancio era proprio di quella piccola ala ai tempi, quindi sì.
12: Comunque,
1: chi è?

0: è una domanda. È più
1: chi non affronta le tematiche o è più colpevole, per esempio, una persona che dovendo pagare 1000 euro gliene vengono richiesti 5000, 6000 o 7000 e ovviamente non te li dà?
0: Non li paga, perché, non li paga prima, 3000 non li pagavo, 5000 ancora meno.
1: E ovviamente non te li dà. Cioè,
0: invece tutti quei soldi che entrano, no.
1: E ripeto, stiamo parlando di un monte che a livello numerico, a livello di cifra assoluta, cioè come cifra, l'imprenditoria può essere, diciamo, più alta, perché ci sono se un'azienda, se un'azienda
0: adesso continua con adesso.
1: Se un'azienda, una SRL o una SPA fallisce per 150.000 euro, non paga il comune per 150.000 euro, faccio esempi che non conosco, butto lì, hai un singolo di 150.000 euro che è un fallimento, però lo stock è formato da migliaia di cittadini, imprenditori, avvocati, commercialisti, ingegneri, eccetera, che hanno da pagare 300, 450.
0: Io mi dico a Giorgini di chiamarti. Mi dico a Giorgini di chiamarti, che sa, Grimi sa come si fa.
1: E no, detto, anche lui come si fa, non c'è bisogno.
0: Tu dico, lo sai?
1: Come no? Se c'è Paolo è una persona di una competenza.
0: E ho capito, però poi si blocca.
1: Perlomeno, insisto sul fatto che non mi piace addossare la responsabilità al tizio X. Queste cose sono un tema,
0: no,
1: di amministrazione, un tema di
0: amministrazione.
1: È un'amministrazione che deve dire, non bisogna in questi casi, cioè, proprio la politica tende a smarcarsi, cioè l'assessore Y, il consigliere X, non parla mai nessuno, cioè, se scompaiono proprio assolutamente e lasciano col cerino in mano quello che ci mette la faccia, che è l'assessore di competenza. Però in realtà non
0: quando non dire tutto, certo.
1: Vabbè, io
0: chiamo, poi ti faccio chiamare. Ha detto Grimi di chiamarlo immediatamente.
2: Tempo subito.
1: Aggiudicato. Va bene.
0: Grazie di questa conversazione. Team interessante. Buona giornata.
2: Buona giornata. Allora, noi è il momento di passare invece a chiudere il Radio G Notizie con l'almanacco.
0: Gli stacchi.
2: No, invece tocca l'almanacco.
0: No, ci sono gli stacchi. Devi fumare un'altra sigaretta. Perché ne hai fumato una sola.
2: Vabbè, tu
0: e ti fa bene fumare.
2: Sei responsabile della mia non salute. A sto punto me ne fa fumare uno in più ogni mattina, quella fa male.
0: Però mi hai tolto un bel.

Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Salumi, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarelle, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Tizzona di Battipaglia e la Badala pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318. L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393 56 53

0: 718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo!
1: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864. Cliniche Massetti di Fabio, Stefano e Carla Massetti a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Tecar terapia con metodo Car Therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia superpulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia, osteopatia, osteopatia pediatrica, pre e post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale, valutazione posturale col metodo Formatring, riequilibrio posturale. Palestra digitale riabilitativa di World Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano. Riatletizzazione dello sportivo e parariabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi.
1: Allora, oggi è mercoledì 3 giugno, vediamo, è la giornata mondiale della corsa, Global Running Day, ricorrenza non ONU ma riconosciuta a livello internazionale, è la corsa giornata mondiale della bicicletta, ricorrenza ufficiale ONU, istituita nel 2018, poi in Argentina è la giornata nazionale dell'emigrante italiano in Argentina.
2: Quindi per il contributo anche noi.
1: Sì. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.46 la temperatura di 21,2 gradi, l'umidità 88%, il clima temperato piacevole, il vento a 6 orari, la massima di oggi sarà di 23 gradi, l'indice di qualità dell'aria lì è 58 ed è considerata moderata. Il sole sorta alle 5.26, tramonta alle 20.39, il culmine alle 13.02, la durata del giorno è 15 ore e 13 minuti. La luna sorge alle 23.34, tramonta alle 8.33 di domani, gibbosa, calante, visibile al 79%. Nati oggi, 3 giugno 1906, 120 anni fa, Josephine Baker, cantante e ballerina. Josephine Baker, cantante e ballerina. Dalla Baker ascoltiamo J'ai deux amours.
2: Io ho due amori.
1: Il suo brano
2: J'ai des amours.
1: Il suo brano simbolo, inciso nel 1930, è diventato la sua firma artistica, ancora oggi associato alla sua immagine.
2: Sai quali sono i due amori? Vabbè, il ragazzo più la seconda?
1: Non lo so io.
2: Parigi.
1: 3 giugno 1926, 100 anni fa, Allen Ginsberg, poeta, fra le sue opere Urlo, per favore.
2: Vabbè, però così
1: hanno già avuto la polmonite interstiziale?
2: No, sono cantato lo stesso.
1: 3 giugno 1986, 40 anni fa, Rafael Nadal, tennista spagnolo, i fatti nella storia. 3 giugno 1861, prima battaglia terrestre della guerra civile americana, le forze dell'Unione sconfiggono la Confederazione a Filippi, odierno West Virginia. Aspetta. 3 giugno 1941, 35 anni fa, e basta. Gli occupanti tedeschi obbligano gli ebrei a portare la lettera J stampata sui passaporti, un marchio imposto per identificarli immediatamente ai posti di controllo e limitarne gli spostamenti. La misura rafforza il sistema di discriminazione e prepara ulteriori restrizioni, inserendosi nella progressiva persecuzione amministrativa che segna la vita quotidiana nelle comunità ebraiche sotto occupazione. 3 giugno del 46, 80 anni fa, il nuovo costume da bagno chiamato bikini fa la sua comparsa a Parigi, un modello rivoluzionario, minuscolo e provocatorio che rompe gli schemi della moda del dopoguerra e accende immediatamente scandalo e curiosità. La capitale francese assiste così alla nascita di un'icona destinata a segnare l'immaginario estivo del Novecento.
2: Sei l'inventore?
1: No, 300 anni fa, nel 1996, la sentenza di appello del processo Moro-Quater per il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro da parte del Brigate Rosse conferma la pena al dell'ergastolo per Alvaro Lo Iacono. Secondo la Corte di Assise di Appello di Roma, era sull'auto che bloccò la colonna di Aldo Moro e della sua scorta in via Mario Fani prima della strage. Frasi famose, questa è di Nadal: puoi perdere perché il tuo avversario ha giocato meglio, ma non puoi perdere perché non hai dato il massimo. La frase è di Rafael Nadal Parera, detto Rafa, nato il 3 giugno del 86 a Manacorre, un ex tennista spagnolo. In virtù dei record, dei titoli conseguiti, del completo repertorio di gioco, è riconosciuto come uno dei migliori tennisti di tutti i tempi, nonché uno dei grandi atleti della storia dello sport, con 22 successi su 30 finali disputate e il secondo uomo più vincente delle prove del Grande Slam dopo Novak Djokovic. Nel suo palmarè vanta 14 Roland Garros, record assoluto, 4 US Open, 2 Wimbledon e 2 Australian Open. Inoltre uno dei soli 4 giocatori capaci di aggiudicarsi almeno 2 volte tutti i major. Bene, grazie Vincenzo, sempre interessante, buona giornata anche a te. Facciamo un salto come sempre su Lanza per vedere se ci sono notizie dell'ultimissima ora.
2: Ottimista, sarò ottimista,
1: però bisogna farlo perché poi ci perdiamo i terremoti, gli stragi, le cose, e invece noi le vogliamo dare le notizie, vediamo se c'è qualcosa. Le notizie economiche vedono risparmio, vedono tutto pareggiate stanno. Il gas apre il rialzo, drone ucraino contro un autobus russo, 7 morti e 11 feriti. Stati Uniti, nuova ondata di droni iraniani contro il Kuwait, sono stati abbattuti. Ancora gli Stati Uniti, raid difensivi a Kesm, intercettati missili e droni iraniani. Questi stanno col cessato il fuoco, stanno a fare. Rappresaglia Iran, missili e droni contro il Kuwait e il Bahrain. Bene, però. Con queste pessime notizie ci salutiamo. Vi auguro una buona giornata, un buon mercoledì. Noi su Facebook ci rivediamo domattina. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è appunto J'ai des amours di Joséphine Baker. E andiamo, eccola qua. No, ce la canta lei, però. Scusa, perdonami, ma non parlo calabrese.
2: Non può cantarla più.
1: Vabbè, perché però defunto. L'ha registrata lei.
2: J'ai des amours, mon pays, mon pays.
1: Sì, sì.
2: C'è la città italiana.

0: E con questa chiudiamo il Radio G Notizie. Vi auguro un buon mercoledì. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali. Buona giornata.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Le ragioni, qui c'è l'appuntamento con la nostra mattinata italiana e si apre con la rubrica Cantavano in italiano e oggi cantano gli italiani in inglese. Petula Clark del 62, questo Chariot.

0: Un vice per l'Esserf.
1: Applica il nuovo Antelio.
0: Ricordiamo, e adesso te ne puoi andare. Anche qua un gruppo di ragazzi del Madagascar.

Serie cantavano in italiano, adesso tocca a Jim Pitney, il cantante americano con più presenze al Festival di Sanremo. Il brano che ascoltiamo si intitola Amici miei e c'è anche una versione italiana di Nicola Di Bari.

In Francia tocca ad Alain Berryer con questo brano del 64 intitolato, per la precisione, Vivrò. Alain Berryer.

musiche degli anni 60, anche oggi di sera splendida la sua interpretazione alla manifestazione al Quirinale. Gianni Morandi, ascoltiamo il brano intitolato Un mondo d'amore. Mattinata italiana.

Buona giornata ai nostri radioascoltatori e questo è Il Musicante. Ascolteremo tante novità musicali in questo appuntamento, ma anche grandi singoli che ci hanno appassionato nel tempo. Di diritto siamo entrati nell'estate e anche se insomma oggi il tempo è un po' così, un po' di pioggia ci aspetta, ma siamo a giugno, quindi insomma dai, cerchiamo di essere positivi in questo senso. Intanto iniziamo con un pezzo di qualche anno fa, un tormentonissimo estivo, era esattamente il 2023 e loro formavano questo inedito trio Fedez, Tananai e Mara Sattei con La Dolce Vita. Quello fu uno dei grandi tormentoni dell'estate 2023.

Il mio direttore mi dice sempre: se sì, cioè che un solo pezzo non basta per delegare il successo di un artista e dire che un artista ce l'ha fatta, bisogna azzeccare almeno il secondo. E Serena Brancale ne ha azzeccati diversi. Con questo al mio paese, che è diventato già un tormentone estivo, piace tantissimo anche a mia figlia. Solo questa vuole sentire, perché ha, diciamo, quel sapore di pezzo, di testo di una volta, no? Una giovane che racconta un po' del suo paese, delle proprie tradizioni, ma è un pezzo che piace tantissimo anche ai giovani, seppur vada un pochino indietro alla ricerca di questo. Il prossimo artista, anzi la prossima artista, è Dara, dalla Bulgaria, per la vittoria dell'Eurovision Song Contest con Bangaranga.

Ed Elisa compie 30 anni, ovviamente non di età, ma di musica. L'11 settembre 2027 a Campovolo l'evento Soundtrack 97-2027 dal mattino alla notte. 30 anni in musica per una festa collettiva tra musica, arte, sostenibilità, memoria e partecipazione. Elisa ha scelto la RCF Arena di Campovolo per celebrare 3 decenni di carriera con Soundtrack 97-27 in programma sabato 11 settembre 2027. L'idea, ha raccontato Elisa direttamente dal prato di Campovolo, è nata dal voler fare qualcosa di unico, più una festa che una semplice celebrazione. Un anniversario così capita una volta sola nella vita e volevamo credere e creare qualcosa di irripetibile. L'evento prenderà il via dalla mattina con l'apertura dei cancelli alle 9 e un concerto previsto alle 20:30. Il cuore del progetto sarà Boulevard, un percorso immersivo tra mostre, listening room, area cinema, karaoke, tattoo corner, attività sportive, yoga, meditazione, spazi educazionali e incontri dedicati alla musica, all'ambiente e alla società. Non sarà soltanto un concerto, ha raccontato Elisa, ma una festa intergenerazionale con famiglie, bambini, ragazzi, persone della mia età e anche più grandi. Ci saranno poi spazi dedicati al benessere, alla musica, alla memoria, all'incontro, dice l'artista. Vogliamo che le persone possano appunto stare bene insieme. L'artista poi ha ricordato il legame personale con Campovolo, dove ha suonato nel 2005 a ospite di Luciano Ligabue. Fu incredibile, ha detto Elisa, perché era la prima volta che vedevo una cosa così grande. Campovolo vuol dire tantissima energia e un enorme amore condiviso per la musica. Il progetto nasce anche come laboratorio di sostenibilità applicata agli eventi live, tra la presenza di oltre 130.000 metri quadrati di tappeto erboso a basso fabbisogno idrico, alla rete ciclopedonale integrata e all'utilizzo di biocombustibile per la logistica. Uso quello che faccio e la mia posizione per cercare di fare qualcosa di concreto, ha spiegato Elisa, perché da soli è impossibile. La cantante ha anche ricordato il lavoro portato avanti negli ultimi anni insieme al Politecnico di Milano per sviluppare protocolli sostenibili applicati ai tour. Nel corso della conferenza stampa Elisa poi ha affrontato uno dei temi di stretta attualità nel ruolo sociale degli artisti e conflitti internazionali. Ha detto: manifestare pacificamente è un diritto che va difeso, ha commentato la cantante a proposito delle manifestazioni per Gaza, diritto al dissenso, e quando si arriva anche solo a pensare che possa diventare illegale significa che c'è qualcosa di molto pericoloso nell'aria. L'artista poi ha ricordato anche la storia della propria famiglia. Mio nonno, ha detto, era un partigiano deportato e l'insegnamento di quella storia è ancora fortissimo dentro di me. C'è gente che ha combattuto per ottenere libertà che oggi rischiamo di dare per scontate. La cantante ha poi affrontato il rapporto con la musica, la società e la tecnologia, citando il nuovo brano FOMO 2. Dice: viviamo in una società che ci vuole stanchi, più fragili, più manipolabili, ha detto l'artista, con algoritmi e social che influenzano il nostro pensiero molto più di quanto immaginiamo. Credo che gli artisti e le persone provenienti da mondi diversi debbano prendere posizione, perché quando più voci parlano di certi temi, quelle questioni emergono con maggior forza. Sul fronte artistico, invece, Elisa ha anticipato che il nuovo album sarà molto personale, fortemente legato alla danza e al movimento corporeo. Ha detto: sto realizzando desideri che avevo da sempre e sarà un concept album che parla di dolore, ricostruzione e rinascita, tra le ispirazioni Kate Bush e Pina Bausch. Forse soltanto adesso, ha commentato l'artista, ripensando i suoi 30 anni di carriera, sto iniziando davvero a rendermi conto di quello che ho costruito. Vedo l'affetto delle persone e capisco che in qualche modo queste canzoni hanno lasciato un senso, e quindi ci sarà questo compleanno importante per i 30 anni di carriera di Elisa, appunto, nel 2027. La ritroviamo intanto qui su Radio G con il suo nuovo singolo, si chiama Amore è, e lo ascoltiamo insieme.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Questi sono i Rolling Stones che ritroviamo qui su Radio G con Gimme Shelter. Ma andiamo a vedere la canzone che abbiamo ascoltato prima, che segna il ritorno appunto di Mara Sattei con un pezzo dal titolo Sabato Sera, nuovo singolo realizzato insieme a Enrico Nigiotti per Epic Records. Il brano segna il primo incontro artistico e studio tra due voci tra le più riconoscibili del cantautorato italiano contemporaneo e accompagna il percorso che porterà la cantautrice verso il Club Tour 2026. Il ritorno ai concerti dal vivo dopo un lungo periodo dedicato alla scrittura e all'elaborazione dell'album Che me ne faccio del tempo. L'atmosfera della canzone si allontana dai codici del classico tormentone estivo e sceglie invece un registro più intimo e malinconico. Al centro del racconto c'è una città notturna, Roma, attraversata in automobile da due persone che, pur essendosi allontanate, continuano a rincorrersi nei ricordi, nei luoghi condivisi e nelle abitudini. Chiudiamo l'appuntamento col nostro musicante con un'altra bella novità, quella di Ultimo, che si chiama Romantica. E poi vi ricordo, a seguire ci sarà l'appuntamento con Flashback, un flashback anche questo molto romantico perché si intitola Uomini che amano, e quindi parleremo dell'amore visto dal punto di vista maschile. Grazie a tutti naturalmente di essere stati con noi e ci ritroviamo domani sempre qui su Radio G.
1: Adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: Flashback, quello che Radio G ha suonato negli anni passati.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto per assomigliarmi tanto, vuole amare come me, ma poi si chiude dentro sé. Il mio amico si cammina per la strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse. Il mio amico avvolto dentro l'amarezza mi fa tanta tenerezza, anche quando nasce l'alba più sicura.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Buongiorno,
1: buongiorno. Ci sta un po' di, sulla prima pagina c'è
0: Banzone,
1: il sindaco Banzone,
0: è il più grasso, no, il più giovane,
1: giovane non cominciare, però vabbè, no, 22 anni
0: sì, vabbè, le foto vere dice che
1: poi lo vediamo.
0: Il nome non è che è
1: professore di diritto ferito in aula,
0: che c'è?
1: Tutti i giorni, no, questo è quello del
0: no, ma quello sempre quello,
1: studenti verso la bocciatura,
0: non so se
1: almeno 4 quelli direttamente con domani decide il consiglio d'istituto. Io gli farei andare a scuola quest'estate,
0: ma bocciandoli oppure
1: li fai recuperare a giugno, a settembre, se quest'estate studiano. Ma devi fare
0: l'esame,
1: devi far studiare,
0: è con una commissione severissima,
1: normale. Basta che hai acquisito
0: un po' di paura ci vuole, perché questi feriscono ogni giorno.
1: E purtroppo anche il ministro Valditara segue il caso,
0: l'abbiamo stabilito, aveva pure detto ieri che segue.
1: La riflessione di un ex preside: parlate con i vostri alunni, non siamo dei burocrati.
0: E mo vuoi fare la trasmissione qua, voglio richiamare la famosissima preside, così che brava.
1: Pallini.
0: Pallini?
1: No, chi?
0: Ma no, quella preside. di prima, come eravamo.
1: Chi era la preside?
0: Dai, la famosa preside della Bindi, Angelinum.
1: La Galli,
0: ma è morta la Galli, è morta con la figlia, dai.
1: Quella c'avevo,
0: dopo la Galli
1: che decimava gli studenti quando facevamo
0: dopo
1: qualcosa.
0: La Galli, ma ricordatevi chi era la presidente, la moglie di Werther, vabbè, ma per capire, non mi ricordo il cognome, mamma mia che l'età, ma tu?
1: Io non c'ero, io in realtà c'ho pure i cognomi da quando sono piccolo che mi ricordo, nomi e cognomi, figurati, proprio non...
0: Ma si chiamava la moglie?
1: Vabbè. Ma uscirà.
0: Si chiama?
1: Ma uscirà.
0: La voglio intervistare. Come eravate voi? Che facevate?
1: Circolazione.
0: Non girassero da
1: secondo
0: soli.
1: Me. Pronto? Vediamo.
0: Pronto? Quell'altro.
1: Lo so però. Vai.
0: Vediamo. Pronto? Come si chiama? La Pilotti. Ma che
1: Pilotti?
0: Pilotti, un professore, la presi, la moglie Werther. Se la chiama Werther, su. Non è quello, non si chiama Pilotti. Comunque chiama mia figlia, si è andata via azzurro, vabbè, ho capito, stava con lei. Ciao, comunque grazie della partecipazione, anche la Pilotti. Forse qualcuno che è stato a scuola con quella presa, la Bindi, dai, mannaggia, che Pilotti.
1: Sicuro che...
0: Non è Pilotti.
1: Allora, giornata infernale.
0: Pilotti.
1: Non so.
0: Azzurro, mamma, manna...
1: Il controesodo,
0: azzurra.
1: Circolazione in tilt, giornata infernale sulle strade, code e disagi, l'estate fa già paura.
0: Azzurra.
1: Auto incolonnate per chilometri sulla 24 e 25 già dalle prime ore del pomeriggio, fioccano.
0: Nonostante i cantieri bloccati?
1: A 24 e 25, pure dall'Aquin.
0: Sì, allora,
1: fioccano le proteste, fioccano le proteste, lavori, cantieri e restringimenti, l'Odissea per il ritorno dalle località turistica. Suona come un allarme.
0: Pilotti, non mi dici che la Pilotti sono andata a quel paese, lo vuole l'ascoltatore. No?
1: Vabbè,
0: ma non mi pare la Pilotti.
1: In bici, sui pattini lungo il litorale e in centinaia sulla costa abruzzese.
0: Il problema lo risolve.
1: Per la 15ª edizione della carovana sostenibile.
0: Chi chiama? Oh, non ci stava la scuola che hai da scuola la Bindi con la Presidio, quelle prime della. Vabbè, lo so, un po' di tempo. Niente.
1: Titta che la Galle,
0: è venuta dopo la Galle.
1: Una storia tutta abruzzese, c'è un'intervista. A 22 anni sono il sindaco più giovane d'Italia. Eletto in nome della Restanza.
0: Non lo voglio, appena ho letto
1: Panzone,
0: questo, non ho letto più
1: è diventato, ecco qua, è diventato il primo cittadino
0: perché ha adoperato questa parola
1: di San Benedetto in Perillis, nell'Aquilano. La prima telefonata ai nonni, lui suona l'organetto e dice che la politica è per i giovani.
0: Pronto? Che fai oggi? Sto suonando l'organo, c'è una delibera, la vedremo su là.
1: Vabbè, ma che figlio è San Benedetto in Perillis?
0: In Perillis, sì. Se nessuno in Giovanova è andato a scuola quando c'era quella presa della Bindi.
1: Ma evidentemente no, ma che ti devo dire? Dai.
0: Decimati, tutti morti, tutti defunti.
1: Tutti defunti. Il dibattito sulle nuove centrali, crisi energetica e nucleare, un italiano su due è favorevole. Il sondaggio, ai mini reattori, oggi la legge delega arriva. Ricordiamo che queste sono cose che si realizzeranno, se si realizzeranno, minimo fra 10 anni, minimo. Quindi prima ci siete pensate altre cose. WWF, eolico e fotovoltaico, la strada giusta, il professore Piero Di Carlo, consigliere dell'associazione, il resto sono diversivi.
0: Pilotti.
1: Ultima chance per l'Italia.
0: Ma non era la Pilotti.
1: Non lo so io, non lo so.
0: Se qualcuno è intervenuto.
1: No, nessuno. Bortolini, frangiamo. Ultime chance per l'Italia, le rinnovabili non bastano, il parere di Tacconelli a capo della divisione nucleare dell'azienda Walter Tosto.
0: La Pilotti.
1: Era la Pilotti.
0: Adriana.
1: Ecco.
0: Adriana Pilotti, aveva ragione, scusami, eh. Perché mi sembrava la Pilotti, non lo so. Adriana, bene intervistare Adriana Pilotti, fa vedere se ci sta. Dorme la Pilotti.
1: Esplode una.
0: Secondo te potrebbe essere dorme la Pilotti?
1: 7:40, falla dormire.
0: Se noi, noi pensassimo
1: non deve andare più a scuola,
0: se tutti noi pensassimo che tutti dormono, che lo facciamo a fare,
1: perché poi verrebbe a mezzogiorno.
0: Allora Pilotti, vediamo se ce l'ho.
1: La manifestazione in Valle Peligna,
0: Pilotti, ecco, Pilotti Adriana, ricordato, noi ecco. Non lo puoi cercare, però è male dire che lo sappiamo, eh.
1: Pronto?
0: Chi è fatto?
1: Ma dell'arteriosclero.
0: Infatti lui che non ce l'ha, infatti tu che l'arteriosclerosi non ce l'hai, hai confermato che non era la Pilotti.
1: Ha buccato completamente.
0: Sì, vabbè. Ciao. Arrivate da un ventenne la cosa.
1: Esplode una voglia di pace nel maxi deposito delle armi. La festa della Repubblica celebrata davanti alla base militare di San Cosimo. Quasi un secolo di misteri e proteste.
0: Grazie, Balestieri.
1: Realizzato dal regime fascista, fu nell'elenco dei siti per lo stoccaggio di scorie nucleari.
0: Comunque la Pilotti te Vodafone.
1: Quella citazione di Pertini e 60 anni di casa, ma è scoppiato sto problema di questo deposito di armi in Valle Peligna. Ma ce lo porteremo avanti per un po'.
0: Sta là.
1: Da illo tempore sta là. Crisi della pesca. Ad agosto ci bloccano tutto, ma fermarsi significa chiudere. Quindi? Le marinerie abruzzesi contestano l'aumento dei costi di gestione e il blocco delle attività previsto. La Statore Massi, siamo a 1,10 euro al litro per il gasolio. Presidente Verzulli, usciamo solo per sopravvivere. Che?
0: Niente, vuol dire che ci stai fermo, come sempre, quindi.
1: E intanto però parte lo studio sul genoma della vongola.
0: Dai, felicità di...
1: Contributi ai comuni, si chiede la rotazione. Il presidente Radica di Ali Abruzzo: c'è bisogno di avere procedure stabili, basta con il click day. L'emergenza virus Ebola in Congo è a rischio la spedizione umanitaria. Il viaggio del docente abruzzese Barone previsto a giorni. Se non vi sono le adeguate condizioni di sicurezza andremo in Burundi. Ci può stare la casa.
0: Oh, qua stai a casa perché poi ha riportato le malattie.
1: E il 2 giugno ieri c'è stata la festa, il discorso a chiusura di Mattarella, mi sa che qualcuno ha alzato i capelli. Siamo il risultato di migrazioni. Le parole di Mattarella nell'incontro con i giovani in occasione della festa della Repubblica.
0: Noi siamo per la remigrazione.
1: Noi no.
0: No, so, sì, è anche per la remigrazione.
1: Prego.
0: Che doveva fare questi tre? Che
1: non
0: fare?
1: Lo so, ma poi veramente non capiscono niente.
0: Pronto? Siamo proprio precisi, la Sandina era l'insegnante di religione, ma comunque l'abbiamo risolta, la Pilotti. Sandina, e non... Ramba Sandina che era, vabbè. Noi comunque noi cercavamo la Pilotti, grazie. Ramba Sandina, non la cercavamo. Sandina, cioè praticamente
1: Salvini
0: Schlein e Conte dove stava, che cosa avevano da
1: Salvini ha sempre detto che il 2 giugno non gliene è mai fregato nulla, l'ha scritto,
0: e
1: l'ha detto
0: due che sono
1: che questi dovrebbero concorrere alle elezioni
0: prima di Mattarella,
1: e ancora non ci hanno capito niente sugli italiani, niente. Mamma mia, la Russa, tranne Italia Viva non c'era nemmeno un capogruppo dell'opposizione.
0: Sì, perché poi i giornali sciocchi hai da cimenta quella come da me veniti, guarda un po' quanta gente ci manca.
1: E poi abbiamo clausola, oggi ci dovrebbe essere risposta dall'Europa per la flessibilità.
0: Sì,
1: clausola...
0: Hai detto come sai come si devono impegnare quei soldi? Per le rinnovabili.
1: Per miglioramenti strutturali, per evitare di legarsi troppo ai fossili, quindi non li puoi usare per abbassare i centesimi della benzina.
0: Allora...
1: Perché quello aumenta la domanda, ovviamente.
0: Perché quello invece era la richiesta.
1: Clausola da 6,5 miliardi, paletti europei sulla difesa, deroga al patto di stabilità anche per l'energia. Ok, parziale. Alla richiesta di Roma.
0: Vai avanti veloce.
1: Che
0: non leggere gli inutili. Dai.
1: sfuriata di Trump a Netanyahu, senza di me saresti in galera.
0: Lui?
1: Uguale, beh.
0: Appunto,
1: telefonata di fuoco.
0: Trump, sono Netanyahu, senza di me saresti in galera.
1: Telefonata di fuoco tra i due, Italia con il premier israeliano, sei un pazzo e un ingrato. Pressing sulle sanzioni a quest'altro bel personaggio, Ben-Gvir, e poi pioggia di fuoco su Kiev, l'altro criminale di guerra, e Dnipro e strage di civili, 21 morti e 120 feriti.
0: Se capite, era Putin era all'angolo, convinto di tutto, odiato da tutti, e invece che fa? Lui gli mette il
1: tappetone rosso, in Alaska.
0: In Alaska, fratelli, gli mette il tappetone rosso.
1: Tappetone rosso.
0: E si è cercato uno, no, insomma, niente, dall'inizio.
1: Un disastro, un
0: ma
1: disastro.
0: Uno, quando uno facendo cose, per la prova, si chiama?
1: Per la, la legge di probabilità qualcosa dovrebbe riuscire, come sbagli, ma no.
0: Niente.
1: La strage in Calabria, migranti arsi vivi, intrappolati dai killer, le telecamere hanno ripreso tutto, la testimonianza shock del sopravvissuto, uccisi perché chiedevamo lo stipendio, che pare che gli volevano dare solo vitto e alloggio. E i due però sono stati presi, i due che hanno bruciato queste persone. Le sorelline sempre sole, adultizzate e picchiate, la morte di Beatrice, la bimba di 2 anni, continua l'inchiesta, poi ingerisce il miele dello sballo, è grave, un 17enne di Fratta Maggiore in fin di vita ed è allarme per le nuove droghe alternative. Teramo, consumo del suolo, a Teramo i numeri più alti della media regionale, allarme cementificazione, in provincia si attestano al 6,65%, mentre l'Abruzzo registra il 5,03%. Di Marcello dice, fenomeno pericoloso, è la costa e la zona più colpita.
0: Da che?
1: Da questo consumo di suolo.
0: E beh,
1: i borghi, la gente non ci vuole stare più,
0: non ci vuole qua. Stare qua.
1: Borse di studio in ricordo del rettore Russi saranno premiate su iniziativa della fondazione.
0: Vogliono fare pure il teatro all'ex ospizio, quindi voglio consumare.
1: Traffico, soluzioni per la sosta in centro, parcheggio, bollino blu per i residenti, l'assessore di Marcantonio lavora alla proposta, abbonamenti calmierati per lasciare l'auto sugli stalli a pagamento. Scusi, non c'era prima di Filippo, no, quell'altro. Filipponi, non c'era Filipponi, parcheggio blu su? Parla sempre Filipponi, parcheggio, gli ha tolto la tele, che l'ha data a questo. L'ordinanza antidegrado non basta, dice il consigliere Rabuffo. E poi progetto. Vabbè, andiamo avanti. Grande Teramo. Ancora.
0: E il sindaco Servi?
1: Di dove?
0: Sì, di su, Fanadriano mi pare.
1: Comuni montani messi a rischio. Fanadriano, dove sta
0: Capolla che è scomparso.
1: Interviene nel dibattito aperto dal collega di Montorio al titolante. La montagna non si governa da lontano, meno propaganda e più rispetto per le piccole comunità.
0: Bravi.
1: Mm. Poi a
0: non serve.
1: A Castronio ci sono 200 detenuti in più, la grande carcere sarebbe
0: la grande carcere, non grande Teramo.
1: Addio.
0: E Castellendi fanno 2 giorni di festival, Sanremo e poi Castellendi. Tu vedi?
1: No, prima Castellendi, perché dici che più segui.
0: Borgo.
1: Offerte al Bancomat, al Santuario, Isola di Gran Sasso, anche San Gabriele, i fedeli possono donare con metodi digitali. Gli speech, uno alla tecnica. Va bene, ma il 2 giugno, 80 anni di libertà, cerimonia e onorificenze per la festa della Repubblica.
0: Fotone di gruppo?
1: Sì, fotone di gruppo, tutti i cavalieri, mancano i cavalli, però i cavalieri ci sono tutti. La ministra Locatelli, oddio, qualche cavallo c'è pure. La ministra Locatelli a Rurabilandia, domani la visita alla fattoria didattica per inaugurare il nuovo food truck. E non serve che te lo traduco food truck, no?
0: Non
1: lo traduco. Andiamo avanti. Alba Adriano, travolto dall'auto, l'investitore fugge, questa è la macchina dell'investitore,
0: sì.
1: 20enne in ospedale in gravi condizioni, l'automobilista si è allontanato a piedi ed è stato rintracciato dai carabinieri.
0: Ma come poteva scappare?
1: Alba e scontro su piazza,
0: anche il ginocchio destro gli faceva molto male, quindi zoppicava.
1: Alba e scontro su piazza Quasimodo.
0: Da ieri, sì, ti ricordi?
1: Sì. Noi moderati, i lavori fatti diversi da quelli inizialmente illustrati, con tanti parcheggi eliminati.
0: Quella tua passione, arti marziali,
1: mia?
0: Judo, tu.
1: Si fa, sì. Un trionfo per il Tiger Team. Giulia Nova, il giorno del lutto, addio al professore precipitato sulle Dolomiti, in tanti ai funerali del 32enne, in chiesa le parole dei genitori, della sorella, di un collega insegnante e di un alunno. Poi abbiamo l'ordinanza per i lavori, da oggi e fino a martedì, niente sosta in via Dalmazia. Che?
0: E poi?
1: Poi
0: ascolteremo l'intervista a Eva, eh?
1: Proteste.
0: Eva, tra poco va l'intervista. Ha fatto 9.000 visualizzazioni.
1: Proteste per gli alberi non potati al quartiere Annunziata, la denuncia di una residente in uno degli alloggi Ater.
0: Posso sentire, vedendo con l'Evanesco, leggiamo questo incipit.
1: E allarme incidenti, i cittadini della frazione chiedono una rotonda e nuovi semafori nella
0: una
1: zona.
0: Una rotonda con l'Evanesco? Allora qua, leggi la testimonianza del dottor Poltrone, che era sul posto, leggi.
1: A Colleranesco una donna, in attesa di attraversare strisce evidentissime, conto 19 auto che le sfrecciano davanti senza fermarsi per farla attraversare. Passano 2 minuti e 25 secondi e finalmente un'auto in direzione Giulianova rallenta e la donna riesce ad attraversare metà corsia.
0: Ma non è finita.
1: Dall'altra parte, direzione Teramo, un'altra autovettura blocca la macchina all'ultimo momento imprecando contro la signora che si salva per miracolo.
0: Scene quotidiane che si ripetono e che quindi bisogna intervenire. Questo dice Poltrone, lo diciamo noi da un mese, ma nessuno si muove, attendono il morto a Colleranesco. Fatevi gli scongiuri, però nessuno fa niente, quello sta pagando, quello sta e allora tutto, ognuno è al suo posto, sì?
1: Sì. A Roseto la stagione balneare, il problema parcheggi, accordo comune privato per 180 posti auto gratuiti, perché a Colonia fanno così, aumentano i posti auto d'estate. Colonia Spiaggia, l'area è individuata, individuata nella zona sud al confine con il Borsato. Il comune fa ogni anno fa un accordo con i proprietari di terreni privati per trasformarli per 3 mesi in parcheggi.
0: Invece noi
1: per quello Colonia è cresciuta così tanto, perché c'è la Zifunni, come si dice.
0: E invece ci vanno i vigili a fare multe a quelli che parcheggiano là.
1: Soprattutto i carichi e scarichi, perché sanno che i balneari lasciano la macchina là, perché ovviamente non trovando parcheggio devono lasciarla lì.
0: E quindi
1: gli fanno le multe. Rispondo perché qua non molla, e quindi per cortesia.
0: Ma qual è?
1: Non lo so. Mi auguro
0: rosso.
1: Vedi un po'? No, è rosso.
0: Sì, ti ho detto rosso. Ma sarà uno, sarà l'acqua, è troppo. Pronto? Sì? Il nome non ho capito. Bruno, poi? Sì, vabbè, d'accordo, buongiorno. Vabbè, andiamo.
1: Andiamo avanti, allora. Quindi dicevo, questi aumentano i. Aumentano i parcheggi a Roseto per l'estate, a Cogna nello specifico.
0: Invece
1: a noi ce li leva.
0: Ce li tolgono.
1: E poi mo per una settimana pure via Dalmazia, poi insomma tutto a togliere. Noi facciamo i dossi agli incroci quando la gente dovrebbe passare con le macchine invece quella di dosso. E facciamo queste cose.
0: Ma su richiesta?
1: Sì, lo so.
0: Su richiesta.
1: Quindi poi i dossi va messa la targhetta, ma come non l'hanno messa ancora la statua di Summa là, va messa la targhetta pure ai dossi. Faranno un'inaugurazione unica sul lungomare, diciamo itinerante.
0: Anche con la statua, che non è stata mai inaugurata, chissà.
1: Appunto, è quello.
0: In una città dove
1: stavano aspettati fino i dossi.
0: In una città dove nessuno si. Si vergogna
1: di inaugurare,
0: di mettere fasce a ripetizione, però lì non l'hanno mai fatto.
1: Lo so.
0: E la gente dice che poi il problema dei cittadini, la gente dice, ma che sarà, che non sarà? E dice che stare, secondo alcuni, che non c'è, ma che sarebbe lì vicino, non insegna perché il bullying sta però troppo lontano.
1: Ah, ok, capito. Ah, tu dici, capito. Via Austria, più un sexy shop. Via Austria scattano proteste per le auto in sosta selvaggia a Voltarrosto. Poi passeggiata pedonale, rischi per le doghe in dei tratti del lungomare nord, un'altra fesseria fatta a Roseto con le doghe in plastica riciclata per fare la passeggiata del lungomare. Follia. Piazza della Libertà, lo dice il gruppo Progetto Roseto, degli ex assessori Recchiuti e Vannucci.
0: Recchiuti è candidato,
1: Sì, ogni
0: volta
1: anno
0: si è candidato, poi dopo. E tutti sono d'accordo, poi quando si vota
1: non esce. Troppi soldi per Visit Roseto.
0: Anche
1: il
0: qua,
1: gruppo Dem contesta la scelta dell'amministrazione comunale.
0: Perché qua ci sta ancora il pullman che gira Giulia d'estate, poi non c'è.
1: No, non c'è.
0: Non c'è. Oh, a proposito, voi sapete che il servizio bus è terrificante, non ci stanno i bus, non ci sta quando passano i bus.
1: Io sarei terrorizzato da Giulianova se mi dovessi muovere quel bus.
0: Dove non va, ancora passo, non ci stanno le benzinine, oppure sono rotte, non ci stanno gli orari, non c'è niente. Era stato preannunciato prima dell'estate, nella famosa serata della riunione dei commercianti, dove c'era con lo vescovo, dove ce n'era uno solo, fatto nome e cognome perché non si può non dire, era di Giacinto Nello, ci sta, che un commerciante sui Gelli, però era andato, che la chiesa, uomo di chiesa, era andato per non far vedere che non c'era nessuno. L'assessore annunciò che di qui a breve sarebbe stata questa ristrutturazione del servizio urbano. Non mi pare che sia così. È come tu ti terrorizzi. Se
1: io se dovessi muovermi con i mezzi pubblici, ma no, ma sarei no, ma proprio pur essendo giuliesi da 50 anni, cioè non, boh. Silvi, il sindaco proroga gli sgomberi, la frana è attiva, è area a rischio. Bene. Proteste per la strada che resta chiusa, intanto per lo stesso motivo, poi un corso per la tutela dei cetacei
0: e balene?
1: Sì, e i delfini. Pineto, corso di formazione per 22 operatori nell'area marina del Cerrano.
0: Perché no, queste balene poi vanno fuori loro a trovarle.
1: Beh sì,
0: a fare la cosa a Cerrano.
1: Qua ci stanno i delfini, qua i delfini ci sono.
0: Dai cetacei, vai. Allora andiamo adesso all'altra
1: provincia. Pescara, l'omicidio di Spoltore. Alina non è morta per colpa mia, dice De Martinis, che racconta la sua verità. Il femminicidio di Letto Manoppello, uccise la moglie a colpi di pistola. Per Mancini nessun rito abbreviato, respinta la richiesta.
0: Palazzo de Sterlich, famoso
1: Don Diego,
0: la pescarese doc,
1: e quella promessa disattesa.
0: Penne, foto di lui di quando era giovane.
1: Penne, l'edificio donato a condizione che intitolassero la scuola al papà.
0: Devi sapere che era un marchese, il marchese de Sterlich.
1: Buon per lui. Avezzano, il post voto 2000 alla festa di Pangrazio, selfie, cori e abbraccio bipartisan.
0: Si mangiava e pure gli avversari.
1: Ma certo, come sempre. Battesimo di in grande stile, la presenza dei big del centrodestra, c'erano anche Biondi e Quaglieri.
0: Pure qui da alto livello, il sindaco dell'Aquila e l'assessore.
1: Sì, ma entrambi non candidati alle prossime politiche, pare. Quindi insomma, intanto si lavora.
0: Ma Biondi ci tiene, Biondi vuole candidarsi alla regione.
1: Lo so, questo è. Certo, ma sì. Pure sospiri.
0: Quindi, dopo l'acqua, noi sospiri non lo immaginare.
1: E intanto si lavora una nuova squadra dell'esecutivo, trattative aperte per assessorati e commissioni. E a Celano intanto è stretta sulla giunta verso il consiglio.
0: Andiamo lentamente.
1: Castel di Sangro si disseta da una bottiglia di tè. All'interno c'era del diservante.
0: Si sente.
1: Un operaio un operaio è stato tratto in inganno dall'etichetta di un noto marchio di bevande. I giorni di prognosi denunciati un collega e un superiore. Si tratta per risalire alla composizione della sostanza ingerita.
0: Strage di lupi, primi testimoni in procura, però il WWF a livello nazionale dice che vanno tutti. Di qua li spariamo.
1: Al vaglio la lista di imprenditori rimasti tagliati fuori, nonostante 20.000 ettari di terreni affittati. Gran Sasso, soccorsi due escursionisti romani, un 23enne scivolato mentre percorreva un sentiero innevato. Andiamo avanti, vediamo. Chieti, Legnini, Marsiglio, ora è lite per il super ospedale negato. Con la destra, funzioni spostate a Pescara. E lui dice: no, è l'effetto di un suo decreto.
0: Insomma,
1: ex coppia, il caso, insomma, litigano Legnini e Marsiglio. Sicari,
0: quindi è vero litigare.
1: Sicari sfida l'arrivo di Conte.
0: Perché come fa?
1: L'ex premier oggi con il leader progressista, il centrodestra in piazza Vic, perché vanno
0: insieme
1: contemporaneamente. E intanto l'altra polemica sul dissesto del comune, è scontro fra tre ex sindaci.
0: Io vedo Ferrara,
1: Di Primio attacca questo
0: perché non è colpa
1: è Pelatiso, è colpa di Ferrara e Ricci, nei prossimi giorni tutte le carte. La replica: i giudici hanno condannato lui, noi. Chieda scusa a tutti i teatri, in effetti se c'hai le carte che ti devi dare prima ai giudici,
0: ai giudici,
1: no? Tre pelate, fa cascare i capelli la politica, evidentemente. Allora andiamo avanti.
0: Uno.
1: Quale? Uno. Dai, cap. Il Dante Street Festival la porta in sala il cortometraggio su Paolo e Francesca.
0: Bellissimo.
1: Ad Avezzano.
0: Benissimo, dai, che fatto? Possiamo andare. Ce diamo una, come per ogni capo. A Pizzoferrato però la cittadina si veste di festa perché c'è il primo festival delle
1: scozzese.
0: Com'è?
1: Scottish Festival. Festival scozzese.
0: Sì, scozzese.
1: No, ti pensi male. Sport. È un'onda azzurra a Parigi, meno male perché è sempre c'è sentito che oggi si gioca, quindi finisce. È un'onda azzurra a Parigi con i tre moschettieri. Cobolli apre i quarti contro Guilherme Alassim e poi c'è il derby Berrettini e Arnaldi, quindi uno in semifinale ci va per forza. Intanto Bonelli e Vavassori accedono in semifinale del doppio.
0: C'è Baldini
1: suona la carica, l'Italia deve ripartire da questi giovani.
0: Però l'idea che Cristofandi di calcio, lui sta là.
1: Vabbè, capito, no. L'Inter piomba su Palestra.
0: Danni per 40 milioni.
1: Pronti 40 milioni. Glasner saluta il Crystal Palace e strizza l'occhio al Milan. La Juve punta Brahim Diaz del Real Madrid.
0: È arrivato l'almanacco.
1: Bene. Asse tra Pescara e Venezia, ieri un incontro per Berardi e poi Pescara pallanuoto, vabbè, poi lo lascio perché ci piove. Quindi.
0: Giulianova parla d'Ercole, voglio una squadra forte, il direttore sportivo dopo la conferma è già al lavoro per la prossima stagione. Maio e Forgione sono profili che stiamo seguendo, ma abbiamo tanti altri contatti. Maio ottimo, bravo. E intanto anche lui è per il recupero di Martiniello.
1: Rosa e cambio modulo, Cappellacci e l'artefice dell'impresa della Sant'Egidiese.
0: Squadra che te? E poi ti fa giocare tutto.

0: diceva che
1: sì, penso di sì.
0: Abbiamo fatto
1: il messaggero, no? Sì. Prego.
0: A Sfoltore c'è un bazar di cocaina e crack. Sei stato invitato?
1: No.
0: Operazione Andrì Droga di Calabria, la casa del 35enne, è stata trovata anche una pistola. A Sulmona però, perché siccome hanno fatto un tavolo, violenza in città, 10 nei guai. Là, vai là. Beh,
1: il messaggero è tuo. I gabbiani forano i sacchi dei rifiuti a Pescara. Vabbè, può succedere, ma.
0: L'Abruzzo si ferma per il 2 giugno. Ampio spazio alle voci dei giovani. Cioè, Sanremo giovani?
1: Non lo so. Poi, L'Aquila, due romani soccorsi in montagna.
0: Sono pagati.
1: Chieti, Movida scatta la stretta contro l'alcol.
0: I residenti a Teramo chiedono: ritorni il nucleo antidegrado.
1: In lutto i pescaresi piangono per l'addio a Mario Cipollone, poi ira della sindaca, emergenza idrica nel Vastese, scatta la diffida.
0: 4-5 tiri su una
1: soppalco, l'evento, Marco Tardelli, l'Abruzzo mi ricorda Marinelli. Chi è?
0: Famosissimo, lei.
1: Yuri Chechi sarà campione di solidarietà all'Aquila, poi Serie C, Pescara riparte da Valzania e spera ancora in Brugman.
0: Va bene. Aiutatemi però.
1: Vai.
0: Non vi ho fatto niente.
1: Vai.
0: Chieti la cerimonia con i pompieri, il tricolore calato dal campanile con un po' di. Va bene. L'Abruzzo il 2 giugno, un appello è per i giovani. Va bene, quindi se ne mettono i soldi musei, largo ai giovani. Pescara, bazar di cocaina e crack, nella casa della 50 anni, anche una pistola carica, a differenza del titolo di prima.
1: Che carica la pistola? No, non lo sapevo.
0: Poi la gente difende Pescara, che non è la città del Far West.
1: Quella è sul Mona, dicono.
0: Quelle 4 punti per renderla più sicura. Poi intitoliamo uno spazio a Federico, già raccolto centinaia di firme. SOS, rifiuti porta a porta, i gabbiani bucano i sacchi e spargono la spazzatura. Capite che ti fai i gabbiani con quel beccone?
1: Le cucale. Riviera Nord, al via l'ultima fase dei lavori, la stanno riasfaltando tutto, un po' tardi, però la stanno riasfaltando. Da quando parte piano i piani?
0: Beh, asfalto dentro i 10 giugno.
1: Sette,
0: siamo appena al 2, 3, 15.
1: E il fiume? Il fiume
0: sono pure dopo il metà giugno. Non ce l'hanno però.
1: Via Carducci, Ferrante, niente parcheggio per due disabili.
0: Poesie, due titoli di poesie di Carducci, così mi la legge i titoli che non dispettano.
1: Non lo so, vai.
0: Non
1: mi ricordo, vai.
0: San Martino.
1: Sì. Vabbè. Prego. Cucito in bere, vai.
0: Allora, Pescara c'ha questo suo modo di parlare che dice: noi siamo noi, cioè non ce l'è per nessuno. E Pescara però piange Mario Cipollone. Evidentemente uno che faceva uso di questa frase. Biciclettate e pattinate al Riatico, un centinaio partiti ieri da Pescara, ma non si sa se
1: dove sono arrivati,
0: se sono tornati.
1: E sono fermati.
0: All'Aquila c'è stata un'aggressione nel bar, ventottenne a processo per tentato omicidio. Fatele mettere l'età nei titoli, ma uccide. 35enne, 28enne. Spaccio, condannato un giovane negli slip, 14 grammi di cocaina, decisivo il cane antidroga, ma
1: muccicatela. Signore degli Anelli,
0: sedata, capito che c'era la droga.
1: Signore degli Anelli, campione di solidarietà, si parla di Yuri Chechi all'Aquila e poi violenze nelle feste
0: Pasquali
1: a Sulmona, in 10 nei guai. C'è un minore, 17enne, ritenuto da tra i protagonisti della spedizione punitiva in 100 città. In Cappadocia, che non è quella turca ma quella abruzzese, furti in auto a noleggio, un indagato, l'inchiesta tra il Lazio e l'Abruzzo.
0: E addirittura in 1000, qua ci da quando in ero, alla festa di Pancrazio, giunta ipotesi, due assessori esterni tecnici, nervosissimi, quelle che sono state elette, che avevano messo per gli assessori, ma le prende due tecnici.
1: Chieti, associazioni e comitati dividono i due candidati, oggi la sfida a distanza. Movida
0: stretta sull'alcol, bottiglie di verde lattine bandite di notte sulle strade. Che cosa hai fatto? Ho bandito una lattina.
1: Emergenza idrica.
0: Come mai? Dove ciò?
1: Basta.
0: Appunto.
1: Dove quelli che vogliono fondersi. Emergenza idrica, la mappa alle disagi, lo stop nel Vastese e la sindaca di Cupello invia una diffida alla SASI.
0: Sarebbe il ruzzo loro.
1: Sì. In 19 comuni previsti fino a lunedì interruzioni durante la notte.
0: A giugno, è giugno che piove, quindi figuriamoci, con l'acqua nostra, hai capito? E sospiri e tossidiamogliela.
1: Quadri, scomparso un pensionato, sarebbe dovuto andare a processo. Quindi non si sa se è scomparso o per. Andiamo avanti. Teramo, i residenti rivolgono il nucleo antidegrado, riprendiamoci la città. Sul web numerosi gli appelli di cittadini che non vogliono abbandonare la loro città. Una delle proposte

0: forse di istituire poliziotti di quartiere dotati di droni e monopattini.
1: Vai su. I poliziotti con i droni, dai, vai avanti, fai serie, su. Di Maurizio si scrive: morto in carcere, scoppia la protesta, situazione ormai è insostenibile. Qua abbiamo saputo che ce ne sono soltanto 200 in più a Teramo.
0: Si chiude il campionato of Steer, tre articoli a Santi Giovanni, due giorni trasporto e inclusione. Hanno gareggiato 74 atleti in rappresentanza di 15 società provenienti da tutta Italia. E ci avete anche il tiro con l'arco, vedete.
1: Tondino,
0: Roseto, nuova sede del centro per l'impiego.
1: Vabbè, avevo letto qualche parte. E là lo fanno, però.
0: Si spostano, ma si stanno spostando, da noi i cataloni sono pronti, ma devono finire. Abruzzo Sport, Pescara riparte da Luca Balzania, la mezzala sarà il perno del centrocampo. Conferma. Ma se è mezzala, fa il perno.
1: È il perno.
0: Conferma Brugman, la speranza c'è ancora. Andiamo all'Aquila che accoglie l'Ital Rugby e poi niente, solo questo, solo Pescara che sta qui.
1: Ultimamente simpatico quello.
0: Per favore,
1: Luca detto sì, che metterà le palme.
0: Le palme?
1: Sì.
0: Beh, anche la città di possiamo Sola. Chiuderlo De Luca un attimo, ma finiamo le nostre notizie.
1: Ma tirare le palme come Copacabana e come.
0: Pure la spiaggia.
1: Sì, la Repubblica allora. Del futuro siamo noi.
0: Gulo.
1: Chi, non dire così. Dunque, a parte Mattarella,
0: e
1: tutti i giovani.
0: L'arma, garanzia di fiducia, più intelligenza artificiale e presenza sul terreno.
1: Al posto del Papa, eh?
0: Sì. Trump a Netanyahu, sei pazzo, fare una barzelletta. Sì, già la danno per fatta sul Messaggero. Sì, dell'Unione Europea alla flessibilità, deroga sulle spese per l'energia. Per l'Italia vale oltre 13 miliardi. In realtà è 6,5, in realtà ancora non dicono sì, però.
1: Però siamo limitati, non va sulle accise, no, su che deve essere.
0: Ma è giusto che non va sulle accise, perché tu le accise quando tagli quei 10 centesimi, tagli sia chi c'ha la Ferrari sia chi c'ha la 500.
1: È una panda.
0: Il bracciante è sfuggito alla strage, ho visto i miei amici bruciare, fermati i due caporali, il caso dei quattro ustionati. Sto palco oggi non lo mettiamo perché era la festa Repubblica ieri, quindi
1: superato.
0: È il momento di salutare. Ma prima salutiamo i nostri amici.
1: Poi fai un tacco di sigarette.
0: Poi fumo un po', sì.
1: Andiamo un po' di più.
0: Allora, buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Flavio Stacchiotti, buongiorno a Freddy Federico, buongiorno Rita Piccioni, buongiorno Rita Ranalli, buongiorno Betty Alma, buongiorno Antonello Quirino, Loriana Ciccioni, Marco D'Agostino, buongiorno, ci dice niente luce, zona nord di Giulianova, si è andata la luce su?
1: Qua è tornata.
0: Ieri due volte se n'è andata.
1: Sì? Sì. E non pioveva ieri.
0: Buona giornata a Valentina Campetti, a Bruna Ruggeri, a Luigi Anni, a Loredana Ciaffoni, a Marcella Pompizzi e Chiodi Luigi Danna, a Paola Cicconi, a Giuliana Michelucci, a Sandro Vagnoni e a l'avvocato Lucia Moni, buon mercoledì, e Anna Maria Ruggeri, buongiorno.
1: Ma perché non risponde più quello? Felicioni?
0: Non lo so.
1: Pronto?
0: Come posso fare? Mi sono aperto te.
1: Buona in onda l'intervista, Ciao, l'intervista a Eva, dai. L'intervista a Eva. Sulla pagina Facebook, perché ha radunato tutto il condominio. E da non perdere, 9.000 solitazioni, ragazzi.
0: Vabbè, ho capito.
1: Però 15.000 Giorgini invece intervistare sulla spiaggia della Cinzia Mantiucci. Attendo tu che può essere in piccione viaggiatore, ti può bloccare in qualsiasi momento.
0: Non mi trovo. Non.
1: Ti sa dove sei? Sai il tuo
0: non
1: posto.
0: Mi trovo. Non mi trovo.
1: Sai che sei venuto disteso, quindi quando viene preso disteso è già a rischio.
0: Non mi trovo.
1: Questo è Globo di ieri sera, era un corso circuito addirittura, Gabriele, del computer della radio.
0: Ah.
1: Ha preso fuoco da solo. Cosa succede con tutto spento?
0: Non lo so, non faccio elettrotecnico, non mi piacerebbe tanto, ma non lo so fare.
1: Eccola, andiamo e fuma. Prima partiamo la partita però. Proprio nel giorno della festa della Repubblica, nel giorno in cui venne data anche la possibilità alle donne di votare, siamo venuti a trovare una donna che per noi ha significato tanto, perché ha un po' segnato insieme al fratello Pasquale le varie tappe della nostra vita. Eva di Massimo Antonio, buongiorno Eva.
2: Buongiorno.
1: Nella tua casa popolare dell'Ater, da sempre.
2: Buongiorno
1: qua,
2: a tutti.
1: Dove c'è un piccolo problema, piccolo grande problema, ma ne approfittiremo per segnalarlo e per parlare anche di altro. Ci sono degli alberi che non ti fanno respirare, che sono
2: da. assolutamente.
1: E non vedi più niente, vero, da quando non vengono
2: fotate, non fanno vedere più nessuno, non vanno altro che dire non ci sono i soldi, non ci sono i soldi, io non vedo più il cielo, non vedo più la luna, non vado più gli stelle, non vedo più niente.
1: Non vedi più niente. Da quanti anni è che non vengono potati?
2: Oh, chi si ricorda, questi non sono stati mai potati. E
1: forse 10 anni, qualcosina.
2: Ma di più, ma io non li ho visti mai potare. Quando è che casca qualche rama, vedi ripumbire, la natagliata e là.
1: Cioè nel senso che se succede qualcosa, la potatura... non è obbligato a farlo, non è una cosa che programmata, no.
2: Quelli vengono i pompieri e ti appla sei che taglia quei rami che
1: perché casca. È fondamentale l'aria, guardarlo, perché purtroppo lo vediamo, stai con la bomba dell'ossigeno, ogni tanto devi fare l'ossigeno.
2: Ma devo mettere l'ossigeno, perché le piante queste adesso sta buttando della polvere gialla. E se io tengo le finestre aperte, questa mi entra qua dentro.
1: E invece una volta diceva che gli alberi danno l'ossigeno, però in questo caso
2: no. Questi sono malati.
1: Sono malati. Allora, non mi mai quindi tu hai fatto, hai richiesto, sì.
2: Ma non sono fatto delle richieste, qua non si vede nessuno. Tu dici che non ci stanno i soldi.
1: No, dice l'altro che molti non pagano nei condomini e che quindi non c'hanno i soldi per investire, che Giovanova sta tra i primi posti di quelli che non pagano.
2: Esatto. Qua non vado, non vuoi pagare, oppure non lo so, purtroppo i sacrifici bisogna farli.
1: Perché mi pare che voi, oltre all'affitto, che non è molto alto, però pagate anche il condominio, che invece diventa alta, luce,
2: il condominio è altissimo.
1: Altissimo.
2: E l'affitto io la pago pure più in bella casa. Non è che mi ammargare qualcosa. Francia, io con la mia pensione,
1: piccola pensione,
2: perché la gente crede che io sono fatto in ospedale, mi dice, voi adatta perché è una bella pensione. Non è vero, io non c'ero una bella pensione. Lei la pensione mia che è, come si dice, una pensione di un uomo serabbra.
1: Perché non hai fatto gli anni tutti?
2: Ho fatto gli anni, sì, però io andavo a livelli. Terzo livello, quarto livello, quinto livello. Io non sono stata, come si dice, una persona raccomandata. Perché io ero sorella di Pasquale di Massimo Antonio, allora non doveva essere, io non andavo a mangiare.
1: Ma anche tu per non far vedere che eri, non cercavi niente.
2: Io non dovevo mangiare, perché Fratem ha fatto del bene agli altri.
1: È vero.
2: Fratem ha di Massimo Antonio, non sta nessuna locumina, noi non stiamo in nessun posto, lavoriamo con i nostri sacrifici.
1: Perché tu sei andato prima all'ospedale che Pasquale diventasse...
2: Prima che Pasquale entrava alla CGL, io nel 64 stavo sull'ospedale vecchio. Quando sull'ospedale vecchio non ci voleva andare a lavorare nessuno, perché era una brutta nominata. Chi era sull'ospedale vecchio? Diciamo che non era le donne serie.
1: A chi lavorava su?
2: Chi lavorava su. Mamma non mi ci andata mai in cinema, anzi, ho avuto tanto di rispetto.
1: E questa è una bella cosa.
2: Bellissima. Che dove vado mi posso presentare a fronte nuda, a fronte scoperta.
1: A fronte alta, come si dice?
2: A fronte
1: quindi,
2: alta.
1: Quindi una pensione piccola.
2: Ma certo.
1: E tuo marito poteva, qualcuno dice.
2: No, io non è. Niente, di mio marito non prendo niente la responsabilità di marito.
1: Perché
2: niente. Perché? Perché mio marito muro giovane. Francia, io sono.
1: Infarto era.
2: Che in parte quindi
1: quanti anni aveva?
2: 50 anni
1: all'improvviso
2: quando si alzò la madre mi sente male e già era morto.
1: Aveva sofferto un po' niente?
2: No, non era sofferto di niente. Francia,
1: io sono d'accordo, dico pure con me che bisogna fare i controlli, dire che la gente si deve controllare se c'ha, perché la gente ha fatto pure, non c'aveva anche i soldi per andare a controllarsi.
2: Allora vedi dove è arrivato tutto quando prima toccata la sanità perché si bagnava, da poi ha toccato. Ma sta a toccare le scuole. Mo caro Francesco, le scuole, gli sta morti di psichiatri, di medico, di dietologo. Ma a una guaiuna di 3 anni che va la sera, quella ha diritto di giocare, quella non ha diritto di vedere un medico. Perché noi siamo cresciuti con i medici. In campagna, quando ci ammalavamo, ci facevamo rubacotte. Lo pacotto per capo che ci sbattava l'uovo.
1: E quindi la vitamina, ricordo.
2: Arriva quello che era.
1: Massimo era quello.
2: Quello che era. O Pangalli ci chiama Ian.
1: Sì, me lo ricordo, ma se fa.
2: Ma se sta male la bistecca, ma che gli dice la bistecca? Che cosa non è manco buona.
1: Vabbè, comunque così è cambiato tutto praticamente.
2: Sì, sì, ma a tu capelli scuola. Non c'è rimasto più niente.
1: Ecco giù, come state?
2: Ah, qua io è la serie all'intimo dell'alfabeto. Dalla Z, A alla Z.
1: Tutto come prima, non è cambiato niente.
2: Ecco, Francesco, non vuoi dire niente. Ecco, dato una pagina, quando la so, chiedo tutto. Perché...
1: Ancora così, eh?
2: Ecco, devi chiudere, devi starci da qua Londra. Ci vuol dire solo prego.
1: Senti, allora, questi alberi, hai protestato con chi? Con l'Ater?
2: Con l'Ater?
1: E con il Comune. Ma chi lo... Venne uno, Marcocci.
2: Venne.
1: Marcocci, chiamo come venne.
2: Marcocci scappò.
1: Ma scappò perché?
2: Perché gli dicevi, caro Marcocci, diceva, gli manita a che esce l'acqua tutto quanto, ma faccia da modo, ecco, sta facendo una facciata, se la scappò. Va bene, dicevo, sì, che gli piatta la strada da Scarlatteio, pure te.
1: Ho capito.
2: E adesso fra un anno me ne vado in pensione, ma se gli dicevi, Scarlatteio, pure se io in pensione. Volevo mettere i pannelli solari, ma tu li
1: pannelli... Chi era questa persona?
2: Scarlatteio era il presidente.
1: Il primo presidente.
2: Proprio come era Marcocci. Venne a mettere i pannelli solari.
1: I quali però una notte se ne andavano col vento?
2: Trovò il vento, i pannelli solari, il gerente, non ruccocci la passata alla chiesa, stava a mangiare, non ruccocci la tutto quando.
1: Ma che arrivava
2: la notte.
1: Ma poi l'ha rimessi?
2: Ma no,
1: niente.
2: Se manca dove ti affonano i pannelli solari.
1: Quindi tu c'è la caldaia.
2: E tiene la caldaia.
1: Però sì. Alimentata come?
2: Ti da pagare un metano.
1: Ma appunto, quindi non c'è il fotovoltaico non ne avete niente.
2: No, no, che io,
1: ma lo misero però una volta.
2: Ma tra.
1: Ma ti arriva?
2: C'è un 600 euro di metano.
1: 30 ma quanti siete? Due, siete.
2: Siamo io e Paolo.
1: E basta.
2: Ti rendo conto, poco.
1: Quello anche che fai grandi cucine, eh? Oggi che si mangia, se
2: vabbè, allora, se vuole restare. Sì, noi facciamo il sugo con il pesce.
1: L'ho previsto già?
2: Sì, era una fritturina.
1: E quindi tutta a base di pesce?
2: Sì, ma che non mangiavi il pesce?
1: Ma buono, va bene, quello fa bene invece.
2: Frangente costa caro, si può comprare. Né quello congelato, né quello fresco, quindi ci può fare per niente.
1: Allora, che vogliamo, come vogliamo chiudere? Ricordiamo che la giorno della festa le donne ebbero un bel successo. Le donne,
2: quando sono nata io donne, nel 46,
1: sì.
2: C'è stata la libertà delle donne che potevano andare a votare.
1: Voglio fare quest'ultima domanda, ma le donne hanno veramente ottenuto l'uguaglianza fino a oggi oppure no?
2: Allora, la donna ha ottenuto l'uguaglianza, ma non come è oggi, come si stanno a comportare oggi la donna, perché oggi la donna purtroppo ha piatto troppo un volo, perché la donna deve fare la mamma e l'aiuto dentro casa con il marito.
1: E perché non può fare invece un dirigente come fanno gli uomini e non stare in famiglia con i figli? E questo è il punto.
2: Però ci sono donne, ci soffusano noi, quindi il figlio...
1: Ah, proprio il ruolo delle nonne è importante, i nonni importanti, eh?
2: I nonni importantissimi, ma che stai scherzando? Ma che ti scordate? Portava una 500 quando lo portava la donna?
1: Tu portavi la 500 a prendere i biglietti del Luna Park e quando scendevi la 500 si sgonfiava.
2: Scendere, portava 4-5. Li portava quindi sapere niente.
1: Bellissima era, una scena che...
2: Ma che te la aveva fatto?
1: Azzurro non l'ha mai dimenticato.
2: E cucinava? Io cucinavo, portavo di guai una ligiostra.
1: A serie del 46, quindi quanti anni? Allora, tipo, fai il conto, è facile, quanti anni c'hai?
2: 80 anni,
1: piano per tonti tonti.
2: 80 anni sono
1: fatto. E ti chiamano Eva, ma tu ti chiami Margherita.
2: Margherita.
1: E come mai sei passata?
2: Perché a mia madre morì la sorella e che non si poteva chiamare prima di un anno Margherita e mi metto Eva.
1: C'era questa regola, ma non è che non si sa più.
2: No, mangi stare a chi?
1: Se no, Margherita, quindi me tutte e due ce l'hai i nomi?
2: Tutte e due, Margherita e Eva.
1: Facciamo un saluto ai Giuliesi, ciao.
2: Ai Giuliesi vuoi troppo bene, io vuoi bene per davvero, però quando voto, non me lo vedo,
1: allora...
2: mi dà fastidio.
1: E a tutti.
2: Anche perché a gente che vela fuori, a votarsi in lucentro, ma chi è le fontanane che ha fatto? Noi troviamo un mare, ha fatto le fontanane, ha fatto la piscina alla mare, quando, ma che montate di piscina comunale, montate di piscina.
1: C'è una piscina comunale.
2: Ma non vedi quanto è bello il mare, la gente se va alla mare, che ce la fa con la piscina?
1: Ma quando è che non vai al mare?
2: Non me ne accorgo.
1: Però andiamo al mare e andiamo a Giulianova, bene?
2: A mamma piace il mare, mi piace Giulianova, era bella lì, una cosa ci stava di Pocamba, Fiamine ci stava.
1: Basile, Bruno Qualandi, Bruno, povero Bruno. Ma la chiusa, Lecchino, hai visto tutto blindato.
2: Quello non è una
1: bestia. Bruttura, schifo, sì.
2: Ma è uno schifo.
1: Quello arriva sulla spiaggia, vedi quello.
2: Ma perché? La testa sembra la Lecchina. Ma dopo la Lecchina non va bene chi? A chi non va bene la Lecchina?
1: Ok, chi la fastidio?
2: A chi la fastidio?
1: Grazie Eva, buona festa,
2: mamma,
1: ciao.
2: Guarda,
1: ci vedremo ogni tanto, veniamo, noi facciamo.
2: Prendiamo, mamma, la fa... guarda, quando mi piace, quando mi nota. Vabbè. Anche perché io vorrei parlare ancora di
1: Lo so, facciamo un'altra puntata. Intanto mandiamo questa però, perché abbiamo fatto 11 minuti di interviste.
2: Di
1: grazie,
2: più, quando volessi
1: buona
2: parla.
1: Festa, torniamo,
2: vorrei
1: festa.
2: Parlare dei giugliesi,
1: torneremo,
2: perché io sono abitato sia
1: ho capito, facciamo un'altra puntata, beh.
2: Ma io ricordo queste cose, quella io la devo lasciare scritta,
1: te la scrivo io.
2: Collo di Sila Rocca, quando ci stava Gelotta la Cocco, Annina, quando te l'avevo trappata, guarda, quando ci stava Giuseppe Affetto che faceva la gazzosa, e noi eravamo più alla bottiglia della gazzosa.
1: Li racconterai dopo, grazie, sì. Buona festa, ciao.
3: Ci dispiace averla bloccata, ma ci facciamo un'altra puntata, che se ricomincia a raccontare, grande, c'è un complimento della signora... un complimento di Elisa Braga. Eva è una grande, una memoria storica della vita giugliese, un abbraccio, noi ricordiamo anche lui, anche il fratello, e cioè Pasquale di Massimo Antonio.
0: Allora, adesso è il momento di sentire Pierluigi.
3: Sì.
0: Sentiamo il nostro meteorologo che cosa ci racconta, come evolverà il tempo nelle prossime ore. Ma ancora piove.
3: Sta chiuso, come si dice. Non vedo aperture.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, si è chiuso.
4: Era iniziato di prima mattina, come tu avevi accennato ieri. Esattamente, sì, il tempo è perturbato e questa perturbazione, diciamo, ci interesserà per tutta la giornata, quindi avremo
3: un po' di allegria.
4: Tempo perturbato con delle piogge che nel pomeriggio dovrebbero risultare più intense, nel senso che nel pomeriggio avremo il passaggio proprio della fase più intensa di maltempo con i temporali che attraverseranno tutte.
0: Infatti ieri sono arrivati due allerta meteo, il primo prevedeva solo l'Abruzzo, il secondo tutte le regioni della fascia adriatica.
4: Beh, se volete vi mando sì proprio diciamo la segnalazione dove si evince il colore arancione che significa insomma che ci avremo avuto maltempo nel pomeriggio, quindi però poi i temporali sono ripeto sono sempre imprevedibili, magari interessano più una zona rispetto a un'altra, magari una zona dove è previsto il finimondo non lo fa.
0: Speriamo.
4: C'è la possibilità di temporali comunque sia. Vediamo perché comunque cioè, la situazione deve essere monitorata ora per noi. Oggi tempo perturbato, domani il tempo migliora, le correnti sono settentrionali, quindi abbastanza fresche, ci aspetta poi un fine settimana soleggiato, insomma, quindi più soleggiato, la temperatura nuovamente in aumento, arriva l'alta pressione, un'alta pressione dalle caratteristiche azzurriane che poi man mano potrebbe diventare un ibrido perché chiamare aria più calda dall'entroterra africano, quindi avremo anche un aumento di temperature dopo domenica. Al momento questa è la situazione, quindi insomma situazione diciamo che è nell'ordine della normalità, se non definirla così.
0: Primaverile.
4: Sì, siamo inizio giugno, l'estate è appena iniziata perché dal punto di vista meteorologico sappiamo che il primo giugno inizia l'estate, non dal punto di vista astronomico, ma quel che conta la meteorologia fondamentalmente, perché insomma noi seguiamo diciamo, il clima più che nella durata della luce.
0: Va bene,
5: buongiorno.
4: Nulla, sport Vabbè, Zverev e Menzi, che è la semifinale della parte bassa del tabellone, qui vediamo tre italiani, derby italiano per Berrettini e Arnaldi, poi c'è Coppolli con Alias Sim. Se dovesse vincere Coppolli sarà sicuramente un italiano in finale.
0: In finale, sì, infatti.
4: Che parte sempre sfavorito, perché gli italiani tra i sei rimasti sono i più deboli, però poi le cose non... cioè vanno, le partite vanno giocate. E poi un'ultima cosa, ieri partita sospesa tra Brescia e Ascoli, ieri su 1-1 al 62esimo proprio per maltempo, un temporale fortissimo c'è stato di Brescia, quindi oggi si riprende alle 19 la partita, la finale di andata per andare in Serie B, quindi per tenere la
0: situazione. Va bene.
4: Nel mercato Dumfries fare il Madrid.
0: Dumfries fare il Madrid.
4: Perdiamo la prima pedina diciamo della squadra importante, 30 anni, 20 milioni, un po' poco, non vediamo se lo riusciamo a rimpiazzare. Si parla di palestra, vediamo.
0: Vedremo, va bene, grazie, buona giornata, buon lavoro, ci sentiamo domattina.
3: Buon lavoro,
0: ciao. Ciao. Ciao.
3: Allora, c'è qualche aggiunta di auguri, di saluti?
0: No, Ruggeri l'abbiamo salutata.
3: Beh, allora alcuni stacchi.
0: Allarme,
3: con la pagina degli auguri, andiamo? C'è
0: prego.
3: L'allarme, c'è l'allarme,
0: prego, prego.
3: Quando la luce fa così, vero?
0: Prego. Sì, quando la luce fa così.
5: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, da ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo, e allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulia Nova, telefono 085 800 7546.

0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, Moda 016, accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, i costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in 3x3, con 3 nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.
1: Andiamo
2: è il momento, è il momento degli auguri.
1: Auguri a te nonostante la pioggia.
3: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Mar Caffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
4: Mario, buongiorno, c'è un caffè.
3: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Mar Caffè.
5: Mar Caffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
3: Che buono è!
1: È Mar Caffè!
6: Ma intanto buongiorno anche a Maria Ida Petrella, Max Rasselli e Attilio Torquati. Buongiorno a tutti voi. Chi è? No.
1: Maria Ida Petrella.
6: Ciao a tutti.
1: Alterna. Allora, oggi la chiesa ricorda San Francesco Caracciolo. È abruzzese perché era nato nella patria dei cuochi, a Villa Santa Maria, ma non fece cuoco. Nacque il 13 ottobre del 1563, si chiamava Ascanio Caracciolo. Recatosi a Napoli per compiere gli studi teologici, fu ospitato nella Congregazione dei Bianchi della Giustizia, nella quale operava un suo omonimo. Un giorno giunse una lettera indirizzata da Ascanio Caracciolo, ma a quale dei due si pose il problema?
2: Problemone.
1: Nella quale c'era la richiesta di collaborare alla fondazione dell'ordine dei chierici regolari minori. Questo certo. La lettera fu consegnata all'Ascanio nostro, quello di Chieti, che accettò la proposta, e quello non ha mai saputo per arrivare. Gli disse, non gli dite niente. Beh. E scrisse la regola dei frati.
2: Subito.
1: L'anno dopo l'Ascanio abruzzese emetteva i voti religiosi assumendo il nome di Francesco, come il Papa, in anteriore, chiamava Ascanio, come ti vuoi chiamare, Francesco. Quando la piccola congregazione tenne il primo capitolo generale, sembrò giusto a tutti che la carica di preposto generale toccasse a lui, a Francesco, che prima rifiutò per modestia, poi per accettò.
2: Fece un po' di Michele.
1: Morì ad Agnone, mentre suonavano le campane, vicino a Isernia, il 4 giugno del 1608. Il Francesco più famoso è San Francesco, in realtà lui però, chiamandosi Francesco, chiama Ascanio, voleva riferirsi al santo, quindi facciamo gli auguri
2: a tutti Francesco.
1: Di oggi, quindi anche a me va bene.
2: Grazie. Va bene.
1: Compleanni.
2: Tanti auguri ad Antonietta Vallesi, a Sabrina Masciangelo, a Santa Giorgini, a Tommaso Tenerelli, a Sergio De Angelis, a Nora Scimitarra, a Fabio San Giacomo.
1: E tanti auguri anche a Bruno Biondi, tanti auguri da parte di Radio G, mentre tra poco avremo con noi il dottor professor Cavaliere Ufficiale, come si chiama?
2: Grini.
1: Eccolo qua, con la pubblicità
7: del... Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.
8: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
9: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
10: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
1: Buongiorno al dottor Grimi.
11: Buongiorno a tutti.
1: Devo ricordare tutte le cariche, no?
11: No, la carica sì.
1: Però dopo qualche tempo parliamo di commercio, non parliamo più di solo di turismo, ecco.
11: Sì, parliamo di commercio.
1: Si parla molto di rottamazione, la stanno facendo tutti i comuni, Giulianova siamo un po' in ritardo, ma non si sa manco se si farà, come mai tutto ciò? L'importante, poi facciamo capire che insomma non è che non si paga niente con la rottamazione, perché.
11: Allora,
1: una via libera che è imbrogliato tra virgolette,
11: come Confesercenti regionali e nazionali stiamo affiancando parecchi comuni che decidono di affrontare il discorso della
1: qua non vanno chiamato, no?
11: Non chiedo, vabbè.
1: Fa che lo sa come si fa.
11: Allora, cominciamo a stabilire quello di cosa si sta parlando. Per rottamazione non significa minimamente che non si debba pagare il tributo dovuto, significa che il tributo dovuto viene fatto pagare con una modalità più, diciamo, dilazionata e soprattutto senza gli interessi. Due cose da specificare, a parte il Comune di Giulianova, cioè proprio in generale nell'ordinamento economico italiano gli interessi che vengono fatti pagare sulle sanzioni, sulle bollette, sono non da strozzinaggio, di più, che proprio lo Stato italiano dovrebbe essere portato a processo 10 volte al giorno da ogni contribuente per 45 volte al mese, anche se ne tenete, perché le sanzioni veramente sono una cosa assoluta. Quando voi sentite parlare e dite che lo Stato italiano ha cartelle per miliardi di euro, la maggior parte di quei numeri sono totalmente creati dal nulla. Sono semplicemente numeri che non esistono, perché se io ti devo 10 euro e tu me ne chiedi 1500, tu mi capisci che è proprio qualcosa la...
1: Non potevo pagare prima, ma del resto non posso pagare adesso.
11: Assolutamente. Questo è proprio è lo stato dell'arte della problematica italiana che si vive da sempre. Ciò detto, non stiamo neanche parlando di un qualcosa che si chiama evasione. La parola evasione messa a rapporto con un discorso di cartelle esattoriali non pagate non c'entra nulla. Evasione è qualcosa che accade quando il contribuente evita di essere tracciato, vuol dire, cioè, faccio un'attività economica che lo Stato non vede e evado. In questi casi, diciamo, la problematica si stima circa 100 miliardi di euro di evasione, da capire per questi 100 miliardi di euro di evasione che vengono, non so per quale motivo, nell'immaginarlo collettivo, vengono addebitati a commercianti, cose di questo genere. Io però, quando mi dicono questo, domando come la paga la droga la gente. Domando, che pare che sia un mercato da centinaia di miliardi di euro, di conseguenza
2: è sicuramente non tracciato, fra l'altro,
11: non lo so, è più sniffato che tracciato, secondo me. Per cui, quando si va ad additare determinate categorie, domandiamoci determinato tipo di mercato da dove vengono i soldi che vengono buttati nel online, non sui siti che poi vanno in Albania, Finlandia e non si sa, su Marte, così. Questo si parla di decine di miliardi di euro giocati online che non si sa, che non sono tracciati. Però il problema sono gli scontri dei commercianti. A parte questo, comunque, non è. Ritorniamo alla quindi evasione non è la parola esatta, si parla di elusione, vuol dire soggetto che ha ricevuto l'ingiunzione di pagamento da parte dell'ente pubblico, quale che sia, la quale ingiunzione di pagamento non è stata ottemperata, ovvero trattasi di persone che allo Stato non avevano i soldi per pagare quella determinata bolletta. Ora, se questo argomento viene poco affrontato in generale, però negli ultimi anni la povertà assoluta, la povertà relativa e soprattutto le nuove povertà sono argomenti che non sono stati affrontati ma esistono. E qui non vi parla il presidente di associazione di categoria, vi parla il commerciante che sta dal mattino, che apre un negozio dalle 5.30 del mattino fino alle 8.30 di sera, e vi assicura che nell'ultimo periodo questo discorso di povertà relativa è molto, ma decisamente molto aumentato, perché le persone fanno realmente fatica, non tutte, cioè le persone fanno fatica. Negli ultimi anni abbiamo vissuto una crisi di cui ci siamo dimenticati, dal 2008-2009, la crisi subprime dei mutui americani, che fu devastante. Abbiamo avuto una serie di crisi nazionali e internazionali dal Covid, decine adesso, che hanno portato moltissime persone, attenzione, intendo per dire non i commercianti, perché quando si parla di rottamazione nell'immaginario collettivo, sbagliando, perché io sono assolutamente sicuro che si va a vedere il monte di cartelle non pagate del comune di Giulianova, sono anche presenti i commercianti, ma trattasi di cittadini. Questo va specificato, è un'altra cosa di cui non si parla, non si chiarisce assolutamente. Che stavo dicendo proprio, ho fatto questo inciso, mi sono dimenticato quello che stavo dicendo prima, purtroppo capita, sono invecchiato purtroppo. Comunque, stiamo parlando di persone che hanno ricevuto una cartella che non sono stati in grado di pagare e alle quali cartelle sono stati applicati interessi ultra usurai, marziani, questo è veramente marziani.
1: Maledetto.
11: Di conseguenza non stiamo parlando nel classico immaginario collettivo di additare delle persone che non hanno pagato. E non si deve dire perché non è di sinistra, perché non è di destra, perché non è. Perché le persone che non hanno pagato, siamo noi, siamo i cittadini. Poi dopo c'è chi ha la fortuna di poter pagare tutto, chi ha avuto la problematica di non aver potuto pagare tutto. Esiste una categoria di persone che scientemente non paga, che sono quelli che sostanzialmente possiamo ben identificare da sempre, cioè se tu vivi in mezzo a una piazza da parte della stazione e vivi di droga, probabilmente quando riceverai delle cartelle non le pagherai mai. Però si tratta di, se parliamo invece di cittadini normali, parliamo di architetti, parliamo anche di commercialisti, parliamo di avvocati, perché attenzione, quando si parla di povertà relativa, e qui lo voglio dire, non si parla di povertà relativa del cittadino, del netturbino o dell'imbianchino o del commerciante, si parla anche nell'ultimo tempo del commercialista, dell'avvocato, di professionisti che oggettivamente non possono più godere del tenore di vita di prima. Quando parlo con cognizione di causa, che qualcuno mi smentisca se dico qualcosa di sbagliato, ma me lo devono dire proprio chiaramente, smentirmi, perché conosco personalmente, diciamo, la situazione di svariate, per esempio gli avvocati è una categoria molto in questo periodo veramente molto
1: sottanti,
11: so quello che vuoi, però sto cercando di smontare quello che è uno storytelling, una narrazione che va a colpire una narrazione, diciamo la parola narrazione che va alla, perché poi
1: questo mi mancava,
11: allora accade che la questione della rottamazione delle cartelle esattoriali nel comune di Giulianova è già stata affrontata più di 10-12 anni fa, non mi ricordo se proprio, mi pare nel 2016, nel 10 anni fa, nel 2016, me lo ricordo perfettamente perché ero assessore io, e per primo il comune di Giulianova, per primo in Abruzzo, siccome sono particolarmente sensibili alle tematiche di natura sociale, cercò di affrontare questa tematica. Che allora, con già regolamento pronto, tutto allora fu bocciata da una frange, diciamo, di estrema sinistra, e fu detto chiaramente: non è di sinistra.
1: Non è una cosa di sinistra.
11: Non è di sinistra, ci fu detto proprio: non è di sinistra, basta, io non è di sinistra, non si affrontò il tema. Ora, se non è di sinistra, sarà di destra? Mi domando, non so, allora fu guardare che non era di sinistra.
1: Adesso,
11: oggi abbiamo un'amministrazione di centrodestra,
1: di sinistra dovrebbe applicare.
11: Però adesso non è più neanche di destra.
1: Non è di niente.
11: Non si è di... Però, ve lo dice Confesercenti, stiamo affrontando questa tematica e affiancando tanti comuni in Italia che chiedono la collaborazione.
1: Ripeto, l'hai chiamato Giulianova?
11: No, cioè, Giulianova è sempre indipendente.
2: Quasi esperto.
11: Cioè, indipendentemente su tutto. Che comuni di destra, comuni di centro, comuni di sinistra, comuni di conseguenza, non si tratta di una questione di destra o di sinistra, perché gli amministratori pubblici, l'amministratore nazionale sa perfettamente qual è la situazione, ha creato questo discorso di rottamazione e ha invitato i comuni ad affrontare questa tematica. Non lo dico io, il governo nazionale ha pubblicamente invitato i comuni ad affrontare il tema dei tributi locali con la attraverso la rottamazione, perché il castello, chiamiamolo così, il problema è che il castello di molti comuni, di molte amministrazioni locali, che è fatto di un qualcosa di cui non difficilmente entrare in possesso, magari riescono a far vedere di avere un certo numero di bilancio, di cose da incassare. Ora, dopo 10 anni di bilancio per cassa, prima c'era il bilancio per competenza. Bilancio per competenza vuol dire che io, se dichiaro di dover incassare 10 milioni di euro, è un bilancio, dico sto incassando. Bilancio per cassa invece vuol dire che posso spendere esattamente quello che io incasso. Ed è stato un passaggio particolarmente difficile che fu affrontato 10 anni fa dalle amministrazioni locali, che però adesso dovrebbe essere stato ampiamente digerito dai bilanci degli enti pubblici. Sostanzialmente, allo stato attuale, non c'è un motivo politico per non affrontare questa tematica, che non è dei commercianti, che non è degli imprenditori, ma è dei cittadini. Di cittadini a cui sono state chieste delle imposte che non sono state pagate, che hanno attraversato momenti di crisi, che hanno tutto quello che per 100.000 motivi non sono state pagate, che vorrebbero e potrebbero anche pagare, ma a cui vengono chieste sanzioni usurarie. E i vari ravvedimenti operosi o cose di questo genere servono più o meno a nulla, perché le sanzioni sono spropositate comunque anche.
2: Il problema è che la componente di sanzione è subito del 30%, e poi dopo ci sono gli interessi su sanzioni e tutto. L'unico modo per chi permettere a pagare, chi vuole pagare e non poteva pagare, è rateizzare il dovuto iniziale. Punto.
11: Perfetto.
1: Allora, perché un comune non dovrebbe approfittare?
11: No, io domando, faccio un'ultima cosa. Se poi dopo viene data ad ogni comune la possibilità di tra virgolette personalizzare il regolamento, se poi il problema, anche qui la narrazione è quella che chi ha evaso per decine di migliaia di miliardi di milioni, i balenatori disgraziati non devono pagare loro, se poi il problema sono le cartelle da 50, 70, 80 mila euro, se esistono, posto che esistono queste, fai semplicemente il regolamento che esclude alcune questioni, parti da cifre che ne so 10.000, 15.000, 8.000, 9.000 euro, cose di questo genere. Però obiettivamente, allo stato attuale, motivo politico di non affrontare un discorso che andava affrontato già 10 anni fa, che se fosse stato affrontato 10 anni fa avrebbe risolto parecchi problemi
1: delle
11: pubbliche amministrazioni, anche della pubblica amministrazione di Giulianova, anche
1: che però ha un avanzo di 4 milioni, quindi ha tutte le garanzie per poterlo fare tranquillamente.
11: Io non conosco la situazione di bilancio del comune di Giulianova, non conosco le situazioni tecniche, non conosco direttamente le questioni politiche che possono esserci all'interno di una maggioranza che impediscono di affrontare questa tematica. Quello che so è che comuni come L'Aquila, comuni come Adri, comuni come Pineto, comuni come Alba Adriatica,
2: Roseto,
1: Atri,
11: affrontano il tema perché hanno presente la problematica che i cittadini negli ultimi 10 anni hanno avuto particolare problematica, hanno presente.
1: Ma perché non lo fanno? Che
11: le sanzioni che vengono richieste sono spropositate.
2: Perché non lo fanno?
1: L'assessore a bilancio Giorgini, che sta a fare? E voi di Grima ha detto che siete dei Pascalzoni.
11: Non è esatto, non ho detto questo, ho semplicemente spiegato che quello che io, tra virgolette,
1: no, siccome lui mi ha detto che non sa come poter, capite, da solo, perché cerca di risolvere da solo il problema. Ma io dico, ci sta Grimi che ti potrebbe aiutare, lo posso dire? anzi, la Corte esercente, perché tu l'hai detto qua che puoi aiutare, quindi glielo dico appena tu te ne vai, io chiamo Giorgio,
11: ma
1: e ti avverto.
11: Sono assolutamente certo che Paolo è pienamente cosciente.
1: Lo vuole fare lui, ma
11: però posso dire io, non possiamo nemmeno addebitare a lui, addossare a lui, perché quando si fa il nome di una persona, tutti gli altri poi si smarcano. Probabilmente sta succedendo qualcosa di questo genere nel Comune di Giugno. Probabilmente, non ne sono sicuro.
1: Non ne sono sicuro.
11: Non si può addossare politicamente a Paolo Giorgini una responsabilità che deve essere di una totale amministrazione. È ovvio che una persona da sola a questo punto fa quello che può, cioè fa quello che può, e anche cioè è un'amministrazione che deve dire: vogliamo affrontare questa tematica a favore dei cittadini di Giulianova, perché nella narrazione collettiva si parla di commercianti, imprenditori, evasori.
1: Non è così.
11: Io a suo tempo lo stock di cartelle è di cittadini. I cittadini. Perché è vero.
12: Gli evasori non può fare la rottamazione, fra l'altro. È impossibile che un evasore faccia la rottamazione perché non c'è la lettera. Manca la cartella.
11: Gli evasori non sono particolarmente interessati.
1: Ma li hanno individuati,
11: Ora, io penso che sia arrivato il momento per l'amministrazione giugliese di battere non un colpo, parlare chiaramente ai cittadini di questa situazione. Sicuramente lo farà l'assessore Paolo Giorgini, però. Neanche può essere
1: una singola assessore dell'amministrazione,
12: deve dare l'indirizzo, facciamo la rottamazione, poi gli uffici devono metterla in atto, punto, senza fare considerazione, gli uffici mettono in atto attraverso la legge quello che è l'indirizzo della politica. Siccome manca qualcosa, evidentemente non si fa
11: un indirizzo di politica.
12: E noi ci ritroviamo con una cassa con decine di milioni di euro, con un'inflazione al 3-4, che bruciamo ogni anno 300-400 mila euro, però gli altri sono gli evasori. Vabbè, dai.
11: Più o meno è una cosa di... Io perché non li conosco, non è... neanche mi interessa, voglio dire, proprio non è.
1: Beh, non è una sono gli stessi uffici di quando c'eri tu, eh?
11: Tu wow. Non credo.
1: Sì, allora, credilo.
12: Credilo.
11: Non diciamo che la politica conta molto, eh.
1: Invece voi non credo che sia politica, assolutamente, no. Ma tu invece nel loro caso sì, perché vi dissero che gli alleati che non era una cosa di sinistra, che favoriva
11: una piccola ala di sinistra.
12: Tra l'altro sbaglio, che l'assessore bilancio era proprio di quella piccola ala ai tempi, quindi sì.
11: Comunque,
1: chi era?
12: Non mi ricordo proprio.
1: Non ti ricordi che non lo vuoi dire? Chi era il suo bilancio?
11: Non mi ricordo, 10 anni fa, io ho 64 anni.
12: Vabbè, la giunta sua ne ha cambiati 8, 10 di assessore.
1: Quando c'era lui
12: la giunta sua, 10 assessore.
1: C'era pure Giovanardi, c'è stato per un periodo.
12: Tre mesi.
1: Pippino il Breve, lo
12: chiamavo.
1: Tre mesi, più corto di tutti.
11: Diciamo che dovrebbe essere arrivato il momento di affrontare la tematica. Perché a questo punto bisogna anche scindere e dire: è più colpevole
1: una domanda? È più
11: chi non affronta le tematiche, o è più colpevole per esempio una persona che dovendo pagare 1000 euro gliene vengono richiesti 5000, 6000 o 7000 e ovviamente non te li dà,
1: non li paga, non li paga prima, 3000 non li pagavo, 5000 ancora meno,
11: e ovviamente non te li dà, cioè,
1: invece tutti quei soldi che vengono,
11: e ripeto, stiamo parlando di un monte che a livello numerico, a livello di cifra assoluta, cioè come cifra, l'imprenditoria può essere, diciamo, più alta, perché ci sono se un'azienda
1: adesso
11: se un'azienda, una SRL o una SPA fallisce per 150.000 euro, non paga il comune per 150.000 euro, faccio esempi che non conosco, butto lì, hai un singolo di 150.000 euro che è un fallimento, però lo stock è formato da migliaia di cittadini, imprenditori, avvocati, commercialisti, ingegneri, eccetera, eccetera, eccetera, che no, hanno da pagare 300, 450.
1: Io mi dico a Giorgini di chiamarti. Mi dico a Giorgini di chiamarti. Sa, Grimi sa come si fa.
11: E no, detto, anche lui come si fa, non c'è, non c'è bisogno.
1: Tu dico, lo sai?
11: Come no? Se, se c'è, guarda, Paolo è una persona di una competenza.
1: E ho capito, però poi si blocca.
11: Ma o perlomeno, ma non, non insisto sul fatto che non mi piace addossare la responsabilità al tizio X. Queste cose sono una, un tema,
1: no,
11: di,
1: un'amministrazione,
11: un tema di amministrazione. È un'amministrazione che deve dire.
1: Complesso.
11: Non bisogna per, in, questi, in questi casi, cioè, proprio la politica tende a smarcarsi. Cioè, l'assessore Y, il consigliere X, non parla mai nessuno, cioè, se scompaiono proprio assolutamente e lasciano col cerino in mano quello che la. Quello che ci mette la faccia, che è l'assessore di competenza. Però in realtà non.
1: Quando non ti gratti.
11: Vabbè. Io
1: chiamo, poi ti faccio chiamare il giorno. Ha detto Grimi di chiamarlo immediatamente.
12: Tempo subito.
1: Subito.
11: Aggiudicato.
1: Va bene. Grazie di questa conversazione. Team interessante. Buona giornata.
12: Buona giornata. Allora, noi è il momento di passare invece a chiudere Radio G Notizie con l'almanacco.
1: Stacchi.
12: No, ma ci tocca l'almanacco.
1: No, ci sono gli stacchi. Devi fumare un'altra sigaretta. Perché ne hai fumato una sola.
12: Vabbè, tu
1: e ti fa bene fumare.
12: Sei responsabile della mia non salute. A sto punto me ne fa fumare uno in più ogni mattina. Quella fa male.
1: Però mi hai tolto un bel...

Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Saloon, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarelle, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Tizzona di Battipaglia e la Badala Pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318. L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce.

con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 5272 864. Cliniche Massetti di Fabio, Stefano e Carla Massetti a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Decar terapia con metodo Car Therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia super pulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia. Osteopatia, osteopatia pediatrica, pre e post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale. Valutazione posturale col metodo Form Metering, riequilibrio posturale. Palestra digitale riabilitativa, The World Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano. Riatletizzazione dello sportivo e parariabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi.
1: Allora, oggi è mercoledì 3 giugno, vediamo, è la giornata mondiale della corsa, Global Running Day, ricorrenza non ONU ma riconosciuta a livello internazionale, è la corsa giornata mondiale della bicicletta, ricorrenza ufficiale ONU, istituita nel 2018, poi in Argentina è la giornata nazionale dell'emigrante italiano in Argentina.
2: Quindi per il contributo anche noi.
1: Sì. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.46 la temperatura di 21,2 gradi, l'umidità 88%, il clima temperato piacevole, il vento a 6 orari, la massima di oggi sarà di 23 gradi, l'indice di qualità dell'aria lì è 58 ed è considerata moderata. Il sole sorto alle 5.26, tramonta alle 20.39, il culmine alle 13.02, la durata del giorno è 15 ore e 13 minuti. La luna sorge alle 23.34, tramonta alle 8.33 di domani, gibbosa, calante, visibile al 79%. Nati oggi: 3 giugno 1906, 120 anni fa, Josephine Baker, cantante e ballerina. Josephine Baker, cantante e ballerina. Dalla Baker ascoltiamo J'ai deux amours.
2: Io ho due amori.
1: Il suo brano.

0: Gente Zamora.
1: Vabbè, no.
0: Il suo brano simbolo, inciso nel 1930, è diventato la sua firma artistica, ancora oggi associato alla sua immagine.
1: Sai quali sono i due amori? Vabbè, il ragazzo più la seconda?
0: Non lo so.
1: Parigi.
0: Ah. 3 giugno 1926, 100 anni fa, Allen Ginsberg, poeta, fra le sue opere, Urlo, per favore.
1: Vabbè, però così
0: hanno già avuto la polmonite interstiziale?
1: No, lo so che è stato lo stesso. 3 giugno
0: 1986, 40 anni fa, Rafael Nadal, tennista spagnolo. Infatti nella storia. 3 giugno 1861, prima battaglia terrestre della guerra civile americana, le forze dell'Unione sconfiggono la Confederazione a Filippi. Odierno West Virginia. Aspetta. 3 giugno 1941, 85 anni fa. E basta. Gli occupanti tedeschi obbligano gli ebrei a portare la lettera J stampata sui passaporti, un marchio imposto per identificarli immediatamente ai posti di controllo e limitarne gli spostamenti. La misura rafforza il sistema di discriminazione e prepara ulteriori restrizioni, inserendosi nella progressiva persecuzione amministrativa che segna la vita quotidiana delle comunità ebraiche sotto occupazione. 3 giugno del 46, 80 anni fa, il nuovo costume da bagno chiamato bikini fa la sua comparsa a Parigi, un modello rivoluzionario, minuscolo e provocatorio che rompe gli schemi della moda del dopoguerra e accende immediatamente scandalo e curiosità. La capitale francese assiste così alla nascita di un'icona destinata a segnare l'immaginario estivo del Novecento.
1: Sei l'inventore?
0: No, 300 anni fa, nel 1996, la sentenza di appello del processo Moro-Quater per il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro da parte del Brigate Rosse conferma la pena dell'ergastolo per Alvaro Loiacono. Secondo la Corte di Assisi di Appello di Roma, era sull'auto che bloccò la colonna di Aldo Moro e della sua scorta in via Mario Fani prima della strage. Frasi famose, questa è di Nadal: puoi perdere perché il tuo avversario ha giocato meglio, ma non puoi perdere perché non hai dato il massimo. La frase è di Rafael Nadal Parera, detto Rafa, nato il 3 giugno dell'86 a Manacorre, un ex tennista spagnolo. In virtù dei record, dei titoli conseguiti, del completo repertorio di gioco, è riconosciuto come uno dei migliori tennisti di tutti i tempi, nonché uno dei grandi atleti della storia dello sport, con 22 successi su 30 finali disputate e il secondo uomo più vincente delle prove del Grand Slam dopo Novak Djokovic. Nel suo palmarès vanta 14 Roland Garros, record assoluto, 4 US Open, 2 Wimbledon e 2 Australian Open. E inoltre uno dei soli 4 giocatori capaci di aggiudicarsi almeno 2 volte tutti i major. Bene, grazie Vincenzo, sempre interessante, buona giornata anche a te. Facciamo un salto come sempre su Lanza per vedere se ci sono notizie dell'ultimissima ora.
1: Ottimista,
0: però bisogna farlo perché poi ci perdiamo i terremoti, gli stragi, le cose, e invece noi le vogliamo dare le notizie, vediamo se c'è qualcosa. Le notizie economiche vede risparmio, vedono tutto pareggiate stanno. Il gas apre il rialzo, drone ucraino contro un autobus russo, 7 morti e 11 feriti. Stati Uniti, nuova ondata di droni iraniani contro il Kuwait, sono stati abbattuti. Ancora gli Stati Uniti, raid difensivi a Qasem, intercettati missili e droni iraniani. Questi stanno col cessato di fuoco, stanno a fare.
1: Sì, sì.
0: Rappresaglia Iran, missili e droni contro il Kuwait e il Bahrain. Bene, però. Con queste pessime notizie ci salutiamo. Vi auguro una buona giornata, un buon mercoledì. Noi su Facebook ci rivediamo domattina. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è appunto
1: J'ai des amours
0: di Josephine Baker. E andiamo, eccola qua. No, ce la canta lei, però. Scusa, perdonami, ma non parlo bene.
1: Non può cantarla più.
0: Vabbè,
1: perché
0: però,
1: cioè,
0: l'ha registrata lei.
1: J'ai des amours, mon pays.
0: Sì, sì.
1: C'è la città italiana.

0: E con questa chiudiamo Radio Due Notizie, vi auguro un buon mercoledì, noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali. Buona giornata.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Della Giorgia, qui c'è l'appuntamento con la nostra mattinata italiana e si apre con la rubrica Cantavano in italiano e oggi cantano gli italiani in inglese. Petula Clark del 62, questo Chariot.

0: Un bis per le surf.
1: Applica il nuovo Antelio.
0: Vogliamo e adesso te ne puoi andare. Anche qua un gruppo di ragazzi del Madagascar.

Che cantavano in italiano, adesso tocca a Jim Pitney, il cantante americano con più presenze al Festival di Sanremo. Il brano che ascoltiamo si intitola Amici miei e c'è anche una versione italiana di Nicola Di Bari.

In Francia tocca Alain Barrière con questo brano del 64 intitolato, per la precisione, Vivrò. Alain Barrière.

musiche degli anni 60, anche oggi sera splendida la sua interpretazione alla manifestazione al Quirinale. Gianni Morandi, ascoltiamo il brano intitolato Un mondo d'amore. Mattinata italiana.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Buona giornata ai nostri radioascoltatori, e questo è Il Musicante. Ascolteremo tante novità musicali in questo appuntamento, ma anche grandi singoli che ci hanno appassionato nel tempo. Di diritto siamo entrati nell'estate, e anche se insomma oggi il tempo è un po' così, un po' di pioggia ci aspetta, ma siamo a giugno, quindi insomma dai, cerchiamo di essere positivi in questo senso. Intanto iniziamo con un pezzo di qualche anno fa, un tormentonissimo estivo, era esattamente il 2023, e loro formavano questo inedito trio, Fedez, Tananai e Mara Sattei, con La Dolce Vita. Quello fu uno dei grandi tormentoni dell'estate 2023.

Il mio direttore mi dice sempre: se sì, cioè che un solo pezzo non basta per delegare il successo di un artista e dire che un artista ce l'ha fatta, bisogna azzeccare almeno il secondo. E Serena Brancale ne ha azzeccati diversi. Con questo al mio paese, che è diventato già un tormentone estivo, piace tantissimo anche a mia figlia. Solo questa vuole sentire, perché ha, diciamo, quel sapore di pezzo, di testo di una volta, no? Una giovane che racconta un po' del suo paese, delle proprie tradizioni, ma è un pezzo che piace tantissimo anche ai giovani, seppur vada un pochino indietro alla ricerca di questo. Il prossimo artista, anzi la prossima artista, è Dara, dalla Bulgaria, per la vittoria dell'Eurovision Song Contest con Bangaranga.

ed Elisa compie 30 anni, ovviamente non di età ma di musica, l'11 settembre 2027 a Campovolo l'evento Soundtrack 97-2027 dal mattino alla notte. 30 anni in musica per una festa collettiva tra musica, arte, sostenibilità, memoria e partecipazione. Elisa ha scelto la RCF Arena di Campovolo per celebrare 3 decenni di carriera con Soundtrack 97-27 in programma sabato 11 settembre 2027. L'idea, ha raccontato Elisa direttamente dal prato di Campovolo, è nata dal voler fare qualcosa di unico, più una festa che una semplice celebrazione. Un anniversario così capita una volta sola nella vita e volevamo credere e creare qualcosa di irripetibile. L'evento prenderà il via dalla mattina con l'apertura dei cancelli alle 9 e un concerto previsto alle 20:30. Il cuore del progetto sarà Boulevard, un percorso immersivo tra mostre, listening room, area cinema, karaoke, tattoo corner, attività sportive, yoga, meditazione, spazi educazionali e incontri dedicati alla musica, all'ambiente e alla società. Non sarà soltanto un concerto, ha raccontato Elisa, ma una festa intergenerazionale con famiglie, bambini, ragazzi, persone della mia età e anche più grandi. Ci saranno poi spazi dedicati al benessere, alla musica, alla memoria, all'incontro, dice l'artista. Vogliamo che le persone possano appunto stare bene insieme. L'artista poi ha ricordato il legame personale con Campovolo, dove ha suonato nel 2005 a ospite di Luciano Ligabue. Fu incredibile, ha detto Elisa, perché era la prima volta che vedevo una cosa così grande. Campovolo vuol dire tantissima energia e un enorme amore condiviso per la musica. Il progetto nasce anche come laboratorio di sostenibilità applicata agli eventi live, tra la presenza di oltre 130.000 metri quadrati di tappeto erboso a basso fabbisogno idrico, alla rete ciclopedonale integrata e all'utilizzo di biocombustibile per la logistica. Uso quello che faccio e la mia posizione per cercare di fare qualcosa di concreto, ha spiegato Elisa, perché da soli è impossibile. La cantante ha anche ricordato il lavoro portato avanti negli ultimi anni insieme al Politecnico di Milano per sviluppare protocolli sostenibili applicati ai tour. Nel corso della conferenza stampa Elisa poi ha affrontato uno dei temi di stretta attualità nel ruolo sociale degli artisti e conflitti internazionali. Ha detto: manifestare pacificamente è un diritto che va difeso, ha commentato la cantante a proposito delle manifestazioni per Gaza, il diritto al dissenso, e quando si arriva anche solo a pensare che possa diventare illegale significa che c'è qualcosa di molto pericoloso nell'aria. L'artista poi ha ricordato anche la storia della propria famiglia. Mio nonno, ha detto, era un partigiano deportato e l'insegnamento di quella storia è ancora fortissimo dentro di me. C'è gente che ha combattuto per ottenere libertà che oggi rischiamo di dare per scontate. La cantante ha poi affrontato il rapporto con la musica, la società e la tecnologia, citando il nuovo brano FOMO 2, dice: viviamo in una società che ci vuole stanchi, più fragili, più manipolabili, ha detto l'artista, con algoritmi e social che influenzano il nostro pensiero molto più di quanto immaginiamo. Credo che gli artisti e le persone provenienti da mondi diversi debbano prendere posizione, perché quando più voci parlano di certi temi, quelle questioni emergono con maggior forza. Sul fronte artistico, invece, Elisa ha anticipato che il nuovo album sarà molto personale, fortemente legato alla danza e al movimento corporeo. Ha detto: sto realizzando desideri che avevo da sempre e sarà un concept album che parla di dolore, ricostruzione e rinascita, tra le ispirazioni Kate Bush e Pina Bausch. Forse soltanto adesso, ha commentato l'artista, ripensando ai suoi 30 anni di carriera, sto iniziando davvero a rendermi conto di quello che ho costruito. Vedo l'affetto delle persone e capisco che in qualche modo queste canzoni hanno lasciato un senso. E quindi ci sarà questo compleanno importante per i 30 anni di carriera di Elisa, appunto, nel 2027. La ritroviamo intanto qui su Radio G con il suo nuovo singolo, si chiama Amore è, e lo ascoltiamo insieme.

0: Questi sono i Rolling Stones che ritroviamo qui su Radio G con Gimme Shelter. Ma andiamo a vedere la canzone che abbiamo ascoltato prima, che segna il ritorno appunto di Mara Sattei con un pezzo dal titolo Sabato Sera, nuovo singolo realizzato insieme a Enrico Nigiotti per Epic Records. Il brano segna il primo incontro artistico e studio tra due voci tra le più riconoscibili del cantautorato italiano contemporaneo e accompagna il percorso che porterà la cantautrice verso il Club Tour 2026. Il ritorno ai concerti dal vivo dopo un lungo periodo dedicato alla scrittura e all'elaborazione dell'album Che me ne faccio del tempo. L'atmosfera della canzone si allontana dai codici del classico tormentone estivo e sceglie invece un registro più intimo e malinconico. Al centro del racconto c'è una città notturna, Roma, attraversata in automobile da due persone che pur essendosi allontanate continuano a rincorrersi nei ricordi, nei luoghi condivisi e nelle abitudini. Chiudiamo l'appuntamento col nostro musicante con un'altra bella novità, quella di Ultimo, che si chiama Romantica. E poi vi ricordo, a seguire ci sarà l'appuntamento con Flashback, un flashback anche questo molto romantico perché si intitola Uomini che amano e quindi parleremo dell'amore visto dal punto di vista maschile. Grazie a tutti naturalmente di essere stati con noi e ci ritroviamo domani sempre qui su Radio G.
1: Adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, Moda 016, accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Allora, buongiorno, buongiorno. Ci sta un po' di sulla prima pagina, c'è
1: Panzone,
0: sindaco Panzone,
1: 22 anni, è il più grasso, no, il più giovane,
0: giovane no, non cominciare, però nelle, no, 22 anni
1: sì, nelle foto vere dice che
0: poi, poi lo vediamo.
1: Il nome non è che è
0: professore di diritto ferito in aula, ma
1: che c'è?
0: Tutti i giorni, no, questo è quello del
1: ma sempre quello,
0: studenti verso la bocciatura,
1: non so se c'è
0: almeno 4 quelli direttamente con domani decide il consiglio d'istituto. Io gli farei andare a scuola quest'estate,
1: ma bocciandoli oppure
0: li fai recuperare a giugno, se, a settembre, se quest'estate studiano.
1: Ma devi fare l'esame,
0: devi far studiare,
1: è con una commissione severissima.
0: Normale. Basta che hai acquisito
1: un po' di paura, ci vuole, perché questi feriscono ogni giorno.
0: E purtroppo anche il ministro Valditara segue il caso,
1: l'abbiamo stabilito, aveva pure detto ieri che segue.
0: La riflessione di un ex preside: parlate con i vostri alunni, non siamo dei burocrati.
1: E mo vuoi fare la trasmissione qua, voglio richiamare la famosissima preside, così che brava
0: Pallini,
1: che Pallini?
0: No, chi?
1: Ma no, quella preside di prima, come eravamo.
0: Chi era preside?
1: Dai, la famosa preside della Bindi, Angelinuma.
0: La Galli?
1: Ma è morta la Galli! È morta pure la figlia, dai!
0: Quella c'avevo,
1: no, so. Dopo la Galli!
0: Che decimava gli studenti quando facevano
1: dopo
0: qualcosa.
1: Dopo la Galli, ma ricordate chi era la presidio? La moglie di Werther, vabbè, ma per capire, non mi ricordo il cognome. Mamma mia, che l'età, ma tu?
0: Io non c'ero. Io in realtà ho pure i cognomi da quando sono piccolo che mi riscordo. Nomi e cognomi, figurati.
1: Ma si chiamava la moglie?
0: Vabbè. Ma uscirà.
1: Si chiama?
0: Ma uscirà.
1: La voglio intervistare. Come eravate voi? Che facevate?
0: Circolazione.
1: Non ci lasciano da
0: secondo
1: soli.
0: Me. Pronto? Vediamo.
1: Pronto? Quell'altro.
0: Lo so però. Vai.
1: Vediamo. Pronto? Come si chiama? La Pilotti. Ma che pilota?
0: Ma che la mia era la
1: pilota? No, la pilota è un professore, la presi, la moglie Werther. Se si chiama Werther, su. Non è quello, non si chiama Pilotti. Comunque chiama mia figlia, si è andata azzurro, vabbè, ho capito, stava con lei. Ciao, comunque grazie della partecipazione, anche alla Pilotti. Forse qualcuno che è stato a scuola con quella presa, la Bindi, dai, mannaggia, che pilota.
0: Sicuro che...
1: Non è pilota.
0: Allora, giornata infernale. Non
1: è pilota. Azzurro, mamma, manna...
0: Il controesodo, azzurra. Circolazione in tilt, giornata infernale sulle strade, code e disagi, l'estate fa già paura. Azzurra. Auto incolonnate per chilometri sulla 24 e 25 già dalle prime ore del pomeriggio, fioccano.
1: Nonostante i cantieri bloccati?
0: A 24 e 25, pure da là quindi.
1: Sì,
0: fioccano le proteste, fioccano le proteste, lavori, cantieri e restringimenti, l'odissea per il ritorno dalle località turistica. Suona come un allarme.
1: Pilotti, non mi dici che la Pilotti sta andando a quel paese, lo vuole l'ascoltatore. No?
0: Vabbè,
1: ma non mi pare la Pilotti.
0: In bici, sui pattini lungo il litorale e in centinaia sulla costa abruzzese.
1: Il problema lo risolve.
0: Una sponda. Per la 15ª edizione della carovana sostenibile.
1: Chi chiama? Oh, non ci stava la scuola che hai da scuola la Bindi con la preside, quelle prime della. Vabbè, lo so, è un po' di tempo. Niente.
0: La Galli,
1: è venuto dopo la Galli.
0: Una storia tutta abruzzese, c'è un'intervista. A 22 anni sono il sindaco più giovane d'Italia. Eletto in nome della restanza.
1: Non lo voglio, appena ho letto
0: Panzone,
1: non ho letto più
0: è diventato, ecco qua, è diventato il primo cittadino
1: perché ha adoperato questa parola
0: di San Benedetto in Perillis, nell'Aquilano. La prima telefonata ai nonni, lui suona l'organetto e dice che la politica è per i giovani.
1: Pronto? Che fai oggi? Sto suonando l'organo, c'è una delibera, la vedremo su là.
0: Mamma, ma che figlio è San Benedetto in Perillis?
1: In Perillis, sì. Se nessuno il 2009 è andato a scuola quando c'era quella presa della Bindi.
0: Evidentemente no,
1: decimati, tutti morti,
0: tutti defunti. Il dibattito sulle nuove centrali, crisi energetica e nucleare, un italiano su due è favorevole. Il sondaggio, ai mini reattori, oggi la legge delega arriva, ricordiamo che queste sono cose che si realizzeranno, se si realizzeranno, minimo fra 10 anni, minimo, quindi prima ci si deve pensare altre cose. WWF, eolico e fotovoltaico, la strada giusta, il professore Piero Di Carlo, consigliere dell'associazione, il resto sono diversivi.
1: Pilotti.
0: Ultima chance per l'Italia.
1: Ma non era la Pilotti.
0: Non lo so io, non lo so.
1: Se qualcuno è intervenuto.
0: No, nessuno. Un porterino, prendiamo. Ultime chance per l'Italia, le rinnovabili non bastano, il parere di Tacconelli a capo della divisione nucleare dell'azienda Walter Tosto.
1: La Pilotti.
0: Era la Pilotti.
1: Adriana.
0: Ecco.
1: Adriana Pilotti, aveva ragione, scusami, eh. Perché mi sembrava la Pilotti, non lo so. Adriana, bene intervistare Adriana Pilotti, fa vedere se ci sta. Dorme la Pilotti.
0: Esplode.
1: Secondo te potrebbe essere dorme la Pilotti?
0: Alle 7.40, falla dormire.
1: Se noi, noi pensassimo,
0: non deve andare più a scuola.
1: Se tutti noi pensassimo che tutti dormono, che lo facciamo a fare?
0: Perché poi le replica a mezzogiorno.
1: Allora, Pilotti, vediamo se ce l'ho.
0: La manifestazione in Valle Peligna.
1: Pilotti, ecco, Pilotti Adriana, ti ho ricordato. Noi ecco. Non lo puoi cercare. Però è male, dire che lo sappiamo, eh.
0: Pronto?
1: Si è fatto.
0: Ma te l'arteriosclero.
1: Infatti tu che l'arteriosclero non ce l'hai, hai confermato che non era la Pilotti.
0: Ha buccato completamente.
1: Ciao. Arrivate da un ventenne la cosa.
0: Esplode una voglia di pace nel maxi deposito delle armi. La festa della Repubblica celebrata davanti alla base militare di San Cosimo. Quasi un secolo di misteri e proteste. Realizzato dal regime fascista, fu nell'elenco dei siti per lo stoccaggio di scorie nucleari.
1: Comunque la Pilotti te Vodafone.
0: Quella citazione di Pertini e 60 anni di casa, ma è scoppiato sto problema di questo deposito di armi in Valle Peligna. Ma ce lo porteremo avanti per un po'.
1: Sta là.
0: Da Illo Tempore sto là. Crisi della pesca. Ad agosto ci bloccano tutto, ma fermarsi significa chiudere. Quindi? Le marinerie abruzzesi contestano l'aumento dei costi di gestione e il blocco delle attività previsto. L'astatore Massi, siamo a 1,10 euro al litro per il gasolio. Presidente Verzulli, usciamo solo per sopravvivere. Che?
1: Niente, vuol dire che ci stai fermo come sempre, quindi.
0: E intanto però parte lo studio sul genoma della vongola.
1: Dai, felicità di...
0: Contributi ai comuni, si chiede la rotazione. Il presidente Radica di Ali Abruzzo: c'è bisogno di avere procedure stabili, basta con il click day. L'emergenza virus Ebola in Congo è a rischio la spedizione umanitaria. Il viaggio del docente abruzzese Barone previsto a giorni. Se non vi sono le adeguate condizioni di sicurezza andremo in Burundi. Dove sta la casa?
1: Perché poi ha riportato le malattie.
0: E il 2 giugno ieri c'è stata la festa, il discorso a chiusura di Mattarella, qualcuno ha alzato i capelli, siamo il risultato di migrazione. Le parole di Mattarella nell'incontro con i giovani, l'occasione della festa della Repubblica.
1: Noi siamo per la remigrazione.
0: Noi no.
1: No, sì, è anche per la remigrazione.
0: Prego.
1: Che doveva fare questi tre? Che
0: non
1: fare?
0: Lo so, ma poi veramente non capisco niente.
1: Pronto? Siamo proprio precisi, la Sandina era l'insegnante di religione, ma comunque l'abbiamo risolta, la Pilotti. Sandina, è un'altra. Ramba Sandina che era, vabbè. Noi comunque noi cercavamo la Pilotti, grazie. Ramba Sandina, non la cercavamo. Sandina, Cioè praticamente
0: Salvini,
1: Schlein e Conte, dove stava? Che cosa avevano
0: detto? Salvini ha sempre detto che il 2 giugno non gliene è mai fregato nulla, l'ha scritto, l'ha detto. Questi dovrebbero concorrere alle elezioni.
1: Prima di Mattarella.
0: E ancora non hanno capito niente sugli italiani. Non c'è capito niente. Mamma mia. La Russa, tranne Italia Viva, non c'era nemmeno un capogruppo dell'opposizione.
1: Sì, perché poi tornare in sciacqui, hai da seconda guerra, come da me venite, guarda un po' quanta gente ci manca.
0: E poi abbiamo clausola, oggi ci dovrebbe essere risposta dall'Europa per la flessibilità.
1: Sì,
0: clausola...
1: hai detto come si devono impegnare quei soldi? Per le rinnovabili.
0: Per miglioramenti strutturali, per evitare di legarsi troppo ai fossili, quindi non li puoi usare per abbassare i centesimi della benzina.
1: Allora...
0: Perché quello aumenta la domanda, ovviamente.
1: Perché quello invece era la richiesta.
0: Clausola da 6,5 miliardi, paletti europei sulla difesa, deroga al patto di stabilità anche per l'energia, parziale.
1: Francesco Caracciolo.
0: Alla richiesta di Roma.
1: Vai avanti veloce. Non leggere gli inutili. Vai.
0: sfuriata di Trump a Netanyahu, senza di me saresti in galera.
1: Lui?
0: Uguale, beh.
1: Appunto,
0: telefonata di fuoco.
1: Trump, sono Netanyahu, senza di me saresti in galera.
0: Telefonata di fuoco tra i due, e Tycoon al premier israeliano: sei un pazzo e un ingrato. Pressing sulle sanzioni a quest'altro bel personaggio, Ben-Gvir, e poi pioggia di fuoco su Kiev, l'altro criminale di guerra, e Dnipro e strage di civili, 21 morti e 120 feriti.
1: Putin era all'angolo, sconfitto, di tutto, odiato da tutti, e invece che fa? Lui gli mette il
0: tappetone rosso, in Alaska.
1: In Alaska, prende neri, metti il
0: tappetone rosso.
1: Adesso c'è caduto una, no, dall'inizio.
0: Un disastro, un
1: ma
0: disastro.
1: Uno, quando uno facendo cose, per la prova si chiama?
0: Per la legge di probabilità qualcosa dovrebbe riuscire, come sai, ma no.
1: Niente.
0: La strage in Calabria, migranti arsi vivi, intrappolati dai killer, le telecamere hanno ripreso tutto, la testimonianza shock del sopravvissuto, uccisi perché chiedevamo lo stipendio, che pare che gli vogliono dare solo vitto e alloggio. E i due però sono stati presi, i due che hanno bruciato queste persone. Le sorelline sempre sole, adultizzate e picchiate, la morte di Beatrice, la bimba di 2 anni, continua l'inchiesta, poi ingerisce il miele dello sballo, è grave, un 17enne di Fratta Maggiore in fin di vita ed è allarme per le nuove droghe alternative. Teramo, consumo del suolo, a Teramo i numeri più alti della media regionale, allarme cementificazione, in provincia si attestano al 6,65%, mentre l'Abruzzo registra il 5,03%. Di Marcello dice: fenomeno pericoloso, è la costa e la zona più colpita.
1: Da che?
0: Da questo consumo di suolo.
1: Quindi
0: i borghi, la gente non ci vuole stare più,
1: non ci vuole qua. Stare qua.
0: Borse di studio in ricordo del rettore Russi saranno premiate su iniziativa della fondazione.
1: Vogliono fare fuori il teatro all'ex ospizio, quindi voglio consumare.
0: Traffico, soluzioni per la sosta in centro, parcheggio, bollino blu per i residenti, l'assessore Di Marcantonio lavora alla proposta, abbonamenti calmierati per lasciare l'auto sugli stalli a pagamento. Scusi, non c'era prima di Filippo, no, quell'altro.
1: Filippo.
0: No, di Filippo. Filipponi, non c'era Filipponi, parcheggio blu su? Parla sempre Filipponi, parcheggio, mi ha tolto la tele, che l'ha data a questo. L'ordinanza antidegrado non basta, dice il consigliere Rabuffo. E poi progetto. Vabbè, andiamo avanti. Grande Teramo. Ancora.
1: Il sindaco Servi.
0: Di dove?
1: Sì, di su, Fanadriano mi pare.
0: Comuni montani messi a rischio. Fanadriano, dove sta
1: Capolla? Dove sta Capolla che è scomparsa?
0: Interviene nel dibattito aperto dal collega di Montorio al titolante. La montagna non si governa da lontano, meno propaganda e più rispetto per le piccole comunità.
1: Bravi.
0: Poi a non serve. A Castrogno ci sono 200 detenuti in più, la grande carcere dovrebbe fare.
1: Grande carcere, non grande Teramo.
0: Addio.
1: E Castellendi fanno 2 giorni di festival, Sanremo e poi Castellendi. Tu vedi?
0: No, prima Castellendi perché dice che più segui.
1: Borgo.
0: Offerte al Bancomat, al Santuario, Isola di Gran Sasso, anche San Gabriele, i fedeli possono donare con metodi digitali. Un gioco speech, uno va ma. Il 2 giugno, 80 anni di libertà, cerimonia e onorificenza per la festa della Repubblica.
1: Fotone di gruppo?
0: Sì, fotone di gruppo, tutti i cavalieri, mancano i cavalli, perché i cavalieri ci sono tutti. La ministra Locatelli, oddio, qualche cavallo c'è pure. La ministra Locatelli a Rurabilandia, domani la visita alla fattoria didattica per inaugurare il nuovo food truck. E non serve che te lo traduco food truck, no?
1: Non lo traduco.
0: Andiamo avanti. Alba Adriano, travolto dall'auto, l'investitore fugge. Questa è la macchina dell'investitore.
1: Sì.
0: 20enne in ospedale in grave condizione, l'automobilista si è allontanato a piedi ed è stato rintracciato dai carabinieri.
1: Ma come poteva scappare?
0: Alba e scontro su piazza.
1: Anche il ginocchio destro gli faceva molto male, quindi zoppicava.
0: Alba e scontro su piazza Quasimodo.
1: Da ieri, sì, ti ricordi?
0: Sì. Noi moderati, i lavori fatti diversi da quelli inizialmente illustrati, con tanti parcheggi eliminati.
1: Quella tua passione, arti marziali,
0: mia?
1: Judo, tu.
0: Si fa, sì. Un trionfo per il Tiger Team. Giulia Nova, il giorno del lutto, addio al professore precipitato sulle Dolomiti, in tanti ai funerali del 32enne, in chiesa le parole dei genitori, della sorella, di un collega insegnante e di un alunno. Poi abbiamo l'ordinanza per i lavori, da oggi e fino a martedì, niente sosta in via Dalmazia, Che?
1: Mi poi.
0: Poi
1: ma ascoltiamo l'intervista a Eva,
0: proteste,
1: eh. Eva, tra poco va l'intervista. Ha fatto 9.000 visualizzazioni.
0: Proteste per gli alberi non potati al quartiere Annunziata, la denuncia di una residente in uno degli alloggi Ater.
1: Vedendo con l'Aranesco, leggiamo questo incipit.
0: E allarme incidenti, i cittadini della frazione chiedono una rotonda e nuovi semafori nella
1: una
0: zona.
1: Una rotonda con l'Aranesco. Allora qua leggi la testimonianza del dottor Poltrone, che era sul posto. Leggi.
0: A Colleranesco una donna in attesa di attraversare strisce evidentissime conto 19 auto che le sfrecciano davanti senza fermarsi per farla attraversare. Passano 2 minuti e 25 secondi e finalmente un'auto in direzione Giulianova rallenta e la donna riesce ad attraversare metà corsia.
1: Ma non è finita.
0: Dall'altra parte, direzione Teramo, un'altra autovettura blocca la macchina all'ultimo momento imprecando contro la signora che si salva per miracolo.
1: Scene quotidiane che si ripetono e che quindi bisogna intervenire. Questo dice Poltrone, lo diciamo noi da un mese, ma nessuno si muove, attento il morto a Colleranesco. Fate gli scongiuri, però nessuno fa niente, quello sta pagando, quello sta e allora tutto, ognuno dal suo posto, sì?
0: Sì. A Roseto la stagione balneare, il problema parcheggi, accordo comune privato per 180 posti auto gratuiti, perché a Colonia fanno così, aumentano i posti auto d'estate. Colonia spiaggia, l'area è individuata, Giuliano, no, individuata nella zona sud al confine con il Borsato. Il comune farà ogni anno fa un accordo con i proprietari di terreni privati per trasformarli per 3 mesi in parcheggi.
1: Invece noi
0: per quello Colonia è cresciuta così tanto, perché c'era Zifunni, come si dice.
1: E invece ci vanno i vigili a fare multe a quelli che parcheggiano là.
0: Soprattutto i carichi e scarico, perché sanno che i balneari lasciano la macchina là, perché ovviamente non trovando parcheggio devono lasciarla lì.
1: E quindi
0: gli fanno le multe. Rispondo perché qua non molla, e quindi per cortesia.
1: Ma qual è?
0: Non lo so. Mi auguro
1: rosso, rosso.
0: Vedi un po'? No, è rosso.
1: Sì, ti ho detto rosso.
0: Abbiamo messo
1: la uno, sarà l'acqua, è troppo. Pronto? Sì? Il nome non ho capito. Bruno, poi? Sì, vabbè, d'accordo, buongiorno. Vabbè, andiamo.
0: Andiamo avanti, allora. Quindi dicevo, questi aumentano i parcheggi a Roseto per l'estate, a Cogna nello specifico.
1: Invece a noi
0: ce li leva.
1: Ce li tolgono.
0: E poi mo per una settimana pure più via Dalmazia, poi insomma tutto a togliere, noi facciamo i dossi agli incroci quando la gente dovrebbe passare con le macchine invece quella di dosso. E facciamo queste cose.
1: Ma su richiesta,
0: sì, lo so, lo so.
1: Su richiesta.
0: Quelli poi i dossi va messa la targhetta, ma come non l'hanno messa ancora la statua di Summa là, va messa la targhetta pure ai dossi. Faranno un'inaugurazione unica sul lungomare, diciamo itinerante.
1: Anche con la statua, perché non è stata mai inaugurata. Chissà,
0: appunto,
1: una città dove
0: stavano aspettati fino i dossi.
1: Una città dove nessuno si. Si vergogna
0: di inaugurare,
1: di mettere fasce a ripetizione, però lì non l'hanno mai fatto.
0: Lo so.
1: E la gente dice che poi il problema dei cittadini, la gente che non è, dice ma che sarà, che non sarà. E dice che pare, secondo alcuni, che non c'è, ma che sarebbe lì vicino un'insegna perché il bullying sta però troppo lontano.
0: Ah, ok, capito. Ah, tu dici, capito. Via Austria, capito, più un sexy shop. Via Austria scattano proteste per le auto in sosta selvaggia a Voltarrosto. Poi passeggiata pedonale, i rischi per le doghe in dei tratti del lungomare nord, un'altra fesseria fatta a Roseto con le doghe in plastica riciclata per fare la passeggiata del lungomare. Follia. Piazza della Libertà, lo dice il gruppo Progetto Roseto, degli ex assessori Recchiuti e Vannucci.
1: Recchiuti è candidato,
0: Sì, ogni anno, ogni volta
1: anno si è candidato, poi dopo. E tutti sono d'accordo, poi quando si vota non esce.
0: Troppi soldi per Visit Roseto.
1: Anche
0: il
1: qua.
0: Gruppo Dem contesta la scelta dell'amministrazione comunale.
1: Perché qua ci sta ancora il pullman che gira, Giulia, d'estate, poi c'è.
0: No, non c'è.
1: Non c'è. Oh, a proposito, voi sapete che il servizio bus è terrificante, non ci sta quando passano i bus.
0: Io sarei terrorizzato da Giulianova se mi dovessi muovere quel bus.
1: Dove non va, a che ora passo, non ci stanno le benzine, oppure sono rotte, non ci stanno gli orari, non c'è niente. Era stato preannunciato prima dell'estate, nella famosa serata della riunione dei commercianti, dove con lo vescovo, dove ce n'era uno solo, fatto nome e cognome perché non si può non dire, era di Giacinto Nello, ci sta, che un commerciando sui generi, però era andato, che la chiesa, uomo di chiesa, era andato per non far vedere che non c'era nessuno. L'assessore annunciò che di qui a breve ci sarebbe stata questa ristrutturazione del servizio urbano. Non mi pare che sia così. È come tu ti terrorizzi.
0: Se dovessi muovermi come mezzi pubblici, ma proprio pur essendo giuliese da 50 anni, cioè non, Silvi, il sindaco proroga gli sgomberi, la frana è attiva e ha area a rischio. Bene. Proteste per la strada che resta chiusa, intanto per lo stesso motivo, poi un corso per la tutela dei cetacei.
1: E balene?
0: Sì. E i delfini. Pineto, corso di formazione per 22 operatori nell'area marina del Cerrano.
1: Che no, queste balene poi vanno fuori loro a trovarle.
0: Beh sì,
1: a fare la cosa a Cerrano.
0: Qua ci stanno i delfini, qua i delfini ci sono.
1: Dai cetaceo, vai. Allora andiamo adesso all'altra
0: provincia. Pescara, l'omicidio di Spoltore. Alina non è morta per colpa mia, dice De Martinis, che racconta la sua verità. Il femminicidio di Letto Manoppello, uccise la moglie a colpi di pistola. Per Mancini nessun rito abbreviato, respinta la richiesta.
1: Palazzo de Sterling, famoso
0: Don Diego,
1: la pescarese doc,
0: e quella promessa disattesa.
1: Penne, la foto di lui di quando era giovane.
0: Penne, l'edificio donato a condizione che intitolassero la scuola al papà.
1: Devi sapere che era un marchese, il marchese de Sterling.
0: Buon per lui. Avezzano, il post voto 2000 alla festa di Pangrazio, selfie, cori e abbraccio bipartisan.
1: Si mangiava e pure gli avversari.
0: Ma certo, come sempre. Battesimo in grande stile, la presenza dei big del centrodestra, c'erano anche Biondi e Quaglieri.
1: Pure qui da alto livello, il sindaco dell'Aquila e l'assessore.
0: Sì, ma entrambi non candidati alle prossime politiche, pare. Quindi insomma, intanto si lavora.
1: Ma Biondi ci tiene, Biondi vuole candidarsi alla regione.
0: Lo so, questo è. Certo, ma sì. Pure sospiri. Quindi,
1: ma dopo l'acqua, noi sospiri non lo immaginare.
0: Intanto si lavora una nuova squadra dell'esecutivo, trattative aperte per assessorati e commissioni. E a Celano intanto è stretta sulla giunta verso il consiglio.
1: Andiamo lentamente.
0: Castel di Sangro si disseta da una bottiglia di tè. All'interno c'era del diservante.
1: Si sente.
0: Un operaio un operaio è stato tratto in inganno dall'etichetta di un noto marchio di bevande. I giorni di prognosi denunciati un collega e un superiore. Si tratta per risalire alla composizione della sostanza ingerita.
1: Vabbè, strage di lupi, primi testimoni in procura, però il WWF a livello nazionale dice che va premiato. E poi dispariamo.
0: Al vaglio la lista di imprenditori rimasti tagliati fuori, nonostante 20.000 ettari di terreni affittati. Gran Sasso, soccorsi due escursionisti romani, un 23enne scivolato mentre percorreva un sentiero innevato. Andiamo avanti, vediamo. Chieti, Legnini, Marsiglio, ora è lite per il super ospedale negato. Con la destra, funzioni spostate a Pescara. E lui dice no, è l'effetto di un suo decreto.
1: Insomma.
0: Ex coppia, il caso, insomma, litigano Legnini e Marsiglio. Sicari,
1: quindi è vero che litigano.
0: Sicari sfida l'arrivo di Conte.
1: Perché come fa?
0: L'ex premier oggi con il leader progressista e il centrodestra in piazza Vic, perché vanno
1: contemporaneamente.
0: E intanto l'altra parola è sul dissesto del comune, scontro fra tre ex sindaci.
1: Io vedo Ferrara.
0: Di Primio attacca questo
1: perché non è colpa
0: Pelatiso, è colpa di Ferrara e Ricci, nei prossimi giorni tutte le carte. La replica, i giudici hanno condannato lui, non noi. Chieda scusa a tutti i tetti, in effetti.
1: Così,
0: se c'hai le carte che ti devi dare prima ai giudici,
1: ai giudici,
0: no?
1: Se no.
0: Boh, vabbè. Tre pelate, fa cascare per la politica, evidentemente. Allora, andiamo avanti.
1: Uno.
0: Quale? Uno. Dai, cap. Il Dante Street Festival la porta in sala il cortometraggio su Paolo e Francesca.
1: Bellissimo.
0: Ad Avezzano.
1: Benissimo, dai, che fatto? Possiamo andare. Ce diamo uno, come per ogni capo. A Pizzo Ferrato però la cittadina si veste di festa perché c'è il primo festival delle
0: scozzese. Scottish Festival. Festival scozzese.
1: Ah, sì, scozzese.
0: Tu se lo pensa male. No, ti pensa male. Sport. È un'onda azzurra a Parigi, meno male perché è semplice sentito che oggi si gioca, quindi finisce. È un'onda azzurra a Parigi con i tre moschettieri. Cobolli apre i quarti contro Guilherme Alassim e poi c'è il derby Berrettini e Arnaldi, quindi uno in semifinale ci va per forza. Intanto Bonelli e Vavassori accedono in semifinale nel doppio
1: a Roland Garros. C'è Baldini.
0: Baldini suona la carica, l'Italia deve ripartire da questi giovani.
1: Però l'idea che sto fan di calcio lui sta là.
0: Vabbè, capito, ma l'Inter piomba su Palestra.
1: Danni per 40 milioni.
0: Pronti 40 milioni. Glasner saluta il Crystal Palace e strizza l'occhio al Milan. La Juve punta Brahim Diaz del Real Madrid.
1: È arrivato l'almanacco.
0: Bene. Asse tra Pescara e Venezia, ieri un incontro per Berardi e poi Pescara, pallanuoto, vabbè, poi lo lascio perché ci piove. Quindi.
1: Giulianova parla d'Ercole, voglio una squadra forte, il direttore sportivo dopo la conferma è già al lavoro per la prossima stagione, Maio e Forgione sono profili che stiamo seguendo, ma abbiamo tanti altri contatti. Maio, ottimo, bravo. E intanto anche lui è per il recupero di Martiniello.
0: Rosa e cambio modulo, Cappellacci è l'artefice dell'impresa della Sant'Egidiese.
1: Squadra che te? Per fuori fa giocare tutti, ma no, tutti i nomi li conosci? La rosa famosa di cui parla?
0: No.
1: Beh, pure al volere che ti faceva dal Casone che fa 87 gol, Massetti, Scognamiglio.
0: Roseto, guarda.
1: Ma però non erano buoni qua perché li mando via, poi la ripresi, vabbè, capita, oh ragazzi. In effetti è coerente perché dice per l'addino per andare in disi poi le ricaccerò,
0: quindi sanno già che modo devono ritrovare la squadra eccellente.
1: Esattamente, sì.
0: Basket, Roseto guarda al mercato, Durante apre al rinnovo.
1: Benissimo, e Gramenzi è tornato?
0: Non lo so,
1: si diceva che
0: sì,
1: tornava
0: penso
1: Gramenzi.
0: Di sì, ma...
1: abbiamo fatto
0: il messaggero, sì. Prego,
1: a Spoltore c'è un bazar di cocaina e crack. Sei stato invitato?
0: No.
1: Operazione Andri Droga di Carabini, la casa del 35enne è stata trovata anche una pistola. A Sulmona però, perché siccome hanno fatto un tavolo, violenza in città, 10 nei guai.
0: Là,
1: vai là.
0: Il messaggero è tuo. I gabbiani forano i sacchi dei rifiuti a Pescara. Vabbè, può succedere, ma...
1: L'Abruzzo si ferma per il 2 giugno, ampio spazio alle voci dei giovani, cioè Sanremo giovani?
0: Non lo so. Poi, L'Aquila, due romani soccorsi in montagna,
1: sono pagati.
0: Chieti, Movida scatta la stretta contro l'alcol.
1: I residenti a Teramo chiedono, ritorni il nucleo antidegrado.
0: In lutto i pescaresi piangono per l'addio a Mario Cipollone, poi ira della sindaca, emergenza idrica nel Vastese, scatta la diffida.
1: 4-5 tiro su Matteo Navarro.
0: Soppalco, l'evento, Marco Tardelli, l'Abruzzo mi ricorda Marinelli. Chi è?
1: Famosissimo, lei.
0: Yuri Chechi sarà campione di solidarietà all'Aquila, poi Serie C, Pescara riparte da Valzania e spera ancora in Brugman.
1: Va bene. Aiutatemi però.
0: Vai.
1: Non vi ho fatto niente.
0: Vai.
1: Chieti la cerimonia con i pompieri, il tricolore calato dal campanile con un po' di... Va bene. L'Abruzzo il 2 giugno, un appello è per i giovani. Va bene, quindi se ne mettono i soldi musei, largo ai giovani. Pescara, bazar di cocaine e crack, nella casa della 50 anni, anche una pistola carica, a differenza del titolo di prima.
0: Che carica la pistola? No, non lo sapevo.
1: Poi la gente difende Pescara, che non è la città del Far West.
0: Quella è Sulmona, dicono.
1: Quelle 4 punti per renderla più sicura. Poi intitoliamo uno spazio a Federico, già raccolto centinaia di firme. SOS, rifiuti porta a porta, i gabbiani bucano i sacchi e spargono la spazzatura. Capite che ti fai i gabbiani con quel beccone?
0: Le cucale. Riviera Nord, al via l'ultima fase dei lavori, la stanno riasfaltando tutto, un po' tardi, però la stanno riasfaltando. Da quando parte piano di pianista?
1: Beh, piano asfalto dentro il 10 giugno. 7, siamo appena al 2-3, quindi.
0: E il fiume? Il ponte sul fiume?
1: Fiume sul pure dopo il metà giugno. Non ce l'hanno però.
0: Via Carducci, Ferrante, niente parcheggio per due disabili.
1: Poesie, due titoli di poesie di Carducci, così mi la legge i titoli che non dispettano.
0: Non lo so, vai.
1: Una.
0: No, mi ricordo, vai.
1: San Martino.
0: Sì.
1: Vabbè.
0: Prego. Cucito in bere, vai.
1: Allora, Pescara c'ha questo suo modo di parlare che dice noi siamo noi, cioè non ce l'è per nessuno. E Pescara però piange Mario Cipollone. evidentemente uno che faceva uso di questa frase, biciclettata e pattinata al Riatico, un centinaio partiti ieri da Pescara, ma non si sa
0: dove sono arrivati,
1: se sono tornati
0: e sono fermati sulla...
1: All'Aquila c'è stata un'aggressione nel bar, ventottenne a processo per tentato omicidio, si mette l'età nei titoli, 35enne, 28enne. Spaccio, condannato un giovane nei

0: Grazie, giunta ipotesi, due assessori esterni tecnici nervosissimi, quelle che sono state elette, che avevano messo per l'assessore, ma le prende due tecnici.
1: Chieti, associazioni e comitati dividono i due candidati, oggi la sfida a distanza. Movida
0: stretta sull'alcol, bottiglie di verde lattine bandite di notte sulle strade. Che cosa hai fatto? Ho bandito una lattina.
1: Emergenza idrica.
0: Come dove ciò?
1: Basta.
0: Appunto.
1: Dove quelli che vogliono fondersi. Emergenza idrica, la mappa alle disagi, lo stop nel Vastese e la sindaca di Cupello invia una diffida alla SASI.
0: Sarebbe il ruzzo loro.
1: Sì. In 19 comuni previste fino a lunedì interruzioni durante la notte.
0: A giugno, è giugno che piove, quindi figuriamoci con l'acqua nostra, hai capito? E sospiri e tossidiamogliela.
1: Quadri, scomparso un pensionato, sarebbe dovuto andare a processo. Quindi non si sa se è scomparso o per. Andiamo avanti. Teramo, i residenti rivolgono il nucleo antidegrado, riprendiamoci la città. Sul web numerosi gli appelli di cittadini che non vogliono abbandonare la loro città. Una delle proposte è di istituire poliziotti di quartiere dotati di droni e monopattini.
0: Vai su. Per i soldi con i droni, dai, vai avanti, fai serie, su. Di Mauri, che si scrive? Morto in carcere, scoppia la protesta, la situazione ormai è insostenibile. Qua abbiamo saputo che ce ne sono soltanto 200 in più a Teramo.
1: Si chiude il campionato of Steer, tre articoli a Sant'Egidio, due giorni, trasporto e inclusione. Hanno gareggiato 74 atleti in rappresentanza di 15 società provenienti da tutta Italia. E ci avete anche il tiro con l'arco, vedete.
0: Tondino,
1: Roseto, nuova sede del centro per l'impiego.
0: Vabbè, avevo letto qualche parte. E là lo fanno, però.
1: Là si spostano, noi si stanno spostando, noi i cadroni sono pronti, ma devono finire. Abruzzo Sport, Pescara riparte da Luca Balzania, la mezzala sarà il perno del centrocampo. Conferma. No, se è mezzala, un po' fa il perno.
0: È il perno.
1: Conferma Brugman, la speranza c'è ancora. Andiamo all'Aquila che accoglie l'Ital Rugby e poi niente, solo questo, solo Pescara che sta qui.
0: Mettiamo il dato in barco, quello.
1: Per favore.
0: De Luca detto che metterà le palme.
1: Che palme?
0: Sì.
1: Beh, anche la città di possiamo chiuderlo, De Luca, un attimo, come finiamo le nostre notizie.
0: Mettirà le palme come Copacabana e come...
1: E pure la spiaggia.
0: Sì, la Repubblica del futuro siamo noi.
1: Gulo.
0: Non dire così. Dunque, a parte Mattarella,
1: e
0: tutti i giovani, allora va bene, perché Mattarella è più giovane di questi.
1: Tutti i giovani. L'arma, garanzia di fiducia, più intelligenza artificiale e presenza sul terreno.
0: La posta del Papa, eh?
1: Sì. Trump a Netanyahu, sei pazzo, fare una barzelletta. Sì, già la danno per fatta sul Messaggero. Sì, dell'Unione Europea alla flessibilità, deroga sulle spese per l'energia. Per l'Italia vale oltre 13 miliardi. In realtà è 6,5, in realtà ancora non dicono sì, però.
0: Però siamo limitati, non va sulle accise, no, quello che deve essere.
1: Ma è giusto che non va sulle accise, perché tu le accise quando tagli quei 10 centesimi, tagli sia chi c'ha la Ferrari sia chi c'ha la 500.
0: È una panda.
1: Il bracciante è sfuggito alla strage, ho visto i miei amici bruciare, fermati i due caporali, il caso dei quattro ustionati. Questo palco oggi non lo mettiamo perché è la festa Repubblica ieri, quindi
0: superato.
1: È il momento di salutare. Ma prima salutiamo i nostri amici.
0: Poi fai un sacco di sigarette.
1: Poi fumo un po', sì.
0: Ne un po' di più.
1: Allora, buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Flavio Stacchiotti, buongiorno a Freddy Federico, buongiorno Rita Piccioni, buongiorno Rita Ranalli, buongiorno Betty Alm, buongiorno Antonello Quirino, Loriana Ciccioni, Marco D'Agostino, buongiorno, ci dice niente luce, zona nord di Giulianova, è andata la luce su?
0: Qua è tornata.
1: Ieri due volte se n'è andata.
0: Sì?
1: Sì.
0: E non pioveva ieri.
1: Buona giornata a Valentina Campetti, a Bruna Ruggeri, a Luigi Anni, a Loredana Ciaffoni, a Marcella Pompizzi e Chiodi Luigi Danna, a Paola Cicconi, a Giuliana Michelucci, a Sandro Vagnoni e a avvocato Lucia Moni, buon mercoledì, e Anna Maria Ruggeri, buongiorno.
0: Ma perché non risponde più quello? Felicioni?
1: Non lo so.
0: Pronto?
1: Come posso fare? Mi sono aperto.
0: Vai in onda l'intervista, Ciao, l'intervista a Eva, dai. L'intervista a Eva. Sulla pagina Facebook, perché ha ridunato tutto il condominio. da non perdere, 9.000 visualizzazioni, ragazzi.
1: Vabbè, ho capito.
0: Però 15.000 Giorgini invece, intervistato sulla spiaggia da Cinzia Fantiucci.

0: attento tu che può essere un piccione viaggiatore, ti può bloccare in qualsiasi momento.
1: Non mi trovano.
0: Ti sa dove sei, sai il tuo
1: posto. Non mi trovo.
0: Sai che sei tutto disteso, quindi quando viene preso disteso è già a rischio.
1: Non mi trovo.
0: Questo è Globo di ieri sera, era un corso circuito addirittura, Gabriele, del computer della radio.
1: Ah.
0: Ha preso fuoco da solo. Cosa succede con tutto spento?
1: Non lo so, non faccio elettrotecnico, non mi piacerebbe tanto, ma non lo so fare.
0: Eccola, andiamo e fuma. Prima partiamola a partire però. Proprio nel giorno della festa della Repubblica, nel giorno in cui venne data anche la possibilità alle donne di votare, siamo venuti a trovare una donna che per noi ha significato tanto, perché ha un po' segnato insieme al fratello Pasquale le varie tappe della mia, della nostra vita. Eva di Massimantonio. Buongiorno Eva.
2: Buongiorno.
0: Nella tua casa popolare dell'Ater, da sempre.
2: Buongiorno
0: qua,
2: a tutti.
0: Dove c'è un piccolo problema, piccolo grande problema, ma ne approfittiremo per segnalarlo e per parlare anche di altro. Ci sono degli alberi che non ti fanno respirare, che sono da...
2: Assolutamente.
0: E non vedi più niente, vero? Da quando
2: non
0: vengono fotate.
2: Non fanno vedere più nessuno, non vanno altro che dire non ci sono i soldi. Io non vedo più il cielo, non vedo più la luna, non vado più gli stelle, non vedo più niente.
0: Non vedi più niente. Da quanti anni è che non vengono potati?
2: Oh, chi si ricorda? Questi non sono stati mai potati.
0: E forse 10 anni, qualcosina.
2: Ma di più, ma io non li ho visti mai potare. Quando è che casca qualche rama, i pumbire, i vanno a tagliare e li metto là.
0: Cioè nel senso che se succede qualcosa, la potatura... Non è obbligato a farlo, non è una cosa che viene programmata.
2: Quelli vengono i pompieri e chiappa la sei che taglia quei rami che
0: perché è fondamentale l'aria, guardarlo, perché purtroppo lo vediamo, stai con la bomba dell'ossigeno, ogni tanto devi fare l'ossigeno.
2: Ma devo mettere l'ossigeno, perché le piante queste adesso sta buttando della polvere gialla. E se io tengo le finestre aperte, questo mi entra qua dentro.
0: E invece una volta diceva che gli alberi danno l'ossigeno, però in questo caso no.
2: Questi sono malati.
0: Sono malati. Allora,
2: non mi
0: mai detto, quindi tu hai richiesto, sì.
2: Ma non sono fatto delle richieste, qua non si vede nessuno. Tu dici che non ci stanno i soldi.
0: No, dice l'altro che molti non pagano nei condomini e che quindi non hanno i soldi per investire, che il Giovanove sta tra i primi posti di quelli che non pagano.
2: Esatto. Qua non vuoi pagare, oppure non lo so, purtroppo i sacrifici bisogna farli.
0: Perché mi pare che voi, oltre all'affitto, che non è molto alto, però pagate anche il condominio, che invece
2: certo,
0: diventa alta, luce,
2: il quant'altro. Condominio è altissimo.
0: Altissimo.
2: E l'affitto io la pago pure più bella grande. Non è che a mammargare qualcosa. Francia, io con la mia pensione.
0: Piccola pensione,
2: perché la gente si crede che io sono fatta al secondo ospedale, mi dice, voi adatta perché è una bella pensione. Non è vero, io non c'ero una bella pensione. Lei la pensione mia che è, come si dice, una pensione di un uomo serabra.
0: Perché non hai fatto gli anni tutti?
2: Ho fatto gli anni, sì, però io andavo a livelli. Terzo livello, quattro livello, quinto livello. Io non sono stata, come si dice, una persona raccomandata. Perché io ero sorella di Pasquale Massimo Antonio, allora non doveva essere, io non andavo a mangiare.
0: Ma anche tu, per non far vedere che eri, non cercavi niente.
2: Ma io non dovevo mangiare. Perché Fratem ha fatto del bene agli altri.
0: È vero.
2: Fratem ha di Massimo Antonio, non sta nessuna locumina, noi non stiamo in nessun posto, lavoriamo con i nostri sacrifici.
0: Perché tu sei andato prima all'ospedale che Pasquale diventasse...
2: Prima che Pasquale entrava alla CGL, io nel 64 stavo sull'ospedale vecchio. Quando sull'ospedale vecchio non ci voleva andare a lavorare nessuno, perché era una brutta nominata. Chi era sull'ospedale vecchio? Diciamo che non erano le donne serie.
0: A chi lavorava su?
2: Chi lavorava su, mamma non mi ci sono andata mai in cinema, anzi, ho avuto tanto di rispetto.
0: E questa è una bella cosa, tu.
2: Bellissima, che dove vado mi posso presentare a fronte nuda, a fronte scoperta.
0: A fronte alta, come si dice?
2: A fronte
0: quindi,
2: alta.
0: Quindi in una pensione piccola.
2: Ma certo,
0: e tuo marito, qualcuno dice...
2: No, io non è... Niente, di mio marito non prendo niente la responsabilità di marito,
0: perché
2: niente. Perché? Perché mio marito muro giovane. Francesco, io sono...
0: Infarto era...
2: Che mi imparte,
0: Quindi, quanti anni aveva?
2: 50 anni.
0: All'improvviso.
2: Quando si alzò la madre mi sente male e già era morto.
0: Aveva sofferto un po' niente?
2: No, non era sofferto di niente, Francesco.
0: Io sono d'accordo, dico pure con me che bisogna fare i controlli, dire che la gente si deve controllare se c'ha. Perché la gente fatta pure, non c'aveva anche i soldi per andare a controllarsi.
2: Allora, vedi dove è arrivato tutto quanto. Prima ha toccato la sanità, perché si bagnava. Dopo ha toccato, ma sta toccando le scuole. Mo caro Francesco, le scuole, gli sta morto di psichiatri, di medico, quello di dietologo. Ma a una guaiuna di 3 anni che va la sera. Quella ha diritto di giocare, quella non ha diritto di vedere un medico, perché noi siamo cresciuti con i medici. In campagna, quando ci ammalavamo, ci facevamo un pacotto perché ci sbattava l'ova.
0: E quindi la vitamina, ricordo.
2: Quello che era.
0: Massimo era quello.
2: Quello che era. Un pangalliccio lo chiamavamo.
0: Sì, me lo ricordo. Ma se fa.
2: Ma se sta male la bistecca, ma che gli dì la bistecca? Che cosa non è manco buona.
0: Vabbè, comunque così è cambiato tutto praticamente.
2: Sì, ma a tu capire di scuola. Non c'è rimasto più niente.
0: Ecco giù, come state?
2: Ah, qua io è la serie al ritmo dell'alfabeto. Dalla A alla Z.
0: Tutto come prima, non è cambiato niente.
2: Ecco, Francesco, non vuol dire niente. Ecco, dato una paghiera, quando la sorella chiede tutto, perché...
0: Ancora così,
2: Ecco, devi chiudere, devi starci da qua da Londra, ci vuol dire solo prego.
0: Senti, allora, questi alberi, hai protestato con chi? Con l'Ater?
2: Con l'Ater...
0: E con il Comune, ma chi lo... Venne uno, Marcocci.
2: Venne,
0: Marcocci,
2: ma
0: come
2: Marcocci scappò.
0: Ma scappò perché?
2: Perché gli dicevi, caro Marcozzi, diceva, i moneti a voto che esce l'acqua tutto quanto, ma faccio da modo che si affacciò, non affacciato, se la scappò. Vabbè, dicevo, sì che gli piatta la strada da Scarlatteio, dire te.
0: Ho capito.
2: E adesso fra un anno me ne vado in pensione, ma se dicevi, Scarlatteio, io sono in pensione. Volevo molti di pannello solare, ma tu li fai.
0: Chi era questa persona?
2: Scarlatti era il presidente.
0: Il primo presidente.
2: Proprio come era Marcozzi. Venne a mettere i pannelli solari.
0: I quali però una notte se ne andarono col vento?
2: Trovò il vento. I pannelli solari, il gerente, andò qua, ci dava salire alla chiesa, ci stava a mangiare, andò qua, ci dava tutto quanto.
0: Ma che arrivava
2: la verità.
0: Ma poi l'ha rimessi?
2: Ma no,
0: niente.
2: Tu sai manco dove hai taffonato il pannello solare.
0: Quindi tu c'è la caldaia.
2: E tiene la caldaia.
0: Però sì. Alimentata come?
2: Ti da pagare un metano.
0: Ma appunto, quindi non c'è il fotovoltaico, non avete niente.
2: No, che io...
0: Ma lo misero però una volta.
2: Ma tra...
0: Ma ti arriva?
2: C'è un 600 euro di metano.
0: Ma quanti siete? Due, siete.
2: Siamo io e Paolo.
0: E basta.
2: Ti rendo conto, poco.
0: Quello anche che fai grandi cucine, eh? Oggi che si mangia? Se
2: vabbè, allora, noi facciamo il sugo con il pesce.
0: Era previsto già?
2: Sì, era una fritturina.
0: Ma quindi tutta a base di pesce?
2: Sì, da mo' che non mangiavi il pesce.
0: Ma buono, vabbè, quello fa bene invece.
2: Frangente costa caro, si può comprare. Né quello congelato, né quello fresco, quindi ci può cucinare per niente.
0: Allora, che vogliamo, come vogliamo chiudere? Ricordiamo che la giorno della festa le donne ebbero un bel successo. Le donne,
2: quando sono nati io nel 1946, c'è stata la libertà delle donne che potevano andare a votare.
0: Voglio fare quest'ultima domanda, ma le donne hanno veramente ottenuto l'uguaglianza fino ad oggi oppure no?
2: Allora, la donna ha ottenuto l'uguaglianza, ma non come è oggi, come si stanno a comportare oggi la donna, perché oggi la donna purtroppo ha piatto troppo un volo, perché la donna deve fare la mamma e l'aiuto dentro casa con il marito.
0: E perché non può fare invece un dirigente come fanno gli uomini e non stare in famiglia con i figli? E questo è il punto.
2: Perché però ci sono donne, ci soffriamo noi, quindi il figlio...
0: A proposito, il ruolo delle nonne è importante,
2: i nonni importantissimi, ma che stai scherzando? Ma che ti scordate? Portava una 500, quando lo portava la donna?
0: Tu portavi la 500 a prendere i biglietti del Luna Park e quando scendevi la 500 si sgonfiava.
2: Scendere, portava 4, 5. li portava quelli saprenati.
0: Bellissimo era, una scena che
2: Azzurro
0: non l'ha mai dimenticato.
2: E cucinava? Io cucinavo, portavo lì voglio una lì giostra.
0: Ma sei del 46, quindi quanti anni? Allora, tipo, fai il conto è facile, quanti anni c'hai? Tipo,
2: 80 anni,
0: piano per tonti tonti.
2: 80 anni sono
0: fatto. E ti chiamano Eva, ma tu ti chiami Margherita.
2: Margherita.
0: E come mai sei passata?
2: Perché a mia madre morì la sorella e che non si poteva chiamare prima di un anno Margherita e mi mettò Eva.
0: C'era questa regola, ma non è che non si sa più.
2: No, mangi stare a chiedere.
0: Se no, Margherita, quindi me tutte e due ce l'hai i nomi?
2: Tutte e due, Margherita e Eva.
0: Facciamo un saluto ai giuliesi, ciao.
2: Alle giuliesi vuoi troppo bene, io vuoi bene per davvero, però quando voto, non me lo vedo,
0: allora
2: mi dà fastidio.
0: E a tutti.
2: Anche perché la gente che ve la fuori, a votarsi in Lucentro, ma chi è le fondanane che ha fatto? Noi troviamo il mare, ha fatto le fondanane, ha fatto la piscina là al mare, quando, ma che mettete le piscine comunali, mettete le piscine.
0: C'è una piscina comunale.
2: Ma non vedi quanto è bello il mare, la gente se va là al mare, che ce la fa la piscina?
0: Ma quando è che non vai al mare?
2: Ma non me ne accorgo.
0: Ho capito. Però andiamo al mare e andiamo a Giulianova, bene?
2: A mamma piace il mare, mi piace Giulianova, era bella lì, una cosa ci stava di Pocamba, a Fiamina ci stava.
0: Basile, Bruno Qualandi, Bruno, povero Bruno. Ma la chiusa Lecchini, hai visto tutto blindato.
2: Quello non è una
0: schifo.
2: Una
0: bruttura, schifo, sì.
2: Ma è uno schifo.
0: Uno arriva sulla spiaggia e vede quello.
2: Ma la testata sembra la Lecchina. Ma tu botta la Lecchina
0: non va bene più.
2: A chi non va bene la Lecchina?
0: Ok, chi la fastidio?
2: A chi la fastidio?
0: Grazie Eva, buona festa,
2: mamma,
0: ciao.
2: Guarda,
0: ci vedremo più là, ogni tanto veniamo, noi facciamo.
2: Prendi, mamma la fa, guarda, quando mi piace, quando mi nota.
0: Vabbè.
2: Anche perché io vorrei parlare ancora di
0: Lo so,
2: più,
0: facciamo un'altra puntata. Intanto mangiamo questa però, perché abbiamo fatto 11 minuti di interviste.
2: Di
0: grazie.
2: Più quando volessi
0: buona
2: parlare.
0: Festa, torniamo.
2: Vorrei
0: festa.
2: Parlare dei giuliesi.
0: Torneremo.
2: Perché io sono abitato sia la
0: Ho capito. Facciamo un'altra puntata,
2: ma
0: io
2: la puntata quella io la devo lasciare scritta.
0: Te la scrivo io.
2: Quella di Sila Rock, quando ci stava Gelotta la Cocco, Annina, quando tenevo lo trappato. Guarda, quando ci stava Giuseppe che faceva la gazzosa. E noi eravamo a piare la bottiglia della gazzosa.
0: Li racconterai dopo. Grazie, sì. Buona festa. Ciao.
3: Ci dispiace della bloccata, ma ci facciamo un'altra puntata che si ricomincia a raccontare. Grande, c'è un complimento della signora. Un complimento di Elisa Braga. Eva è una grande, una memoria storica della vita di Giuliese. Un abbraccio, noi ricordiamo anche lui, anche il fratello, e cioè Pasquale di Massimo Antonio.
1: Allora, adesso è il momento di sentire Pierluigi.
3: Sì.
1: Sentiamo il nostro meteorologo che cosa ci racconta, come evolverà il tempo nelle prossime ore. Ma ancora piove.
3: Sa chiuso, come si dice. Non vedo aperture.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno, si è chiuso.
4: Era iniziato di prima mattina, come tu avevi accennato ieri. Esattamente, sì, il tempo è perturbato e questa perturbazione, diciamo, ci interesserà per tutta la giornata, quindi avremo
3: un po' di allegria.
4: Tempo perturbato con delle piogge che nel pomeriggio dovrebbero risultare più intense, nel senso che nel pomeriggio avremo il passaggio proprio della fase più intensa di maltempo con i temporali che attraverseranno tutte.
1: Infatti ieri sono arrivati due allerta meteo, il primo prevedeva solo l'Abruzzo, il secondo tutte le regioni della fascia adriatica.
4: Beh, se volete vi mando sì, diciamo la segnalazione dove si evince il colore arancione che significa insomma che ci avremo marcato maltempo nel pomeriggio. Quindi, però poi i temporali sono, ripeto, sono sempre imprevedibili, magari interessano più una zona rispetto a un'altra, magari una zona dove è previsto il finimondo non lo fa.
1: Speriamo.
4: C'è la possibilità di temporali, comunque sia. Vediamo perché comunque cioè, la situazione deve essere monitorata ora per noi. Oggi tempo perturbato, domani il tempo migliora, le correnti sono settentrionali, quindi abbastanza fresche, ci aspetta poi un fine settimana soleggiato, insomma, quindi più soleggiato, la temperatura nuovamente in aumento, arriva l'alta pressione, un'alta pressione dalle caratteristiche azzurriane, che poi man mano potrebbe diventare un ibrido, perché chiamare aria più calda dall'entroterra africante, ne avremo anche un aumento di temperature dopo domenica. Al momento questa è la situazione, quindi, insomma, situazione, diciamo che è nell'ordine della normalità, se non definirla così.
1: Primaverile.
4: Sì, siamo inizio giugno, l'estate è appena iniziata, perché dal punto di vista meteorologico sappiamo che il primo giugno inizia l'estate, non dal punto di vista astronomico, ma quel che conta è la meteorologia, fondamentalmente, perché insomma noi seguiamo diciamo, il clima più che la durata della luce.
5: Quindi,
1: va bene.
5: Buongiorno.
4: Nulla, sport. Vabbè, Zverev e Menz, che è la semifinale della parte bassa del tabellone, poi vediamo tre italiani, derby italiano per Rettini Arnaldi, poi c'è Cobolli con Alias City. Se dovesse vincere Cobolli sarà sicuramente un italiano in finale.
1: In finale, sì, infatti.
4: Che parte sempre sfavorito, perché gli italiani tra i sei rimasti sono i più deboli, però poi le cose non le partite vanno giocate. E poi un'ultima cosa. Ieri partita sospesa tra Brescia e Ascoli, ieri su 1-1 al 62esimo, proprio per maltempo, un temporale fortissimo c'è stato su Brescia, quindi oggi si riprende alle 19 la partita, la finale di andata per andare in Serie B, per tenere
1: Va bene.
4: Il mercato Dumfries va al Madrid, perdiamo la prima pedina della squadra importante, 30 anni, 20 milioni, un po' poco, non vediamo se lo riusciamo a rimpiazzare. Si parla di palestra, vediamo.
1: Vedremo, va bene, grazie, buona giornata, buon lavoro, ci sentiamo domattina.
3: Buon lavoro, ciao. Allora, c'è qualche aggiunta di auguri, di saluti?
1: No, Anna Maria l'abbiamo salutata.
3: Beh, allora, alcuni stacchi.
1: Allarme,
3: con la pagina degli auguri, andiamo? C'è l'allarme.
1: Prego.
3: Quando la luce fa così, vero?
1: Prego. Sì, quando la luce fa così.
6: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo, e allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546.

0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in 3 per te, con 3 nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 8704 727.
1: Andiamo
2: è il momento, degli auguri.
1: Gli auguri a te nonostante la pioggia.
3: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Mar Caffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
4: Mario, buongiorno, vieni un caffè.
3: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Mar Caffè.
5: Mar Caffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
3: Mmm, che buono è!
1: È Mar Caffè!
6: Ma intanto buongiorno anche a Maria Ida Petrella, Max Rastelli e Attilio Torquati.
1: Detto
6: buongiorno,
1: cari,
6: a tutti voi.
1: Cari?
6: Chi è? No.
1: Maria Ida Petrella.
6: Ciao a tutti.
1: Vabbè. Alterna. Allora, oggi la chiesa ricorda San Francesco Caracciolo, è abruzzese perché era nato nella patria dei cuochi a Villa Santa Maria, ma non fece cuoco. Lo fece, nacque il 13 ottobre del 1563, si chiamava Ascanio Caracciolo. Recatosi a Napoli per compiere gli studi teologici, fu ospitato nella Congregazione dei Bianchi della Giustizia, nella quale operava un suo omonimo. Un giorno giunse una lettera indirizzata da Ascanio Caracciolo, ma a quale dei due si pose il problema?
2: Problemone.
1: Nella quale c'era la richiesta di collaborare alla fondazione dell'ordine dei chierici regolari minori. Questo certo. La lettera fu consegnata all'Ascanio nostro, quello di Chieti, che accettò la proposta, e quella non ha mai saputo che era. Non gli dite niente. Beh. E scrisse la regola dei frati.
2: Subito.
1: L'anno dopo l'Ascanio abruzzese emetteva i voti religiosi assumendo il nome di Francesco, come il Papa in anteriore. Ma l'Ascanio, come ti vuoi chiamare? Francesco. Quando la piccola congregazione tenne il primo capitolo generale, sembrò giusto a tutti che la carica di preposto generale toccasse a lui, a Francesco, che prima rifiutò per modestia, poi per accettò.
2: Fece un po' di Michele.
1: Morì ad Agnone, mentre suonavano le campane, vicino a Isernia, il 4 giugno del 1608. Il Francesco più famoso è San Francesco, in realtà lui però, chiamandosi Francesco, chiama Ascanio, voleva riferirsi al santo, quindi facciamo gli auguri
2: a tutti Francesco di oggi.
1: Quindi anche a me va bene.
2: Grazie. Va bene.
1: Compleanni.
2: Tanti auguri ad Antonietta Vallesi, a Sabrina Masciangelo, a Santa Giorgini, a Tommaso Tenerelli, a Sergio De Angelis, a Nora Scimitarra, a Fabio San Giacomo.
1: E tanti auguri anche a Bruno Biondi, tanti auguri da parte di Radio G, mentre tra poco avremo con noi il dottor professor Cavaliere Ufficiale, come si chiama?
2: Grini.
1: Eccolo qua, con la pubblicità
7: del Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, Lotto, Sistemistica, 10 e Lotto, Gratta e Vinci e Lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova.
8: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.
9: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
10: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
11: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
1: Buongiorno al dottor Grimi.
12: Buongiorno a tutti.
1: Devo ricordare tutte le cariche, no?
12: No, la carica sì.
1: Però dopo qualche tempo parliamo di commercio, non parliamo più solo di turismo, ecco.
12: Sì, parliamo di commercio.
1: Si parla molto di rottamazione, la stanno facendo tutti i comuni, Giulianova siamo un po' in ritardo, ma non si sa manco se si farà, come mai tutto ciò, l'importante. Poi facciamo capire che insomma non è che non si paga niente con la rottamazione, è che...
12: Allora,
1: è una via libera che è imbrogliato, tra virgolette.
12: Come Confesercenti regionali e nazionali stiamo affiancando parecchi comuni che decidono di affrontare il discorso della
1: qua non vanno chiamato, no?
12: No.
1: Fa che lo sa, come si fa?
12: Allora, cominciamo a stabilire quello. di cosa si sta parlando. Per rottamazione non significa minimamente che non si debba pagare il tributo dovuto, significa che il tributo dovuto viene fatto pagare con una modalità più, diciamo, dilazionata e soprattutto senza gli interessi. Due cose da specificare, a parte il Comune di Giulianova, cioè proprio in generale nell'ordinamento economico italiano gli interessi che vengono fatti pagare sulle casuali sanzioni, sulle bollette, sono non da strozzinaggio, di più, che proprio lo Stato italiano dovrebbe essere portato a processo 10 volte al giorno da ogni contribuente per 45 volte al mese, anche se ne tenete, perché le sanzioni veramente sono una cosa assoluta. Quando voi sentite parlare e dite che lo Stato italiano ha cartelle per miliardi di euro, la maggior parte di quei numeri sono totalmente creati dal nulla. Sono semplicemente numeri che non esistono, perché se io ti devo 10 euro e tu me ne chiedi 1500, tu mi capisci che è proprio qualcosa la...
1: Non potevo pagare prima, ma giorno a giorno non posso pagare adesso.
12: Assolutamente. Questo è proprio è lo stato dell'arte della problematica italiana che si vive da sempre. Ciò detto, non stiamo neanche parlando di un qualcosa che si chiama evasione. La parola evasione messa a rapporto con un discorso di cartelle esattoriali non pagate non c'entra nulla. Evasione è qualcosa che accade quando il contribuente evita di essere tracciato, vuol dire, cioè, faccio un'attività economica che lo Stato non vede e evado. In questi casi, diciamo, la problematica è, si stima circa 100 miliardi di euro di evasione, da capire, per questi 100 miliardi di euro di evasione che vengono, non so per quale motivo, nell'immaginarlo collettivo, vengono addebitati a commercianti, cose di questo genere. Io però, quando mi dicono questo, domando come la paga la droga la gente. Domando, che pare che sia un mercato da centinaia di miliardi di euro, di conseguenza
13: è sicuramente non tracciato, fra l'altro,
12: non lo so, è più sniffato che tracciato, secondo me. Per cui, quando si va ad additare determinate categorie, domandiamoci determinato tipo di mercato da dove vengono i soldi che vengono buttati online, non sui siti che poi vanno in Albania, Finlandia e non si sa, su Marte, cose di questo. Si parla di decine di miliardi di euro giocati online che non si sa, che non sono tracciati. Però il problema sono gli scontrini dei commercianti. A parte questo, comunque, non è. Ritorniamo alla giù. Quindi evasione non è la parola esatta, si parla di elusione, vuol dire soggetto che ha ricevuto l'ingiunzione di pagamento da parte dell'ente pubblico, quale che sia, la quale ingiunzione di pagamento non è stata ottemperata, ovvero trattasi di persone che allo Stato non avevano i soldi per pagare quella determinata bolletta. Ora, se questo argomento viene poco affrontato in generale, però negli ultimi anni la povertà assoluta, la povertà relativa e soprattutto le nuove povertà sono argomenti che non sono stati affrontati ma esistono. E qui non vi parla il presidente di associazione di categoria, vi parla il commerciante che sta dal mattino, che apre un negozio dalle 5.30 del mattino fino alle 8.30 di sera, e vi assicura che nell'ultimo periodo questo discorso di povertà relativa è molto, ma decisamente molto aumentato, perché le persone fanno realmente fatica, non tutte, cioè le persone fanno fatica. Negli ultimi anni abbiamo vissuto una crisi di cui ci siamo dimenticati, dal 2008-2009, la crisi subprime dei mutui americani, che fu devastante. Abbiamo avuto una serie di crisi nazionali e internazionali, dal Covid, decine adesso, che hanno portato moltissime persone, attenzione, intendo partire non i commercianti, perché quando si parla di rottamazione nell'immaginario collettivo, sbagliando, perché io sono assolutamente sicuro che si va a vedere il monte di cartelle non pagate del comune di Giulianova, sono anche presenti i commercianti, ma trattasi di cittadini. Questo va specificato, è un'altra cosa di cui non si parla, non si chiarisce assolutamente. Che stavo dicendo proprio, ho fatto questo inciso, mi sono dimenticato quello che stavo dicendo prima, purtroppo capita, sono invecchiato purtroppo. Comunque, stiamo parlando di persone che hanno ricevuto una cartella che non sono stati in grado di pagare e alle quali cartelle sono stati applicati interessi ultra usurai, marziani, questo è veramente marziani. Di conseguenza non stiamo parlando nel classico immaginario collettivo di additare delle persone che non hanno pagato. E non si deve dire perché non è di sinistra, perché non è di destra, perché non è. Perché le persone che non hanno pagato, siamo noi, siamo i cittadini. Poi dopo c'è chi ha la fortuna di poter pagare tutto, chi ha avuto la problematica di non aver potuto pagare tutto. Esiste una categoria di persone che scientemente non paga, che sono quelli che sostanzialmente possiamo ben identificare da sempre, cioè se tu vivi in mezzo a una piazza davanti alla stazione e vivi di droga, probabilmente quando riceverai delle cartelle non le pagherai mai. Però si tratta di... Se parliamo invece di cittadini normali, parliamo di architetti, parliamo anche di commercialisti, parliamo di avvocati, perché attenzione, quando si parla di povertà relativa, e qui lo voglio dire, non si parla di povertà relativa del cittadino, del netturbino o dell'imbianchino o del commerciante, si parla anche nell'ultimo tempo del commercialista, dell'avvocato, di professionisti che oggettivamente non possono più godere del tenore di vita di prima. Quando parlo con cognizione di causa, che qualcuno mi smentisca se dico qualcosa di sbagliato, ma me lo devono dire proprio chiaramente, smentirmi, perché conosco personalmente, diciamo, la situazione di svariate, per esempio gli avvocati, è una categoria molto in questo periodo veramente molto
1: sono tanti,
12: so quello che vuoi, però sto cercando di smontare quello che è uno storytelling, una narrazione che va a colpire
1: uno,
13: una narrazione,
1: non l'ha detto,
13: storytelling,
12: una narrazione, diciamo, la parola narrazione che va alla... perché poi
1: questo mi mancava,
12: allora accade che la questione della rottamazione delle cartelle esattoriali nel comune di Giulianova è già stata affrontata più di 10-12 anni fa, non mi ricordo se proprio, mi pare nel 2016, da 10 anni fa, nel 2016, me lo ricordo perfettamente perché ero assessore io, e per primo il comune di Giulianova, per primo in Abruzzo, siccome sono particolarmente sensibili alle tematiche di natura sociale, cercò di affrontare questa tematica. Che allora, con già regolamento pronto, tutto allora fu bocciata da una frange, diciamo, di estrema sinistra, e fu detto chiaramente: non è di sinistra.
1: Non è una cosa di sinistra.
12: Non è di sinistra, ci fu detto proprio: non è di sinistra, basta, io non è di sinistra, non si affrontò il tema. Ora, se non è di sinistra, sarà di destra? Mi domando, non so, allora fu Gonzalez, che non era di sinistra.
1: Adesso,
12: oggi abbiamo un'amministrazione di centrodestra,
1: quindi essendo una cosa di sinistra dovrebbe applicare.
12: Però adesso non è più neanche di destra.
1: Non è di niente.
12: Però ve lo dice Confesercenti, stiamo affrontando questa tematica e affiancando tanti comuni in Italia che chiedono la collaborazione.
1: Ripeto, l'hai chiamato Giulianova?
12: No, Giulianova è sempre indipendente.
13: Quasi
12: indipendentemente su tutto. Che comuni di destra, comuni di centro, comuni di sinistra, comuni di conseguenza. Non si tratta di una questione di destra o di sinistra, perché gli amministratori pubblici, l'amministratore nazionale sa perfettamente qual è la situazione, ha creato questo discorso di rottamazione e ha invitato i comuni ad affrontare questa tematica. Non lo dico io, il governo nazionale ha pubblicamente invitato i comuni ad affrontare il tema dei tributi locali con attraverso la rottamazione, perché il castello, chiamiamolo così, il problema è che il castello di molti comuni, di molte amministrazioni locali, che è fatto di un qualcosa di cui non difficilmente entrare in possesso, ma che riescono a far vedere di avere un certo numero di bilancio, di cose da incassare. Ora, dopo 10 anni di bilancio per cassa, prima c'era il bilancio per competenza. Bilancio per competenza vuol dire che io, se dichiaro di dover incassare 10 milioni di euro, è un bilancio di cui sto incassando. Bilancio per cassa invece vuol dire che posso spendere esattamente quello che io incasso. Ed è stato un passaggio particolarmente difficile, che fu affrontato 10 anni fa dalle amministrazioni locali, che però adesso dovrebbe essere stato ampiamente digerito dai bilanci degli enti pubblici. Sostanzialmente, allo stato attuale, non c'è un motivo politico per non affrontare questa tematica, che non è dei commercianti, che non è degli imprenditori, ma è dei cittadini. Di cittadini a cui sono state chieste delle imposte che non sono state pagate, che hanno attraversato momenti di crisi, che hanno quello che per 100.000 motivi non sono state pagate, che vorrebbero e potrebbero anche pagare, ma a cui vengono chieste sanzioni usurarie. E i vari ravvedimenti operosi o cose di questo genere servono più o meno a nulla, perché le sanzioni sono spropositate comunque anche
2: in questo. Il problema è che la componente di sanzione è subito del 30%, e poi dopo ci sono gli interessi su sanzioni e tutto. Quindi
12: vai a fare delle
2: l'unico modo per chi permettere a pagare, chi vuole pagare e non poteva pagare, è rateizzare il dovuto iniziale. Punto.
12: Perfetto.
1: Allora, perché un comune non dovrebbe approfittare?
12: No, io domando, faccio un'ultima cosa. Se poi dopo viene data ad ogni comune la possibilità di tra virgolette personalizzare il regolamento, se poi il problema, anche qui la narrazione è quella che chi ha evaso per decine di migliaia di miliardi di milioni, i balenatori disgraziati, non devono pagare loro, se poi il problema sono le cartelle da 50, 70, 80 mila euro, se esistono, posto che esistono, fai semplicemente il regolamento che esclude alcune questioni, parti da cifre che ne so, 10.000, 15.000, 8.000, 9.000 euro, cose di questo genere. Però obiettivamente, allo stato attuale, motivo politico di non affrontare un discorso che andava affrontato già 10 anni fa, che se fosse stato affrontato 10 anni fa avrebbe risolto parecchi problemi
1: delle pubbliche
12: amministrazioni, anche della pubblica amministrazione di Giulianova, anche
1: che però ha un avanzo di 4 milioni, quindi ha tutte le garanzie per poterlo fare tranquillamente.
12: Io non conosco la situazione di bilancio del comune di Giulianova, non conosco le situazioni tecniche, non conosco direttamente le questioni politiche che possono esserci all'interno di una maggioranza che impediscono di affrontare questa tematica. Quello che so è che comuni come L'Aquila, comuni come Adri, comuni come Pineto, comuni come Alba Adriatica,
2: Roseto,
1: Adri,
12: affrontano il tema perché hanno presente la problematica che i cittadini negli ultimi 10 anni hanno avuto particolari problematiche, hanno presente.
1: Ma perché non lo fanno? Fanno ingazzare, ma
12: le sanzioni che vengono richieste sono spropositate.
2: Non lo fanno?
1: Perché l'assessore a bilancio Giorgini, che sta a fare? E voi che prima hai detto che siete dei Pascalzoni.
12: Non è esatto, non ho detto questo, ho semplicemente spiegato che quello che io, tra virgolette,
1: siccome lui mi ha detto che non sa come poter, capite, da solo, perché cerca di risolvere da solo il problema, ma io dico, ci sta Grimi che ti potrebbe aiutare, lo posso dire? Angela,
12: so,
1: quando esercita
12: un video Chamber of Commerce,
1: no, e dico Grimi, perché tu l'hai detto qua che puoi aiutare, quindi glielo dico appena tu te ne vai, io chiamo Giorgio,
12: ma
1: e ti avverto.
12: Sono assolutamente certo che Paolo è pienamente cosciente.
1: Lo vuole fare lui, ma
12: però posso dire io, non possiamo nemmeno addebitare a lui, addossare a lui, perché quando si fa il nome di una persona, tutti gli altri poi si smarcano, probabilmente sta succedendo qualcosa di questo genere nel Comune di Giulia, probabilmente, non ne sono sicuro.
1: Non ne sono sicuro.
12: Non si può addossare politicamente a Paolo Giorgini una responsabilità che è diretta di una totale amministrazione. È ovvio che una persona da sola a questo punto fa quello che può, cioè fa quello che può, e anche cioè è un'amministrazione che deve dire: vogliamo affrontare questa tematica a favore dei cittadini di Giulianova, va detto perché nella narrazione collettiva si parla di commercianti, imprenditori, evasori.
1: Non è così.
12: Io a suo tempo lo stock
1: di cartelle
12: è di cittadini, i cittadini. Perché è vero,
13: gli evasori non può fare la rottamazione, fra l'altro impossibile che un evasore faccia la rottamazione, perché non c'è la lettera, manca la cartella.
12: Gli evasori non sono particolarmente interessati,
1: erano individuati,
12: evasori. Ora io penso che sia arrivato il momento per l'amministrazione giugliese di battere non un colpo, parlare chiaramente ai cittadini di questa situazione. Sicuramente lo farà l'assessore Paolo Giorgini, però neanche può essere
1: come hai detto tu, una singola assessore dell'amministrazione
13: deve dare l'indirizzo, facciamo la rottamazione, poi gli uffici devono metterla in atto, punto, senza fare considerazione. Devono fare considerazione agli uffici, invece mettono in atto attraverso la legge quello che è l'indirizzo della pubblica della politica. Siccome manca qualcosa, evidentemente non si fa
12: un indirizzo di politica.
13: E noi ci ritroviamo con una cassa con decine di milioni di euro, con un'inflazione al 3-4, che bruciamo ogni anno 300-400 mila euro, però gli altri sono gli evasori. Vabbè, vai.
12: Più o meno è una cosa di... Io perché non li conosco, neanche mi interessa, voglio dire, proprio non è.
1: Beh, sono gli stessi uffici di quando c'eri tu,
12: Tu non credo.
1: Sì, credilo.
13: Credilo.
12: Diciamo che la politica conta molto,
1: Invece voi non credo che sia in politica, assolutamente, ma tu invece nel loro caso sì, perché vi dissero che gli alleati, che non era una cosa di sinistra, che favoriva
12: una piccola ala di sinistra.
13: Tra l'altro sbaglio, che l'assessore bilancio era proprio di quella piccola ala ai tempi, quindi sì.
12: Comunque,
1: chi era?
13: Non mi ricordo proprio.
1: Non ti ricordi che non lo vuoi dire?
12: Non era di...
1: chi era il suo bilancio?
12: Non mi ricordo, 10 anni fa, io ho 64 anni,
13: vabbè, la giunta sua ne ha cambiati 8, 10 di assessore.
1: Quando c'era lui
13: la giunta sua, 10 assessori.
1: C'era pure Giovanardi, c'è stato per un periodo.
13: Tre mesi.
12: In quel periodo, sì,
1: Pippino il Breve, lo
13: tre mesi.
1: Tre mesi, più corto di tutti.
12: Diciamo che dovrebbe essere arrivato il momento di affrontare la tematica. Perché a questo punto bisogna anche scindere e dire: è più colpevole
1: una domanda? È più
12: chi non affronta le tematiche, o è più colpevole per esempio una persona che, dovendo pagare 1000 euro, gliene vengono richiesti 5000, 6000 o 7000, e ovviamente non te li dà,
1: non li pagavi, 5000 ancora meno,
12: e ovviamente non te li dà, cioè,
1: invece tutti quei soldi che entrano,
12: e ripeto, stiamo parlando di un monte che a livello numerico, a livello di cifra assoluta, cioè come cifra, l'imprenditoria può essere, diciamo, più alta, perché ci sono se un'azienda
1: adesso
12: se un'azienda, una SRL o una SPA fallisce per 150.000 euro, non paga il comune per 150.000 euro, faccio esempi che non conosco, butto lì, hai un singolo di 150.000 euro che è un fallimento, però lo stock è formato da migliaia di cittadini, imprenditori, avvocati, commercialisti, ingegneri, eccetera, eccetera, eccetera, che no, hanno da pagare 300, 450.
1: Io mi dico a Giorgini di chiamarti. Ti dico a Giorgini di chiamarti, che sa, Grimi sa come si fa.
12: E no, anche lui come si fa, non c'è bisogno.
1: Tu dico, lo sai? Eh?
12: Come no? Se c'è, guarda, Paolo è una persona di una competenza.
1: E ho capito, però poi si blocca.
12: Ma o perlomeno, ma non insisto sul fatto che non mi piace addossare la responsabilità al tizio X. Queste cose sono un tema,
1: no,
12: di
1: un'amministrazione,
12: tema di amministrazione. È un'amministrazione che deve dire.
1: Complesso.
12: Non bisogna in questi casi, cioè proprio la politica tende a smarcarsi. Cioè, l'assessore Y, il consigliere X, non parla mai nessuno, cioè, scompaiono proprio assolutamente e lasciano col cerino in mano quello che la. Quello che ci mette la faccia, che è l'assessore di competenza. Però in realtà non.
1: Quando non dico tutto,
12: vabbè. Io
1: chiamo, poi ti faccio chiamare. Ha detto Grimi di chiamare immediatamente.
13: Tiembe subito.
12: Aggiudicato.
1: Va bene. Grazie di questa conversazione. Team interessante. Buona giornata.
13: Buona giornata. Allora, noi è il momento di passare invece a chiudere il Radio G Notizie con l'almanacco.
1: Stacchi.
13: No, invece tocca l'almanacco.
1: No, ci sono gli stacchi. Devi fumare un'altra sigaretta. Perché ne hai fumato una sola.
13: Vabbè, tu
1: e ti fa bene fumare.
13: Sei responsabile della mia non saluto. A sto punto me ne fa fumare uno in più ogni mattina. Quella fa male.
1: Però mi hai tolto un bel...

0: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Saluni, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarella, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Zizzona di Battipaglia e la Badala pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318. L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393 56 53 718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo.
1: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.

e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349-5272-864. Cliniche Massetti di Fabio, Stefano e Carla Massetti a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Tecar terapia con metodo CAR therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia super pulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia. Osteopatia, osteopatia pediatrica, pre e post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale. Valutazione posturale col metodo form metering, riequilibrio posturale. Palestra digitale riabilitativa di World Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano. Riatletizzazione dello sportivo e parerabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348

0: ci rende liberi.
1: Allora, oggi è mercoledì 3 giugno, vediamo, è la giornata mondiale della corsa, Global Running Day, ricorrenza non ONU ma riconosciuta a livello internazionale, è la corsa giornata mondiale della bicicletta, ricorrenza ufficiale ONU, istituita nel 2018, poi in Argentina è la giornata nazionale dell'emigrante italiano in Argentina.
2: Quindi per aver contributo anche noi.
1: Sì. L'almanacco nel dettaglio, alle 7.46 la temperatura di 21,2 gradi, l'umidità 88%, il clima temperato piacevole, il vento a 6 orari, la massima di oggi sarà di 23 gradi, l'indice di qualità dell'aria lì è 58 ed è considerata moderata. Il sole è sorto alle 5.26, tramonta alle 20.39, il culmine alle 13.02, la durata del giorno è 15 ore e 13 minuti, la luna sorge alle 23.34, tramonta alle 8.33 di domani, gibbosa, calante, visibile al 79%. Nati oggi, 3 giugno 1906, 120 anni fa, Josephine Baker, cantante e ballerina. Josephine Baker, cantante e ballerina. Dalla Baker ascoltiamo J'ai deux amours.
2: Io ho due amori.
1: Il suo brano
2: il
1: suo brano simbolo, inciso nel 1930, è diventato la sua firma artistica, ancora oggi associato alla sua immagine.
2: Sai quali sono i due amori? Vabbè, il ragazzo più la seconda?
1: Non lo so io.
2: Parigi.
1: Ah. 3 giugno 1926, 100 anni fa, Allen Ginsberg, poeta, fra le sue opere Urlo, per favore.
2: Vabbè, però così
1: hanno già avuto la polmonite interstiziale?
2: No, lo so, che è stato lo stesso.
1: 3 giugno 1986, 40 anni fa, Rafael Nadal, tennista spagnolo, infatti nella storia. 3 giugno 1861, prima battaglia terrestre della guerra civile americana, le forze dell'Unione sconfiggono la Confederazione a Filippi, odierno West Virginia. Aspetta, 3 giugno 1941, 85 anni fa, e basta. Gli occupanti tedeschi obbligano gli ebrei a portare la lettera J stampata sui passaporti, un marchio imposto per identificarli immediatamente ai posti di controllo e limitarne gli spostamenti. La misura rafforza il sistema di discriminazione e prepara ulteriori restrizioni, inserendosi nella progressiva persecuzione amministrativa che segna la vita quotidiana nelle comunità ebraiche sotto occupazione. 3 giugno del 46, 80 anni fa, il nuovo costume da bagno chiamato bikini fa la sua comparsa a Parigi, un modello rivoluzionario, minuscolo e provocatorio che rompe gli schemi della moda del dopoguerra e accende immediatamente scandalo e curiosità. La capitale francese assiste così alla nascita di un'icona destinata a segnare l'immaginario estivo del Novecento.
2: Sei l'inventore?
1: No, 300 anni fa, nel 1996, la sentenza di appello del processo Moro-Quater per il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro da parte del Brigate Rosse conferma la pena dell'ergastolo per Alvaro Loiacono. Secondo la Corte di Assise di Appello di Roma, era sull'auto che bloccò la colonna di Aldo Moro e della sua scorta in via Mario Fani prima della strage. Frasi famose, questa è di Nadal: puoi perdere perché il tuo avversario ha giocato meglio, ma non puoi perdere perché non hai dato il massimo. La frase è di Rafael Nadal Parera, detto Rafa, nato il 3 giugno dell'86 a Manacorre, un ex tennista spagnolo. In virtù dei record, dei titoli conseguiti, del completo repertorio di gioco, è riconosciuto come uno dei migliori tennisti di tutti i tempi, nonché uno dei grandi atleti della storia dello sport, con 22 successi su 30 finali disputate e il secondo uomo più vincente delle prove del Grand Slam dopo Novak Djokovic. Nel suo palmarès vanta 14 Roland Garros, record assoluto, 4 US Open, 2 Wimbledon e 2 Australian Open. E inoltre uno dei soli 4 giocatori capaci di aggiudicarsi almeno 2 volte tutti i major. Bene, grazie Vincenzo, sempre interessante, buona giornata anche a te. Facciamo un salto, come sempre, su l'ANSA per vedere se ci sono notizie dell'ultimissima ora.
2: Ottimista,
1: però bisogna farlo, perché poi ci perdiamo i terremoti, le stragi, le cose, e invece noi le vogliamo dare le notizie, vediamo se c'è qualcosa. Le notizie economiche vedono risparmio, vedono tutto pareggiate stanno. Il gas apre il rialzo, drone ucraino contro un autobus russo, 7 morti e 11 feriti. Stati Uniti, nuova ondata di droni iraniani contro il Kuwait, sono stati abbattuti. Ancora gli Stati Uniti, raid difensivi a Kesm, intercettati missili e droni iraniani. Qui stanno col cessato il fuoco, stanno a fare.
2: Sì, sì.
1: Rappresaglia Iran, missili e droni contro il Kuwait e il Bahrain. Bene, però. Con queste pessime notizie ci salutiamo. Vi auguro una buona giornata, un buon mercoledì. Noi su Facebook ci rivediamo domattina. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che

0: appunto com'è?
1: Je des Amours.
0: Je des Amours di Josephine Baker. E andiamo, eccola qua. No, ce la canta lei però. Scusa, perdonami, ma non parlo calabrese.
1: Non può cantarla più.
0: Vabbè,
1: perché però, cioè,
0: l'ha registrata lei.
1: Je des Amours, mon pays est
0: Paris.
1: C'è la città italiana.

0: E con questa chiudiamo Radio 2 Notizie, vi auguro un buon mercoledì, noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali. Buona giornata.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

to the moonrise. Ready for your body, man, now. Light down.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: Flashback, quello che Radio G ha suonato negli anni passati.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Brucio tutto nella testa, gela il sangue nelle vene, sento come se hai paura, ma hai paura di star bene, ci siamo amati in cima al mondo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

come sempre chiunque parli, sempre una voce. Hai bisogno di essere triste, lo vuoi tu però.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Check me.

senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.